0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo, senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca, che non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

0: Non ceneresti mai con un bigossino.
1: Non faresti mai gli sconti a volto scoperto.
2: Non ti confideresti mai con un prete.
3: Non daresti mai il tuo numero di cellulare a Facebook.
4: Non daresti mai le chiavi di casa tua a una guardia.
5: Installare Skype equivale a fare tutte queste cose. Installare Skype è come dare le chiavi di casa a una guardia.

anche le foche bevono Radio Wombat.

Buongiorno Palestina, 172esima trasmissione su Radio Wombat. L'evento fiorentino di tre giorni dal titolo Immaginiamo di nuovo la pace, proposto e organizzato dalla cantante israeliana Noa con il patrocinio della sindaca Funaro, del Parlamento europeo, la benedizione della Presidente del Consiglio e il cofinanziamento della Unione Europea, ha visto un'affluenza minore del previsto all'anfiteatro delle Cascine, serata di chiusura, che ha concluso la tre giorni di manifestazioni. Ed è così andata anche al Teatro Nazionale. Una maggiore partecipazione e coinvolgimento di pubblico sono invece risultati in un'altra occasione, quella alla chiesa di San Salvatore al Monte, dove la chiesa era gremita di fedeli, reduci dalla camminata multireligiosa, alla presenza del Monsignor Gerardo Gambelli, arcivescovo metropolita di Firenze, l'imam di Firenze Zedine Azir, il rabbino capo di Firenze Gad Fernando Piperno, padre Bernardo Gianni e il pastore Saverio Scucimarri. Quello su cui conviene riflettere è che, a differenza di ciò che è avvenuto in Israele, Noa non ha mobilitato la sinistra e non ha interessato il centro. Peraltro Noa è stata criticata per la eccessiva semplificazione della questione palestinese. La stampa mainstream ha ignorato il critico apporto di comunicati, volantini, scambi epistolari in chiara controtendenza rispetto alle finalità della kermesse. Comunicati e volantini e scambi epistolari a cui hanno contribuito molte associazioni, quali Lega Ambiente, Assopace Palestina Firenze, il BDS, l'Associazione 11 Agosto, Firenze per la Palestina, che raccoglie in sé circa 20 associazioni del terzo settore, ma anche Enrico Fink, sebbene non a nome della comunità ebraica di cui è presidente, nonché Noa stessa. Se l'intervento della kermesse era quello di presentare una nuova immagine di pace, se mai ce ne fosse stato bisogno, ha ottenuto solo l'effetto contrario, quello di renderne evidente l'assenza. Come sappiamo, infatti, a Gaza si continua a morire, e così in Cisgiordania, dove la violenza dei coloni sui palestinesi è apertamente protetta dai soldati dell'IDF. Si è trattato comunque di una manifestazione che ha smosso le acque e che quindi merita un'osservazione a posteriori. Si tratta, cioè, di passare dal rifiuto della violenza e dalla denuncia dei massacri, che si vogliano o no chiamare genocidio, alle azioni per fermarle. Questo ha un prezzo: una perdita di consensi elettorali nella comunità ebraica, la rottura di amicizie e relazioni, l'essere additati come traditori della fede o della patria, il ritiro dalle colonie, lo scontro fisico con i coloni armati o con gli squadristi sionisti nelle nostre città. Gli strumenti e le azioni efficaci per la pace ci sono, ma comportano quel prezzo di cui non si vuole parlare. Del prezzo da pagare per la pace ne abbiamo fatto il titolo di questa trasmissione e ne parleremo ancora a partire dalle due interviste alle persone presenti al concerto di Noa. Una è un'attivista israeliana di nome Iris, e l'altra intervista è all'italo palestinese Karem Rohana. L'evento di Firenze, che si proponeva di parlare di pace, di dialogo e convivenza dal 10 al 12 luglio e che ha visto una notevole presenza di leader religiosi, è stata preceduta quasi sotto silenzio stampa da un incontro dal carattere sicuramente meno empatico avvenuto un mese prima all'auditorium dell'Ara Pacis a Roma, dove il 25 giugno è stato firmato il patto fra le più grandi e importanti religioni rappresentate in Italia. Sottoscritto dal Presidente della Repubblica, il patto fra le 15 religioni firmatarie dovrebbe dare, dopo un cammino di 3 anni, continuità e prospettiva al lavoro congiunto
e ufficialità all'esperienza chiamata la Via Italiana del Dialogo, le religioni nello spazio pubblico e per la coesione sociale, che è anche il titolo del patto stesso. In questa trasmissione vi proponiamo brevi interviste a Livia Ottolenghi, presidente dell'Unione Comunità Ebraiche in Italia, Yassin Baradai, segretario UCOI, precedute dall'introduzione del Monsignor Caetano Castello della Conferenza Episcopale. Ascolterete tutto questo dopo la rassegna stampa a cura di Giuseppe, preceduta da un breve stacco musicale.

0: Buongiorno, sono Giuseppe e vi do il benvenuto all'ascolto di questa rassegna stampa. Scorriamo alcuni articoli sulla situazione in Palestina, comparsi negli ultimi 15 giorni. Ce ne sarebbe anche uno che però è quello non scritto, quello del silenzio che dal 7 ottobre di 3 anni fa ha chiuso Gaza in un contenitore ermetico, in cui nessun osservatore viene fatto entrare, e in cui qualunque cosa può succedere negando che ciò avvenga. Iniziamo comunque da un primo punto significativo. Il 6 luglio sulla testata The Guardian compare la notizia che Hamas ha annunciato ufficialmente l'intenzione di cedere l'amministrazione civile della striscia di Gaza dopo 20 anni al potere, invitando un'amministrazione transitoria appoggiata dagli Stati Uniti a subentrare. Dunque, questa mossa, anche se dal forte valore simbolico, per sbloccare i flussi internazionali della ricostruzione e gli aiuti agli oltre 2 milioni di residenti sotto assedio, non include promesse di disarmo unilaterale da parte dell'ala militare di Hamas. E questo si scontra contro le richieste pressanti di israeliani e statunitensi. La decisione di Hamas punta a rimuovere comunque gli alibi geopolitici di Israele legati al blocco dei valichi e a contrastare i piani delle forze occupanti volti a confinare i palestinesi in enclave ultramilitarizzate e segregate. Sempre nella stessa testata The Guardian e nello stesso giorno, il 6 luglio, quest'altra notizia, un'inchiesta rivela che l'organizzazione benefica registrata nel Regno Unito, la Friends of Jewish Hebron, ha trasferito circa 200.000 sterline tra il 19 e il 24 a una scuola religiosa situata nel cuore degli insediamenti illegali israeliani a Hebron, epicentro della colonizzazione forzata in Cisgiordania. L'indagine solleva forti polemiche sul piano normativo, poiché le donazioni beneficiano impropriamente di agevolazioni fiscali statali britanniche ed eludono lo statuto originario dell'organizzazione, che limita esplicitamente le proprie attività educative e caritatevoli entro i confini ufficiali dello Stato di Israele, escludendo i territori occupati della Palestina. Il 9 luglio, ancora su The Guardian, notizia che l'esercito israeliano è stato accusato di aver compiuto un'esecuzione extragiudiziale ai danni di Hamad Eslem, autista palestinese della organizzazione non governativa World Central Kitchen, che è stato colpito a morte alla testa a bruciapelo da un militare mentre attendeva a mani alzate l'autorizzazione coordinata per ispezionare il proprio camion degli aiuti, fermatosi per un guasto meccanico. Testimoni oculari denunciano che l'omicidio è avvenuto senza alcun tentativo di comunicazione o discussione preventiva. L'episodio ha spinto l'associazione locale degli autotrasportatori a valutare la sospensione temporanea dei servizi di trasporto logistico umanitario per la totale assenza di sicurezza operativa. Sempre su questo aspetto di un clima di terrore pianificato da parte di Israele, abbiamo la notizia dell'11 luglio, della denuncia del deputato democratico del congresso statunitense Ro Khanna, che ha denunciato di essere stato fermato e circondato per circa 90 minuti da coloni israeliane armati di fucili d'assalto M4 di fabbricazione americana. L'incidente è avvenuto nel villaggio rurale di Kirbet Zanuta, precedentemente semidistrutto dagli stessi coloni nel sud della Cisgiordania. Il deputato Khanna ha riferito che l'esercito israeliano L'IDF, parzialmente sovvenzionato dai contribuenti statunitensi, è intervenuto per dare manforte ai coloni ostili, anziché garantire la sicurezza della delegazione di Washington, offrendo una testimonianza diretta del clima di arroganza e totale impunità vissuto quotidianamente dai palestinesi sotto occupazione militare. In seguito alle smentite israeliane, il deputato democratico ha accusato formalmente l'esercito e il governo israeliano di aver diffuso falsità sull'accaduto in Cisgiordania. Israele aveva tentato di sminuire l'episodio descrivendo i coloni armati come un gruppo di minorenni delinquenti. Il deputato Khan ha replicato diffondendo prove video in cui quattro soldati regolari dell'IDF affiancano attivamente leader della violenza colonica, sanzionati a livello internazionale, nell'ostacolare e deridere la delegazione diplomatica di Washington, confermando la sistematica complicità e il coordinamento sul terreno tra l'esercito e i coloni estremisti. Il 13 luglio, questo tratto dal sito Assopace Palestina, che riprende l'esclusiva in pagine esteri, autore Eliana Riva, Israele spara a Marwan Barghouti in carcere, ferito il Mandela palestinese. Lo storico leader politico palestinese Marwan Barghouti, recluso in un penitenziario israeliano di massima sicurezza, è stato colpito e ferito a una gamba da un proiettile di gomma sparato a bruciapelo da una guardia carceraria. I familiari denunciano il rifiuto sistematico delle autorità carcerarie di somministrargli cure mediche d'emergenza e l'insorgere di ripetuti pestaggi fisici e violenze mirate nel corso del regime di isolamento. L'episodio ha alimentato dure reazioni popolari, indotto la Lega Araba a richiedere l'apertura immediata di una commissione d'inchiesta internazionale per verificare le torture fisiche e psicologiche ai danni dei detenuti politici palestinesi. Ancora su notizie che sembrano veramente prodotte in serie, su Palestine Chronicle, la notizia è che l'esercito israeliano ha sparato e ucciso il 19enne Nasser Zal Kapaneh nei pressi della barriera di separazione a nord-ovest di Gerusalemme. L'uccisione è avvenuta nel contesto di una massiccia operazione militare che ha investito i distretti cisgiordani di Betlemme, Jenin, Ramallah, Nablus, Hebron e Gerico, con demolizioni, scontri di piazza, decine di arresti arbitrari. Nello stesso arco di ore, bande di coloni armati hanno assaltato il villaggio rurale di Burqa, vicino a Ramallah, devastando proprietà agricole palestinesi per ritorsioni territoriali. Ancora il giorno dopo, un raid aereo israeliano ha colpito e polverizzato un avamposto di sicurezza ad Al-Fallujah, a ovest di Jabalia, uccidendo il colonnello Mohammed Marwan Salem, capo della polizia del campo profughi, insieme a diversi ufficiali e visitatori civili. Fonti sanitarie locali denunciano che l'attacco mirava intenzionalmente a privare l'area delle residue funzioni amministrative e civili e per scatenare il caos istituzionale nella striscia settentrionale. L'IDF ha rivendicato ovviamente l'assalto, asserendo di aver neutralizzato quattro miliziani di Hamas, versione duramente smentita dalle autorità locali. Sempre il 14 luglio, sulla testata Mondovice, torna la notizia dello scioglimento dell'amministrazione civile da parte di Hamas per favorire la stabilità e la ricostruzione internazionale di Gaza. Ciò nonostante, le condizioni di vita della popolazione sfollata rimangono disperate. L'articolo documenta le gravissime sofferenze dei civili in tendopoli prive di servizi essenziali, sottoposte a costanti ondate di caldo, bombardamenti mirati. Il blocco di frontiera israeliano continua a impedire l'approvvigionamento idrico-sanitario e l'evacuazione salvavita di centinaia di migliaia di feriti e malati cronici, confermando l'irrilevanza delle concessioni diplomatiche palestinesi sul terreno di fronte all'assedio di Israele. Concludiamo con un'ultima notizia del 19 luglio. Coloni oltranzisti in direzione Gaza. La marcia. Sul manifesto, a firma di Eliana Riva, La notizia che la colonna razzista ultranazionalista di Daniela Weiss ha organizzato per oggi, con il suo movimento sionista di insediamento, una grande marcia verso Gaza per rivendicarne l'occupazione. Ricordiamo sempre che a Gaza nessun osservatore internazionale può entrare, però è stato permesso a questa colonna di coloni ultranazionalisti di entrarci. Non è la prima volta che il gruppo tenta di impadronirsi di ciò che interpreta come la propria eredità biblica, la terra promessa, che comprende l'intera Palestina storica, anche se non si limita alla Palestina, ma comprende Libano, Siria e parte dell'Egitto. Questo movimento negli ultimi anni è diventato una sorta di laboratorio politico della destra israeliana. Le rivendicazioni del gruppo sono le stesse di buona parte del governo di Netanyahu. Il numero dei ministri e dei deputati che ne sostengono pubblicamente il progetto è cresciuto a dismisura. L'Unione Europea ha inserito questo movimento di base e Daniela Weiss nella lista dei sanzionati nel maggio 2026, sostenendo che il movimento faciliti lo sfollamento forzato dei palestinesi, ma in Israele la leader estremista, che ha più volte rivendicato la pulizia etnica di Gaza e della Cisgiordania, la scomparsa degli arabi, che ha proposto di tagliare completamente viveri e beni di base ai palestinesi per costringerli a lasciare le proprie terre, gode di grande sostegno. Il senso stesso del sionismo, secondo Weiss e i suoi detti, è combattere e occupare, e la guerra rappresenta per questo un'opportunità storica. Queste le parole di una persona che ha grande seguito in Israele, che dovrebbe rendere chiaro cosa si può oggi intendere per volontà genocida. Con quest'ultima notizia vi saluto e a risentirci nella prossima occasione.
1: Pueblos del mundo, en los días en que la tierra llora y los hijos son enterrados sin nombre, alzamos la voz como se alza la barricada, con rabia y con esperanza.

0: L'evento di 3 giorni di Noa a Firenze, dal titolo Immaginiamo di nuovo la pace, è stato concluso all'Anfiteatro delle Cascine con un concerto a cui hanno partecipato artisti internazionali e palestinesi. Il presidio di Firenze per la Palestina, che all'entrata evidenziava l'eccessiva semplificazione del messaggio che Noa proponeva, ha attratto l'attenzione anche di una signora israeliana che ci ha concesso la seguente intervista.
1: Hello, madam. Now I heard you speaking about Israel and Palestine in terms that I find very interesting. Can you tell me what the group you belong to or your activity?
2: Yeah, I'm a part of Combatants for Peace. This is a binational movement in our land. Palestinians and Israelis that are working together, non-violent resistance against the occupation, against the apartheid, against the ethnic cleansing.
3: Sì, faccio parte di Combatants for Peace. Si tratta di un movimento binazionale nel nostro paese, palestinesi e israeliani che lavorano insieme con una resistenza non violenta contro l'occupazione, contro l'apartheid, contro la pulizia etnica. Lavoriamo insieme per la pace, per la libertà, per la giustizia per tutti, dal fiume al mare. Questo gruppo è stato fondato 20 anni fa da ex combattenti, ex prigionieri, combattenti per la libertà. E lavoriamo insieme con una sede a Bejala, in Cisgiordania, e una a Tel Aviv. E abbiamo anche amici di Combats for Peace in tutto il mondo. Quindi sarebbe gradita la vostra adesione a Combatants for Peace qui in Italia. Faccio anche parte di un gruppo chiamato Jordan Valley Activists. Siamo israeliani che attualmente svolgiamo attività di protezione nella Valle del Giordano, nella parte settentrionale della Valle del Giordano, cercando di proteggere le comunità palestinesi dalla violenza dei coloni, dell'esercito e del governo israeliano. Perché ciò che sta accadendo ora in Cisgiordania è una pulizia etnica, è un olocausto del popolo palestinese e la comunità internazionale deve aiutare e deve chiedere al governo internazionale, a tutti i governi, di fermare Israele da questa pulizia etnica. Quindi fermare Israele da questo stato di apartheid e da questa occupazione. E noi dobbiamo essere liberi, tutti noi. Siamo 14 milioni di persone che vivono tra il fiume e il mare, 7 milioni di ebrei, 7 milioni di palestinesi. E meritiamo una vita normale. I nostri figli, i nostri nipoti meritano una vita normale, tutti noi. Quindi, dal fiume al mare, tutti dovrebbero essere liberi. Ora siamo qui a una piccola manifestazione riguardo alla presenza della Noa a Firenze, che parlerà di comprensione tra palestinesi e israeliani. E ora voi state criticando questo evento, ma potreste spiegarmi perché? Non sto criticando la manifestazione, sto solo considerando che l'evento con Noa è importante, perché ogni volta che si chiede la libertà per il popolo palestinese e si chiede di fermare il governo fascista israeliano è importante. Ma quello che vi chiedo è di farmi capire il vostro boicottaggio con Dolarte e le persone che provengono dalla Palestina. Ci sono artisti qui, tra cui molti palestinesi che sono venuti e chiedono la libertà per il popolo palestinese, ma sono anche d'accordo sul fatto che il popolo ebraico meriti un proprio paese. Quindi vogliamo stare insieme. Vogliamo riconoscere il dolore reciproco e anche il diritto di tutti nella nostra terra. Siamo tutti legati alla nostra terra, siamo d'accordo sul fatto che siamo legati alla stessa terra e vogliamo la libertà per tutti noi. Quindi credo che forse dovreste mettervi d'accordo anche qui, magari organizzando insieme una manifestazione binazionale, chiedendo a tutti, ebrei, cristiani, musulmani, di vivere insieme. Meritiamo di vivere insieme, non dobbiamo schierarci, non dobbiamo scegliere di essere a favore della Palestina o a favore di Israele, dobbiamo semplicemente essere a favore dell'umanità, a favore della pace. Il significato di questa manifestazione è di criticare Noah. Conosco Noah, ha un buon cuore e buone intenzioni. Sa di essere odiata dal governo e dalla comunità israeliana perché è considerata radicale agli occhi dell'opinione pubblica israeliana. Ma quello che vi dico è di andare a manifestare davanti all'ambasciata israeliana, a protestare davanti al vostro governo, all'ufficio del primo ministro o al Parlamento. Il primo ministro, il Parlamento, l'ufficio delle Nazioni Unite, chiunque possa davvero fare qualcosa per influenzare l'opinione pubblica, per fermare il commercio di armi da Israele. Tutti in Europa state comprando armi da Israele, state investendo le vostre tasse nelle armi in Israele, le vostre tasse, quelle del popolo italiano, le vostre tasse stanno finanziando le armi che stanno uccidendo bambini a Gaza. Quindi fermatevi, fate qualcosa, se volete fare qualcosa, fatelo, andate a manifestare e chiedete al vostro governo di smettere di acquistare armi da Israele, allora potrete aiutare, sì, ora ci sono alcuni passi molto concreti che sono stati proposti. Uno è Barghouti, un altro è la libertà per il pediatra di Gaza. È molto importante chiedere, sì, la libertà per i medici di Gaza, il primario dell'ospedale che è in pessime condizioni, liberare tutti i prigionieri palestinesi, la maggior parte di loro senza processo. Ci sono anche bambini all'interno del carcere, bambini che sono stati rapiti dai loro letti e sono imprigionati. Sì, va chiesto di liberarli e se volete davvero fare una cosa utile è parlare alle persone che non capiscono cosa sta succedendo.
2: Knowledge, the suffer that you are doing and the right of the Palestinian people to freedom. You acknowledge the right for everyone for safety and equal rights. We are not against the Jewish people. We are for peace and for humanity for everyone and they need to hear it.
1: Thank you, madam, very much. Thank you.
0: Allo stesso presidio, alle Cascine, ha partecipato anche Karem Rohana, italo-palestinese, che ci ha espresso la sua opinione nei seguenti termini.
1: Siamo qui al presidio di critica alla presenza di Noah e al come Noah è presente qui a Firenze. Ne parliamo con Karem Rohana, e in particolare su questo punto. Allora, martedì prossimo in comune ci sarà una riunione che è la prima riunione del tavolo della pace e si parlerà sicuramente anche di come è andata questa cosa di Noah e questa esperienza. Allora la domanda che io ti faccio è questa: secondo te tutte queste buone intenzioni possiamo riuscire a farle convergere verso o a organizzare qualche cosa che forzi un po' questa situazione a fare un passo positivo e operativo in avanti?
4: Dice a livello politico? A livello politico,
1: soprattutto a livello politico, perché abbiamo questa invocazione alla pace che si ferma lì. Allora io dico, se vale il detto, se sono rose fioriranno. Allora, come facciamo a farle fiorire?
4: Allora, io secondo me già quello che stiamo facendo oggi, essendo qui al presidio e che è stato fatto nelle settimane, nei giorni precedenti a questo evento Reimagine Peace di Noah, la contestazione abbiamo fatto, ma anche la creazione di consapevolezza, quindi abbiamo spiegato perché contestiamo questo tipo di idea di pace, cioè questo tipo di idea di finta pace di fatto, perché è un'idea che equipara oppressi e oppressori, è una pace fatta di parole vuote, di sionismo liberale, di non messa in discussione dello status quo che ha portato e che porta al genocidio. Quindi già questo è un lavoro che secondo me abbiamo fatto e quindi abbiamo portato qualcosa. Poi se questa cosa viene utilizzata dalle persone che chi si era avvicinato magari all'evento Reimagine Peace in buona fede, grazie a noi, a quello che è stato fatto, magari scoprirà decostruirà la sua idea di pace un pochino in modo più profondo e consapevole, e quindi sarà servito. Chi si è avvicinato a questa idea di pace in malafede, come hanno fatto Noah e molti degli organizzatori, la giunta comunale che ha aderito e tutto, probabilmente cambierà poco, perché loro già lo sanno che tipo di operazione stavano facendo, ovvero un'operazione di washing, di pulizia dell'immagine di Israele.
1: Ecco, la campagna per la liberazione di Barghouti e di Safiya, come la vedi?
4: È una campagna, almeno quella si pone degli obiettivi giusti, importanti, concreti, specifici anche, quindi può essere fatta un certo tipo di pressione politica, istituzionale, perché a un certo punto anche loro devono fare qualcosa e quindi direzionare, come visto è stata appoggiata dalla regione toscana, quella lì della liberazione, nonostante la regione toscana abbia posizioni sui due popoli, due stati molto inopportune, secondo me almeno su queste campagne è giusto portarle ovunque per far sì di mettere un certo tipo di pressione, perché sono due figure sia simbolo ma anche due figure umane, sono due persone che sono nelle mani ora del regime israeliano e che sa cosa sta facendo di loro, quindi chiunque chieda la liberazione, la libertà di Margot senza condizioni è giusto che lo faccia. Quindi,
1: grazie Karen, ci vuoi dire ancora qualcosa?
4: No, da aggiungere che è bello vedere che siamo ancora qui a spingere, a credere in questa idea di mondo diversa dove non ci si fa prendere in giro da parole vuote, ma siamo ancora qui a dire che la pace si costruisce con la consapevolezza e con ritrovarsi tra persone, occupare gli spazi fisici anche per creare consapevolezza negli altri e un'idea di mondo diversa.
1: Grazie.

0: Martedì 7 novembre. Stanotte credo di aver dormito un paio d'ore. È come se non riuscissi a chiudere gli occhi e riposare. Gli incubi mi sfiniscono, anche se non sono veri incubi, ma più ricordi delle storie della gente che incontro ogni giorno e che di notte mi perseguitano. Perché a volte di giorno ti imbatti in cose peggiori di qualunque altro incubo. Quando succede, rido incredula, perché mi sembra impossibile che la realtà sia diventata più terrificante della fantasia. È un mese di bambini, donne, uomini, civili, medici, paramedici e giornalisti assassinati. Un mese di case, palazzi, ospedali, scuole, università, chiese e moschee rase al suolo. Un mese di me, che tutte le sere, prima di addormentarmi, fisso il soffitto chiedendomi se cadrà il razzo che mi seppellirà. Un mese senza acqua potabile, senza cibo, senza elettricità, senza internet, senza un tetto sulla testa. Senza famiglia. Un mese di cronache e reportage su come la mia casa, Gaza, si sta trasformando in una città fantasma. Ogni giorno qui ciascuno si domanda, quanto manca prima che tocchi a me? A Gaza tutti hanno paura. Quante morti dovranno esserci ancora prima che il mondo finalmente si mobiliti? A volte vorrei quasi morire e basta, per riposare in pace. E a volte vorrei soltanto vivere per vedere la Palestina conquistare la libertà. Domenica 12 novembre. Non ho più parole per descrivere quello che provo che sta succedendo. Oggi non voglio dire altro.
1: Avete ascoltato I diari di Gaza, tratti dal libro Gli occhi di Gaza, edizioni Sonda del 2026 di Plestia Alakad, giovane giornalista palestinese.

0: Passiamo ora alla seconda parte della trasmissione. Firmato a Roma, all'Ara Pacis, il patto tra le confessioni religiose in Italia, chiamato la Via Italiana del Dialogo, le religioni nello spazio pubblico e per la coesione sociale. Firmatari del documento sono stati 15 rappresentanti religiosi di Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, Assemblea Spirituale Nazionale dei Bahia d'Italia, Sikhi Sewa Society, Istituto Tevere, Confederazione Islamica Italiana, Comunità Religiosa Islamica Italiana, Assemblea dei Rabbini d'Italia, Sacra Arcidiocesi Ortodossa d'Italia, Centro Islamico Culturale d'Italia, Unione delle Comunità Islamiche d'Italia, Unione Induista Italiana, Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, Conferenza Episcopale Italiana, Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia e Unione Buddista Italiana. Un documento che prende le mosse da un preambolo in cui si condivide l'importanza di agire insieme per il bene comune, certi della rilevanza del dialogo interreligioso per lo sviluppo della società. Vuole essere un contributo serio e sperimentato, offerto a una società troppo spesso esposta a polarizzazioni ed estremismi che spingono a vedere nell'altro, diverso per fede o cultura, un nemico, dichiara il cardinale Matteo Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Matteo Zuppi ha avuto un ruolo chiave nel percorso che ha portato alla firma del patto. Infatti, è a cominciare dal 2023 che i leader religiosi si sono incontrati annualmente nella sede della Conferenza Episcopale Italiana, avviando una riflessione comune sulla necessità di essere nello spazio pubblico una risorsa capace di tessere dialogo, comunione e pace. Il cardinal Zuppi aveva già dichiarato: mai utilizzare le religioni per giustificare odio, pregiudizio e tantomeno violenza. Come abbiamo già detto nell'introduzione, in questa trasmissione vi proponiamo brevi interviste a Livia Ottolenghi, presidente dell'Unione Comunità Ebraiche d'Italia, a Yassin Baradai, segretario UCOI, precedute dall'introduzione del Monsignor Caetano Castello della Conferenza Episcopale.
1: E questo patto che viene firmato oggi?
2: Sì, è da alcuni anni che si discusso e si è avanzata questa idea, cioè di collegarci ancora più esplicitamente come responsabili delle religioni in Italia, delle diverse religioni, perché questo nostro itinerario non sia un fatto chiuso all'interno del mondo religioso, ma perché sia una proposta per una coesione sociale maggiore che avviene anche sulla base di queste tante idee che ci accomunano come religiosi, sul modo di vivere, sulla cura del creato, sulla responsabilità per i più deboli e così via, che sono valori eterni, sono valori che un po' difesi e messi in luce da tutte le antiche anche religioni, come pure dal cristianesimo, eccetera, e quindi collegarci per offrire degli elementi di coesione sociale che cioè hanno un valore che vanno al di là del fatto religioso. Questo è un patto appunto proposto alla società italiana, in particolare la Via Italiana del Dialogo, che nasce da questa idea: che senso e che valore ha il dialogo nostro religioso per la collettività civile nella quale ci troviamo.
1: Senta, che cosa ha caratterizzato maggiormente questo cammino fino ad ora?
2: Ma innanzitutto una grande disponibilità reciproca con tutti i responsabili delle varie religioni. Non mancano momenti anche di difficoltà, ultimamente dovuti soprattutto a queste relazioni tra religioni come l'Islam e dall'altra parte il cristianesimo e l'ebraismo, no? Ci sono state religioni, motivi di tensione nei rapporti dovuti all'imbarazzo anche per certe situazioni, però la volontà che ci unisce è maggiore di questi imbarazzi, perché è nostra volontà di tutti noi annunciare un mondo e lavorare per un mondo che sia privo di queste atrocità a cui oggi assistiamo. Ecco.
1: Senti, ora che cosa succederà? Questo non è un punto d'arrivo, è un punto di partenza.
2: Sì, beh, questo è nello stesso tempo un punto d'arrivo, perché capisce che per impegnarsi in un patto c'è bisogno di maturare qualcosa che fino ad oggi non era proprio del tutto presente nella singola religione. Però è anche un punto di partenza perché per esempio anche il nostro mondo contemporaneo si renda conto che un valore antropologico così profondo come quello della religione, che è presente dall'origine dell'umanità e che indica realtà che sono trascendenti al di sopra, cioè della disponibilità di un qualunque presidente, per quanto importante, di una nazione, eccetera, rispetto ai quali bisogna ancora inchinarsi.
1: Tutto questo nell'ambito del cammino sinodale, necessariamente?
2: Sì, diciamo che questo è un cammino sinodale aperto all'ennesima potenza, perché comprende anche persone di diverse fedi, che però stanno collaborando volentieri e bene, mi pare.
1: Un'ultima considerazione, i singoli, chi ci ascolta, come possono sostenere questo cammino?
2: Ma innanzitutto si tratta di acquisire una mentalità aperta al dialogo con chi è diverso, al dialogo, cosa che cerchiamo di fare anche nelle scuole. Ultimamente io presido la commissione CEI per il dialogo ecumenico interreligioso, e lì si stanno producendo dei sussidi anche per le scuole, quindi nell'insegnamento della religione cattolica ci sono spazi ormai abbastanza ampi, grandi, per presentare, non da cattolici, ma anche con il contributo di persone di altre fedi, no? Le religioni così come sono configurate in tutta la loro anche consistenza storica e sociale. Quindi questo avviene già oggi e speriamo cresca.
0: È fondamentale dare un segnale di grande accoglienza rispetto alla diversità in questo momento segnato da tensioni e intolleranze, dice Livia Ottolenghi, presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, che parla di un momento storico segnato. Ascoltiamo.
3: È un valore importante, è un punto d'arrivo per molti anni di lavoro, ma è anche un punto di partenza, perché rappresenta la possibilità di riunirsi intorno a un tavolo con le proprie specificità e però dare un segnale di grande accoglienza per le diversità.
1: Guardando indietro, quanto è stato importante questo cammino?
3: È molto importante anche la visione di aver iniziato questo cammino molti anni fa, e in particolare essere giunti a questo risultato in questo momento, che è un momento di grandi tensioni e di grandi intolleranze. Quindi credo che questo segnale da parte delle religioni presenti in Italia sia estremamente utile ed importante.
1: E adesso che cosa succederà? Quali sono gli auspici e tecnicamente come vi muoverete?
3: Direi che continueremo con i percorsi già intrapresi, perché sono molti, discorsi e attività già intraprese, e visto che abbiamo altre persone, altri amici intorno al tavolo, speriamo di avere anche nuove iniziative interreligiose.
1: Senta, il suo messaggio a chi ci ascolta?
3: Ascoltare, rispettare e prima di tutto conoscere, perché è dalla non conoscenza che derivano le intolleranze, e quindi ci vuole molto rispetto e molta attenzione per le parole.
0: Per Yassin Baradai, presidente dell'Unione delle Comunità Islamiche d'Italia, tutte le confessioni possono prendere l'impegno di questo patto e portarlo nelle proprie comunità sul territorio italiano. L'auspicio è dare un contributo affinché aumenti la consapevolezza che le differenze religiose non costituiscono una barriera. Ascoltiamo l'intervista con Yassin Baradai.
1: Oggi, qui a Roma.
4: Questo è un percorso che è nato diverso tempo fa e che oggi si incorona con un patto. E questo patto è una volontà di tutte le parti di questa diversità dell'Italia, composta da diverse religioni, che decidono volontariamente di mettersi insieme e fare un percorso.
1: Che cosa vi aspettate adesso?
4: Ci aspettiamo che questo sia un punto d'inizio, un punto in cui tutte le confessioni possano prendere l'impegno di questo patto e portarlo nelle proprie comunità e sul territorio italiano.
1: Il messaggio ai singoli, che cosa possono fare per accompagnare questo cammino?
4: comprendere che le differenze religiose non sono un ostacolo, non sono un muro, ma sono qualcosa che può unire e che può veramente dare un apporto, portare un apporto all'Italia per una società un pochino più inclusiva, ma anche, diciamo, utile alle persone.
1: La speranza è che tutto questo si traduca in qualcosa di concreto nella quotidianità. Quali sono le difficoltà che vede?
4: Beh, ci sono già attività di dialogo interreligioso, non sono nuove, e questo è solo, diciamo, una tappa delle tante, e quindi a livello quotidiano ci sono già delle attività delle varie comunità localmente. Le sfide sono tante, ovviamente, perché è un tempo un po' particolare di polarizzazione. Però comunque, insomma, sono sfide che tutti noi religiosi e meno religiosi abbiamo, per cui noi possiamo solo aiutare eticamente e valorialmente a portare, diciamo, un contributo.
1: Il patto è comunque questo tema del dialogo, come viene visto internamente alla vostra comunità?
4: È endemico alla teologia, credo, di tutte le confessioni, quindi va solo riscoperto, va visto, insomma, dalla prospettiva corretta, ma sicuramente è qualcosa che fa parte della religione, della fede, della dimensione di ognuno.
1: Cosa serve maggiormente da parte dell'opinione pubblica?
4: Serve più coscienza, più presenza anche nelle proprie comunità religiose di riferimento, che siano anche culturali, non devono essere per forza di professione, quindi persone anche che non professano la propria fede, però partecipare alla vita comunitaria della propria comunità è importantissimo, perché questo dà un sostegno ai valori che questa comunità porta.
1: Alla fine il dialogo, la pace nasce dentro di noi e nel mondo che ci circonda.
4: Assolutamente sì, ma dobbiamo anche comprendere che siamo esseri umani, abbiamo tutte le stesse caratteristiche, le stesse paure, le stesse necessità, e questo ci unisce più di ogni altra religione.

Leggiamo un appello urgente del 5 luglio 2026 per il dottor Usama Abu Safia. Un medico sta morendo in detenzione. Scienza, politica, informazione devono parlare oggi. Usama Abu Safia, pediatra, direttore dell'ospedale Kamal Adwan di Gaza, è detenuto da Israele da 18 mesi, senza accusa formale e senza processo. Rifiutò di abbandonare i suoi pazienti durante l'assedio dell'ultimo ospedale funzionante nel nord di Gaza. Il 4 luglio del 2026, Physicians for Human Rights ha dichiarato che la sua vita è in pericolo immediato. Ripercorriamo la sua storia. Il 27 dicembre del 2024, il dottor Abu Safia fu prelevato dall'ospedale al termine di un'operazione militare di 30 ore. L'ultima immagine libera di lui, in camice bianco, tra le macerie, verso i carri armati. Nel 2025 perde circa 40 kg. Ex detenuti riferiscono pestaggi, aggressioni con cani, 7 giorni incatenato mani e piedi, privazione del sonno. Esperti dell'ONU comunicano condizioni incontrollabili.

del 2026, l'avvocato lo trova con ecchimosi recenti in difficoltà respiratoria. Le sue parole: "Questa è l'ultima volta che mi vedrete. Mi hanno portato qui per uccidermi." Troverete il link per rispondere a questo appello sulla pagina blog della nostra trasmissione di oggi. Sarà molto semplice premere il bottone che ti corrisponde. Ci sono tre ipotesi. E dopodiché, con la richiesta di una presa di posizione pubblica, aggiungi in fondo la tua firma e invia. Prima di inviare, puoi aggiungere ai destinatari tutti gli indirizzi che ritieni: redazioni, parlamentari, ordini professionali e istituzioni. Grazie. Era questa la nostra ultima notizia e con questo vi salutiamo e vi diamo appuntamento al 4 agosto, sempre alle 17:30, sempre su Radio Wombat. Inshallah!

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo, senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca, che non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

0: to start sometime. What better place than here? What better time than now?
1: Eccoci.
2: E eccoci di nuovo in diretta su Radio Contado.
1: Ma siamo alla puntata ben 192, incredibile. Ci stiamo avviando alla fine della nostra brevissima stagione di Radio di questo 2025-26. Perché come tutte e tutti sapete, i contadini e le contadine a giugno vanno in vacanza.
2: E ci stanno 3 mesi,
1: esatto,
2: o forse anche più.
1: E ci stanno più o meno il tempo scolastico, quindi noi ci risentiremo poi verso più o meno settembre-ottobre, ma chi lo sa, ma non ve la vogliamo far prendere subito male. Intanto sarà una puntata ricchissima di molti contributi, sia dal vivo che telefonici. Ma non so se vi vorrei dire troppe cose, magari vi presentiamo subito il primo contributo che è registrato perché arriva direttamente dall'Argentina. Ma Pamela, ci vuoi dire chi è che c'è in Argentina e soprattutto ha tempo e voglia di comunicare con noi dall'Argentina?
2: C'è la nostra inviata speciale Nina, che dopo un bel tour in Perù e Colombia prima, Perù dopo, è arrivata in Argentina e ci racconta un po' di brutte storie che avvengono anche là, dove comunque insomma le rivolte e le sommosse popolari sono numerose, e ovviamente l'incombenza dell'estrattivismo delle multinazionali anche, e quindi sentiamo questo suo reportage dal nord dell'Argentina, dalle montagne da cui si estraggono i minerali naturali che poi servono ad alimentare le batterie e tutto quello che sono le nostre tecnologie molto molto molto green.
1: Greenissime. E quindi niente, ci sentiamo tra poco.
3: Hola a tutte e tutti, è un piacerissimo tornare a questa rubrica improvvisata dove ho modo di raccontarvi un pezzettino del mio viaggio e soprattutto di darvi questo assaggio del contesto socio-economico argentino che ho avuto modo di conoscere a 3 anni poi dal governo Milei. Allora, ci sarebbe tanto da dire, a cominciare dall'inflazione che è senza precedenti, soprattutto per quanto riguarda i beni di prima necessità. Il cibo in Argentina è carissimo, molto più caro che in Europa. Si potrebbe parlare della riforma del lavoro approvata qualche mese fa che sta contraendo i salari minimi, oppure si potrebbe parlare della svendita della Patagonia, protagonista di devastanti incendi a inizio gennaio. Sarebbero tantissime le tematiche che si potrebbero approfondire, però mi concentrerò su un tema in particolare, che è la svendita delle risorse minerali, metalli e idrocarburi a scapito delle riserve di acqua dolce. E come avviene questa svendita? Allora, qualche mese ad aprile la Camera dei Deputati argentina ha approvato in via definitiva la riforma della Ley de Glaciares. La Ley de Glaciares era una legge avanguardista che il governo argentino aveva approvato nel 2010 per salvaguardare le più grandi riserve di acqua dolce del paese. Quindi ghiacciai perenni e zone periglaciali. Questa legge viene stravolta dalla riforma recentemente approvata. In che modo? Allora, innanzitutto ora le province argentine avranno il margine decisionale e potranno ridefinire quali aree avranno una funzione idrica specifica. Quindi potranno definire quali ghiacciai saranno da salvaguardare e quali no. E in virtù di questo processo di ridefinizione sarà molto più semplice per le corporazioni del settore minerario infiltrarsi nelle fasi decisionali, adulare e corrompere le giunte governative provinciali per soddisfare i loro interessi. Quali sono i loro interessi? Bene, cioè da innanzitutto far presente che le aree a funzione idrica specifica non solo corrispondono semplicemente ai ghiacciai perenni e alle aree periglaciali, ma nella maggior parte dei casi coincidono anche con aree geologicamente biodiversificate, quindi ricche di minerali, terre rare, metalli, gas, idrocarburi, che oggigiorno rappresentano risorse nevralgiche per lo sviluppo tecnologico della società del nord globale. E ecco che cominciamo a comprendere la gravità di questa riforma, quindi e cominciamo anche a comprendere quali sono gli interessi delle corporazioni rispetto all'approvazione di questa riforma. Mi piacerebbe raccontarvi di due esperienze di resistenza antimineria, come viene definita in Argentina, esistenti anteriormente all'approvazione della legge, della riforma, scusate, e oggigiorno però ancora in uno stato ancora di più precarietà e difficoltà. La prima esperienza è situata nel famoso triangolo andino cileno-boliviano-argentino, dove si trova il 60% delle riserve mondiali di litio, che è oggi un minerale indispensabile alla transizione energetica globale perché è la componente principale delle batterie con le quali accumuliamo l'energia derivante dalle cosiddette risorse rinnovabili. Dunque, l'estrazione massiva del litio avviene nelle saline altiplaniche, che sono ecosistemi fragili e vincolati a falde acquifere profonde. Questa estrazione massiva genera una pressione idrica senza precedenti sulle comunità dei popoli nativi che già da tempo subiscono le conseguenze della carenza idrica. Quindi le comunità dei popoli originari stanno perdendo il diritto, sancito dall'ONU, di autodeterminare il territorio che tradizionalmente abitano e che hanno costruito per millenni. Ed è il caso della comunità di Sant'Anna della Puna, che è il popolo nativo della cuenca di Salina Grande e della laguna de Guayaquil nel nord-ovest argentino, in provincia di Jujuy. Da mesi continua la resistenza della comunità contro i tentativi di carotaggio della laguna di Guayaquil e, nonostante la resistenza, l'impresa estrattivista è riuscita a effettuare i monitoraggi, perforando un luogo considerato sacro e contaminando le acque potabili destinate alla comunità. Questa è la prima esperienza di cui mi piacerebbe che mi piaceva raccontarvi, e un'altra è invece situata nella provincia di Mendoza, e qui parliamo di estrazione di rame, non di litio. Quindi, oltre al caso del litio e alla popolazione in lotta di Sant'Anna del Puna, c'è un'altra esperienza che negli ultimi mesi ha avuto una risonanza, una forte risonanza, e ha ricevuto tanta solidarietà da parte di tutti la cittadinanza anti-Milei, ed è il caso delle vicine autoconvocate di Uspallata contro il progetto della me mega mineria di San Jorge. Da anni i movimenti autogestiti di Uspallata e dintorni lottano contro i pressanti tentativi di installare miniere in un'area protetta sia precedentemente dalla Ley de Glaciares, sia perché è un territorio in parte appartenente alla comunità originaria, che sono gli Huarpes. Con l'approvazione della riforma, il progetto della megamineria è sempre più prossimo e le imprese sono pronte a detonare tonnellate di esplosivo per estrarre rame, inquinando con le sostanze volatili i ghiacciai limitrofi e con le sostanze percolanti, inquinando soprattutto la nascente del Rio Mendoza, che è il fiume che fornisce acqua alla Gran Mendoza Capital e quindi a milioni di abitanti. Queste sono le due esperienze di cui vi volevo parlare, e inoltre vi volevo aggiungere un dettaglio su una protagonista silenziosa di questa vicenda, che si chiama Mekorot. Mekorot è una multinazionale sionista perché è nata prima della fondazione dello Stato di Israele, cioè nel 1937, e l'obiettivo di Mekorot era, della fondazione di Mekorot, era di estrarre e distribuire acqua nelle zone desertiche. Questo compito poi gli risultò fondamentale per la creazione dello Stato di Israele. E qual è il lato oscuro? Come sappiamo, dall'inizio dell'occupazione belligerante, Israele impose il controllo e lo sfruttamento sull'uso delle risorse idriche palestinesi. È accusata di azione illegale e distribuzione ineguale della risorsa acqua. Se gli israeliani, incluso, pardon, i coloni, dispongono di una fornitura illimitata di acqua corrente, milioni di palestinesi soffrono scarsità idrica dovuta alla contaminazione o al mancato accesso alla rete. Nel 2023, Mekorot, dopo un primo fallito nel 2012 e grazie all'avvento del governo Milei, rientra silenziosamente alla guida dei piani idrici maestri in ben 12 province argentine. Queste province sono strategiche perché sono province in cui si trovano grandi acquiferi, zone umide, saline e ghiacciai. E la direzione di questi piani maestri sono congiunti a un ente autarchico, detto CFI, Consiglio Federale degli Investimenti, che agisce da ponte tra le giunte provinciali e le imprese, quindi Mekorot. C'è da sottolineare che Mekorot non ha una sede ufficiale e gli accordi sulla gestione delle reti idriche tra la stessa impresa e CFI e le giunte governative non vengono resi noti e non appaiono in nessun bollettino ufficiale. Inoltre Mekorot collabora anche con un altro ente che si chiama RIGI, che è il Regime di Incentivi ai Grandi Investimenti, e la politica del RIGI è esplicita, ossia che di fronte a un sollecito di uso dell'acqua da parte di una comunità o un'impresa estrattivista si dà la priorità all'impresa mineraria. Quindi il paradigma è chiaro che mercifica l'acqua, l'acqua non è più un bene comune, un diritto, ma una risorsa strategica destinata a chi può pagarla. E da ciò nasce la campagna Fuera Mekorot, che è una multinazionale sionista, e la propaganda di migliorare le infrastrutture delle reti idriche, ma con il fine ultimo di insinuarsi come una piova nei piani idrici maestri per garantire e mercificare l'acqua alle imprese minerarie. Concludendo, quindi, la situazione dei diritti dei beni comuni a 3 anni dal governo Milei in Argentina è estremamente critica. Tutto ciò si può inserire all'interno di un piano di desertificazione e neoliberalismo estremo che sta travolgendo la maggior parte degli stati del Sud America e Centro America. Questi governi vanno a braccetto con le superpotenze del nord globale e tramano accordi non più tanto mascherati, ma ormai ben espliciti per regalare le risorse strategiche alle corporazioni, calpestando i diritti della società civile, espropriando i territori ai popoli nativi, stuprando la cordigliera, distruggendo i ghiacciai, contaminando fiumi, alimentando la macchina della morte. Quindi niente, ci tenevo a condividere queste informazioni, che sicuramente non sono, non la fanno prendere bene, però credo che sia importante che nella nostra piccola comunità si possa venire a conoscenza di ciò che accade dall'altra parte del mondo, ci si possa riflettere, si possa difendere e solidarizzare con i popoli in resistenza, anche se appunto ci separa un oceano, anche perché il nemico è uguale per tutti e in ogni luogo. E quindi detto ciò, con questa triste conclusione, niente, vi mando un saluto e ci vediamo presto.

0: Rieccoci, tornate in onda per voi su Radio Contado, puntata
1: 92.
0: 192.
1: 192, ma siamo adesso con un ospite che è in studio con noi, finalmente è un piacere vedere qualcuno in faccia invece di fare solo telefonate, e abbiamo qui con noi Pietro,
2: Ciao.
1: che ci saluta. E sentite, già non è poco, insomma, funziona
2: Bel
1: per adesso,
2: successo.
1: funziona. Ma abbiamo qui con noi Pietro e ci parlerà di un sacco di cose in realtà molto variegate. Quindi la domanda che ti facciamo è: ma te che studi hai fatto?
2: Allora, io purtroppo io sono scientorrino e ho studiato, sono un biofisico, quindi purtroppo vengo dal mondo scientifico e già subito il mio percorso accademico, ho studiato a Roma la magistrale alla Sapienza. Un po' mi sono venuti dei dubbi rispetto a che fosse, no, l'utilità e il ruolo della scienza nella società. Io sono cresciuto. Fatto fisica, così risolvo i problemi del mondo, no? Da giovane, quando uno ha queste ambizioni.
1: Vabbè, già che ci apri io al coso, io sono riuscito non capendo nulla di fisica, quindi insomma.
2: Ma poi io sono venuto nella tua traiettoria perché alla fine un po' mi sono reso conto che se volevo lavorare da fisico, o lavoravo nel settore bellico, o lavoravo nel settore farmaceutico, che sono, o nella ricerca pura fra 30 anni forse, e quindi un po'. Ho incominciato a domandarmi insieme a un gruppo di persone, ricercatori come me, cioè quale può essere il ruolo della scienza in questo contesto socioambientale piuttosto problematico.
1: E quindi è lì che è nata Scienza Radicale.
2: Esattamente, guarda, proprio sembra l'ho fatta apposta.
1: Dai, è servita.
2: No, sì, è lì che è nata, cioè siamo un gruppo di ricercatori. Variegati perché siamo sparsi tutta Italia e più o meno l'obiettivo che ci siamo dati è sviluppare delle metodologie per essere a supporto delle comunità. Ci siamo accorti molto spesso il sapere scientifico era servito di grandi progetti, speculazioni ambientali e devastazioni ambientali pure, e quindi si è detto va bene, ma è possibile invece essere a supporto delle comunità. Quindi abbiamo iniziato un po' di lavoretti, collaborazioni perché il lavoro è pagato, invece noi ci siamo autofinanziati con crowdfunding all'inizio e poi abbiamo incominciato a lavorare sulla questione del porto crocieristico a Fiumicino, che dove vogliono costruire un porto per le crociere alla foce del Tevere, esattamente il punto dove vorresti un porto crocieristico, accanto a una riserva naturale e dove ora si è formata una spiaggia pubblica. Quindi abbiamo fatto tutto un lavoro di inchiesta ambientale molto approfondita, proprio abbiamo anche raccolto dei dati in maniera partecipata sulle criticità ambientali del progetto, che al di là del fatto che è un porto crocieristico, è in una zona ad alta sedimentazione perché è accanto alla foce del Tevere e in più c'è una riserva naturale che è la palude salmastra dell'Isola Sacra che andrebbe tutelata, un sacco di osservazioni, uccelli, specie, piante, habitat.
1: Ci ricorda un po' la piana e l'aeroporto, come
2: Esatto, sì.
1: storia.
2: È sempre quell'approccio lì. Qualcuno scrive che è tutto a posto basandosi su dei presupposti, fra virgolette, scientifici, però faziosi, e poi la popolazione un po' si oppone, ma spesso non ha nemmeno gli strumenti per poterlo fare, perché effettivamente il sapere scientifico, tecnologico è settorializzato. E quindi lì è nata un po' uno dei nostri progetti, abbiamo fatto osservazioni delle campagne insieme al Comitato No Porto e saluto il collettivo No Porto. E niente, ora sta andando avanti, c'è una serie di ricorsi, ora non entro nel dettaglio perché potremmo fare la puntata su questo praticamente. Però ecco, ci si prova. Poi qualcuno invece lavora più sull'aspetto agroecologico e quindi collaboriamo con la rete contadinazione in Sicilia e lì invece è un po' più anche noi apprendiamo perché non siamo agricoltori e invece poi ci sono io qui in Toscana che insieme alla mia compagna Isabella ci occupiamo invece del fiume Elsa e insieme non solo a Isabella, diciamo Isabella è l'altra scienziata con me che è ecotossicologa. con cui abbiamo iniziato invece.
1: Wow, ecotossicologa.
2: Capito?
1: Non l'avevo mai sentito dire.
2: Ma è una laurea rarissima.
0: E che cos'è un ecotossicologa?
2: Allora, sono molto contento di dirlo perché magari qualche giovane ci ascolta, non sa che andava a studiare ecotossicologia. Io la prendevo in giro questa facoltà da fisica perché eravamo lo stesso dipartimento ed è unica ed è a Siena. Perché c'è tutta una scuola di studi ambientali ecologici che studiano gli effetti dell'inquinamento sugli esseri viventi. Ecotossicologia. Che sarebbe tipo importante.
1: Sarebbe figo.
0: Per questo nessuno lo conosce forse.
2: Capito. Solo quando vai a studiare quelle cose incominci a mettere in discussione proprio l'ambiente dove vivi e non sempre si può fare. E niente... Enzo Tiezzi è uno dei fondatori di questa che è senese, faceva parte insomma tutta una scuola di ecologi italiani, ecologhe pure, c'era Laura Conti, che poi hanno sedimentato per questa università. E quindi queste è quelle che fanno gli ecotossicologi. Isabella,
1: esatto,
2: invece, insieme a me e insieme alle scuole della Valdelsa e una serie di persone che vivevano lungo il fiume, da ormai 5 anni, però ora negli ultimi 2 anni abbiamo un po' rallentato, abbiamo fatto monitoraggi partecipati del fiume Elsa. Quindi andavamo sul fiume tutti insieme, avevamo i nostri kit per fare le analisi fluviali e vedevamo se c'erano possibili sorgenti inquinanti. Come dicevo sempre agli studenti, non è che si faceva solo con i kit, si faceva anche con gli occhi, col naso, perché poi le puzze, vedere gli scarichi, anche un po' il monitoraggio non era solo prendere il campione d'acqua e analizzarlo lì sul momento, ma era proprio anche stare sul fiume, perché già nel momento in cui fai un presidio e stai lì, già stai facendo un atto di monitoraggio. Poi se lo fai con qualcuno che è esperto, ancora meglio, ma a volte i più esperti erano le persone che vivevano proprio lungo il fiume, perché ti dicevano, ah guarda lì ci scaricano, lì ci è venuto un camion, ci ha sversato di tutto, qui è anni che c'è una discarica. Quindi molto spesso le persone, i saperi locali arrivavano prima del dato che poi raccoglievi con
1: la famosa signora affacciata alla finestra, da non sottovalutare. Ma come vi è nata l'idea di fare di monitorare l'Elsa?
2: Allora, il fatto è che il fiume Elsa, per chi non lo conosce, specialmente nella parte a colle, è turchese, cioè proprio un celeste Caraibi. E fatto anche grazie a Instagram, perché è molto instagrammabile, e da tutto il mondo venivano e si facevano il bagno. I colligiani non se lo facevano, però lo facevano alle vene.
1: E questo era significativo. Infatti anche io ho sempre avuto, ne parlavamo prima, molti dubbi su questo olore un po'.
2: E anche noi, no? E si diceva, vabbè, ma capiamo, cioè, io personalmente ho scritto all'ARPAT almeno 3-4 volte per avere i dati, non mi hanno mai considerato, e si è detto, vabbè, allora facciamolo
1: allora
2: noi.
1: Da solo.
2: No, fortunatamente da solo non ce l'avrei mai fatta, ma eravamo un bel gruppetto, ci siamo organizzate, abbiamo studiato su come farlo, e anche la rete di Scienza Radicata ci siamo un po' condivisi conoscenze, strategie, approcci anche di ricerca. E poi alla fine Isabella, che era al secondo anno, dopo un anno ha detto, vabbè, ma io a sto punto ci faccio la tesi magistrale e ora fa il dottorato su questo progetto, che è il più grande studio mai fatto sul fiume Elsa, tra l'altro.
1: Ha
2: fatto 2000 analisi, ora non sto qui insieme a quelle che abbiamo fatto in maniera collettiva, diciamo.
1: Va bene, e quindi insomma avevi fatto questi monitoraggi e adesso cosa fate lì su questo fiume Elsa? Diciamo, cosa si è creato? C'è un'associazione, un gruppo informale? Come funzionate?
2: Allora, mettiamola così, eravamo partiti con i monitoraggi per le questioni, per il colore proprio. Poi ci hanno detto, guardate che il colore è per un'anomalia geochimica, è il carbonato di calcio calcare in superficie che per insomma la conformazione del territorio è molto presente e quindi va in sospensione d'estate, è molto turbolento, quindi quando arriva la luce diventa opaco e fa effetto Caraibi, è proprio lo stesso fenomeno fisico. Però, insomma, a un certo punto, al di là delle fonti di inquinamento, degli scarichi che ci sono in tutte le città, in tutti i fiumi, questo ci tengo a dirlo, perché è molto raro che tutti gli scarichi di tutte le case, di tutte le fabbriche, finiscono a un depuratore, che è in un punto della città anche. Però ci sono delle situazioni, ovviamente dipende dallo scarico di un condominio, non è uguale a uno scarico industriale. Diciamo lì a nel fiume Elsa le criticità più grosse le abbiamo trovate da superato il depuratore di Poggi Bonsi fino a Certaldo, che lì c'è la Zambra e a volte abbiamo trovato anche il fiume Nero. Non è... Abbiamo fatto casino, ha detto organizziamo eventi, però poi la politica è sempre molto... Abbiamo anche il contratto di fiume, no? Sto contratto di fiume, ma è una cosa sistemica. Cioè, il fatto è che sistematicamente gli scarichi finiscono nel fiume, se non si fa un controllo capillare e non c'è qualcuno che controlla, insomma, è difficile. Ora, no, non entro nel dettaglio di come si potrebbe gestire gli scarichi dei fiumi, perché se no parto, però ci tengo a dire questa cosa che è uno dei problemi sistemici della nostra società attuale, che le grandi città hanno tutte dei fiumi altamente inquinati, perché non siamo riusciti a trovare delle soluzioni per una gestione delle acque reflue sia domestiche che industriali. Tra l'altro, basterebbe lasciare spazio ai fiumi, cioè perché poi le piante filtrano il terreno, filtrano le zone paludose che abbiamo eliminato con tanta solerzia durante il fascismo, abbiamo tolto la malaria, ma anche la capacità dei fiumi, degli ambienti fluviali di filtrare i reflui e anche creare zone fresche e infiltrare l'acqua, e quindi abbiamo i problemi di piene che distruggono le città e tutto il
1: Vabbè, diciamo,
2: pacchetto.
1: messo sempre dove mettiamo le mani facciamo
2: Sì,
1: danno. Poi risolvere una cosa ne creiamo altre 5 o 6. Poi per
2: esatto.
1: risolvere una cosa, tra virgolette, che poi bisogna vedere anche qual è il principio. Ma vabbè, ma lasciamo perdere, ma
2: Però,
1: siamo nel nostro momento ottimista
2: raga,
1: della puntata, quindi.
2: esatto. Vado con l'ottimismo. Come ci
1: Esatto,
2: siamo organizzati, dai. Il punto è che ovviamente c'hai un fiume, no? Perché la nostra visione è il fiume è un corso d'acqua che scorre. E la nostra idea è come posso usarlo, come posso non farmi distruggere dal fiume e come posso usarlo. A Colle qualcuno ha avuto la brillante idea di costruire una centrale idroelettrica, proporla, ma purtroppo, cioè purtroppo, ovviamente classico caso di speculazione ambientale. Il cosiddetto tubone, soprannominato dai collegiani, che è questo tubo che praticamente sbarberebbe la città, tra l'altro passerebbe attraverso le gore che sono una struttura idrica del 400 di Colle, la sbarberebbe, questo tubo enorme che prenderebbe l'acqua all'inizio del sentiero Elsa e la ributterebbe alla fine, praticamente distruggendo il bellissimo parco che si è creato. E quindi si è creata un po' questa rete di associazioni, tipo 14-17 associazioni ora, che è Coordinamento Salviamo l'Elsa, per arrivare a tutelare il fiume da questo progetto speculativo. Ora siamo in una fase un po' di stagnazione, perché sia il comune, sia sono tutti contrari, anche la regione che l'aveva proposto si è detta no, no, non lo vogliamo più fare, però loro potrebbero farlo da un momento all'altro, anche se il progetto esecutivo ancora non c'è.
1: Ma e loro chi sono, quindi? C'è
2: Ma una MAC2, come si
1: un
2: chiama?
1: privato
2: Sì,
1: comunque?
2: sì, ovviamente,
1: Cioè, perché
2: che
1: però
2: ha sede nelle
1: cavallerebbe la
2: Marche.
1: regione a questo punto?
2: La regione ha fatto l'appalto, mi
1: Ah,
2: sembra.
1: cioè, ok, aveva
2: Ma
1: detto sì e
2: stiamo
1: poi ha
2: parlando di
1: cambiato
2: anni
1: idea.
2: fa, stiamo
1: Ok.
2: parlando di una roba che è iniziata nel 2015-2016, mi sembra, ma è una cosa pura speculazione, perché non hanno preso nemmeno bene i dati di quanta acqua passa nel fiume, cioè loro, secondo loro, prendono il...
1: A cazzotto, dai,
2: Cioè,
1: ma che poi manda
2: non voglio entrare su
1: 3,
2: questo
1: 4,
2: argomento,
1: 5,
2: sul coordinamento c'è tutta la storia, guarda, perché... Scienza legata è nata anche per questo, perché veramente ci siamo accorti che la gente fa i progetti a cavolo.
1: cazzo di
2: Ah, si può
1: cane,
2: dire,
1: si può dire,
2: non
1: si può
2: volevo
1: dire.
2: essere volgare. E poi nessuno va lì a, cioè se non c'è una popolazione attiva che anche interessa, ma anche sa dove andare a guardare, questo progetto passava in sordina.
1: La fiducia nella scienza, appunto. Se gli esperti dicono che si può fare, chi è che chi è controlla che... su quali basi gli esperti hanno deciso che si può fare?
2: Esatto.
1: C'è scienza radiata, poi arriva.
2: Fortunatamente, oltre scienza radiata, a Colle c'è un sacco di persone che hanno dedicato la loro vita all'ecologia del fiume Elsa, alla costruzione del sentiero Elsa. Penso Claudio Leonzio, Marino, vabbè, un po' di personaggi. E quindi queste cose sono emerse, sono state discusse, si è creato un movimento forte e ora il comune ha detto che se il progetto dovrebbe andare sono disposti addirittura con la regione a comprare gli asset del progetto, che è per me una totale spreco di soldi pubblici, perché questo progetto non dovrebbe fare da un punto di vista ambientale e anche secondo me di tutela degli ecosistemi, cioè perché ci sono degli habitat prioritari, due, di cui uno unico in Europa praticamente, che è le sorgenti calcificanti per questo carbonato di calcio nel fiume, che se ci lasci un ramo si calcifica nell'arco di qualche settimana.
1: Wow.
2: E lo diceva pure Dante, guarda quante... c'è un verso proprio che cita l'Elsa per questo potere di calcificare le cose. E vabbè, mi sono partito.
1: Ma tornando quindi a voi, cosa siete, chi siete, perché siete?
2: Allora, siamo alla fine, c'è il comitato, il coordinamento, che è una rete di associazioni che ora con questa proposta del comune un po' ha detto vabbè, ma allora aspettiamo, non è che si era d'accordo su questo acquisto, però meglio che non che fare sto tubone.
1: Che il tubone.
2: Sembra che, secondo me, è questo proprio un magheggio, cioè un accordo che il progetto dall'inizio si sapeva che non si sarebbe potuto fare e si aspettava un accordo del genere, però questa è la mia opinione. E invece sul riguardo ai monitoraggi, Isabella continua con il suo dottorato a farli anche con le scuole, e io invece ora collaboro sempre con lei, ci vediamo, siamo amici, però abbiamo creato questo Orto Guadalì, anzi Campo Guadalì, che è un campo lungo il fiume, in una delle aree dove ci si può fermare, in uno degli spazi più grandi. Noi lo vedevamo tutte le volte lì per mentre si faceva monitoraggi, c'erano le capre, tutto brullo, e si è detto vabbè, facciamo qualcosa, e io ho deciso di comprarlo con i soldi che avevo da parte per creare poi un presidio sul fiume che fosse aperto alle persone di Colle, che magari potessero incominciare anche a vivere il fiume oltre che i turisti, e abbiamo fatto un orto comunitario che stiamo gestendo con ANFAS Alta Valdelsa, in cui facciamo formazioni invece con le scuole, in cui facciamo laboratori sempre come al solito, però ci stiamo orientando dal monitoraggio del fiume, della vegetazione fluviale, dagli insetti, più verso gli usi sociali, quindi gli usi delle piante spontanee, quali sono le piante spontanee presenti del fiume, come si possono usare. Il 5 faremo una cucinata tutte insieme con le erbe che raccogliamo, quindi insomma ecco un monitoraggio, ma ora diciamo abbiamo incominciato a chiamarlo più una convivenza lungo il fiume, perché comunque il fiume è un essere vivente a tutti gli effetti e dobbiamo imparare, stiamo provando a imparare come si potrebbe vivere lungo il fiume in un modo che sia anche rispettoso di questo essere e degli esseri che ci vivono dentro.
1: E le scuole che vengono lì a fare i laboratori sono tutte scuole lì di Colle o vengono anche da fuori?
2: Sì, per ora sono, la svolta è che ho reso questo campo proprio perché era sotto le scuole di fatto in linea d'aria, e il progetto che sto provando a spingere è di farlo diventare un laboratorio didattico per le scuole di educazione ambientale.
1: Dai. E come rispondono i ragazzi? Ma intanto, che età sono? Medie?
2: Allora, abbiamo quest'anno 5 classi, 2 sono dell'istituto Moda, del prima e seconda superiore, 1 è del liceo scienze umane e 2 del liceo scientifico, invece mi sembra siano terze.
1: Grandi.
2: Vabbè, ma si divertono. La mia compagna Elena si occupa di fare dei laboratori artistici, quindi gli usi delle piante spontanee, ma per il moda legate alle decorazioni. Quindi faranno tipo cuciranno
0: Infatti
2: cose.
0: stavo per chiederti, ma quelli della moda con le mani sulla terra, come va la combo?
2: Guarda, lì in realtà è stata la cosa che per ora ci sta dando più soddisfazione,
0: Un classico, no?
2: perché
0: Dove, non
2: se
0: te l'aspetti?
2: sì. Ma un po' ce l'aspettavamo perché so ora non voglio fare. Cioè, quelli dello scientifico escono, fanno attività, hanno un po' la puzzetta sotto il naso, sanno di fare. Cioè, sono molto seguiti, mo hanno un sacco di opportunità. Invece, gli istituti tecnici spesso, cioè, queste non erano mai uscite. Quindi, quando le abbiamo portate sul campo, sul fiume, poi la prima cosa che abbiamo fatto in questo ciclo è una caccia al tesoro di elementi naturali. Quindi trova una cosa che si arrampica, trova una cosa che striscia, trova una cosa che è delicata, trova una cosa brutta, trova una cosa bella, caccia al tesoro soggettiva. Quindi quando gli si è detto, ah, cioè, sono partite, sono. Ovviamente c'è la prima cosa, un po' il vermetto, che schifo, ah, questa punge, però dopo un primo approccio. Specialmente quando incominci a fargli assaggiare qualcosa e qualcuno si accolla di assaggiare una piantina, allora partono tutti. Ah, ma questo no, raga, quello è velenoso, non lo tocchiamo.
0: Diventa un banchetto.
2: Sì, è molto carino vedere come poi appena le porti fuori cambia proprio il mood e anche quelle che magari, cioè l'attitudine, quelle che magari normalmente, questo ce lo dicono le professoresse anche nei monitoraggi che si faceva sul fiume. Chi non partecipa, una volta in cui è lasciato libero pure di esplorare, no? Di poter interagire con l'ambiente, toccare, annusare, che è un processo di apprendimento diverso che piace e anche ti colpisce di più perché ti rimane dentro, perché lo colleghi a tutti i sensi.
1: Dai, molto bellino, molto molto carino. E quindi ora l'idea è quella di continuare questi laboratori, ma di ampliarli, farli sempre di più. Cioè, diciamo, questa è la tua attività principale.
2: Allora,
0: Lavori alle poste. Esatto.
2: questa è la mia attività
1: O lavori per
2: principale?
1: Leonardo nel frattempo.
2: Quello mai, quello mai. È la mia attività principale in termini di tempo, non in termini economici, diciamo. L'obiettivo sarebbe via via costruire proprio, cioè creare un presidio ambientale lungo il fiume. Cioè il nostro sogno un po' è che effettivamente, visto che siamo anche in una situazione privilegiata, perché c'è un fiume che ha una vegetazione rigogliosa, vicino alle scuole, non troppo inquinato, bello da stare e da viverci oggettivamente, cioè soggettivamente. E l'idea è proprio studiare delle metodologie per creare proprio, portare un po' le scuole fuori dalla scuola e dentro i territori. E una cosa è il fiume, cioè un approccio al fiume, perché dal fiume si può imparare, perché questo ambiente è sempre in continuo mutamento. Cioè noi abbiamo fatto laboratori per ogni disciplina. Quindi c'era il laboratorio di chimica, era sull'analisi dei macronutrienti nel fiume, quindi fosfati, nitrati, analisi chimiche. Poi c'era la matematica che insieme a italiano, che era il racconto del dato. Quindi raccogliamo il dato, lo analizziamo, come lo raccontiamo per creare una storia e non solo dare un numero. Poi c'erano quelli di scienze naturali sulla vegetazione e ora quelli delle piante spontanee, di arte legate più all'aspetto artistico degli usi, ma anche all'aspetto storico, tradizionale di quelli che erano gli usi tradizionali delle piante. Che ci stiamo scordando, quindi obiettivi, cioè la direzione è quella, cioè testare una sorta di laboratorio all'aperto, sapendo che tutte le città hanno i fiumi, tutte le città hanno delle scuole e le studenti sul fiume potrebbero essere proprio sistematicamente un presidio per risolvere tutte le problematiche legate alla gestione dei fiumi che abbiamo e passare da gestione a convivenza, stare sul fiume.
1: Bene, Pietro, io direi, ci hai convinto, quindi noi parteciperemo al tuo prossimo
2: Dai.
1: laboratorio, vogliamo fare la caccia al tesoro, siamo molto curiose. Ma se io voglio informarmi e trovarvi, avete qualche sito, qualcosa, non so,
2: Allora,
1: dove vi trovano?
2: Allora, ci possono trovare per Scienza Radicata. Abbiamo una pagina Instagram e anche una mail, scienzaradicata@gmail.com, ma la pagina Instagram, visto come tutte queste cose auto-organizzate, abbiamo un po' di tempo nella risposta, però su Instagram abbiamo il nostro social media managers, che non è anzi, però che è molto bravo e risponde, e se no, se per il campo, per Guadalì... Venite sul
1: Dovevi
2: fiume,
1: venire.
2: dovete venire sul fiume.
1: Veniamo lì.
2: Per ora siamo un po' lontani dalla pagina social perché ci piace essere un po'.
1: Nella macchia.
2: Esatto, bravissima, è proprio quello.
1: No, ma ho presente, bene, va bene, allora verremo a trovarvi, da ora in poi farò più serenamente il bagno nell'Elsa, vedi, ora quasi, forse, però dai, non peggio in altri posti,
2: Non peggio
1: diciamo,
2: che altri. Allora.
1: guardandolo.
2: Non dirò i posti dove si possono fare il bagno perché me li tengo segreti come
1: bravo,
2: conoscenza
1: bravo.
2: locale. Se fate il bagno nel fiume Elsa, poco, comunque non è super piacevole, però una rinfrescata ve la potete dare. Attenta a non distruggere le cascatelle, le strutture, le biocostruzioni che ci sono, perché quelle in teoria dovrebbero essere protette anche se non lo sono. Quindi bagno con un po' di attenzione, ecco, meglio venire a farci una passeggiata e riconoscere le piante. Io
1: Niente
2: poi
1: tuffi a bomba.
2: nel campo c'ho il tubo, ti faccio fare una
1: Oh,
2: doccia se vuoi, ecco. Ah,
1: però voglio
2: e
1: l'effetto Araibi per il mio profilo Instagram.
2: certo, col vento di sottofondo. E però dico l'ultima cosa sulla posizione, se qualcuno fa è nel guado più grande che c'è, proprio nel mezzo al sentiere Elsa. Il guado di San Giorgio si chiama, per questo il campo si chiama Guadalì. E va, come ultima cosa, cioè Guadalì è stato, oltre che per Guada lì, quindi devi guadare lì, scoperto che in inglese guadare è anche un po' invischiarsi nelle situazioni, no? E passare da una sponda all'altra. Ecco, qui nel nostro fiume effettivamente la sponda da dove si parte per arrivare al campo, che è quella delle scuole ma anche della zona industriale di Holle, e l'altra, quella dove c'è il campo, invece è quella un po' più naturalizzata e con più campi, quindi invito tutti a guadare.
1: Bene, Pietro, grazie mille. Penso che avremo modo di risentirci,
2: Dai.
1: sicuramente ci intrecceremo. Dai, grazie e a presto.
2: Grazie a voi.
0: E ringraziando ancora Pietro di questa bellissima presentazione, di questa bellissima esperienza che ci ha portato, vi lasciamo al prossimo brano.

Maria di Susa, nacque una delle prime formazioni partigiane d'Italia. Fu un giuramento per una resistenza

C'è un'immagine che inquieta e affascina al tempo stesso. Uomini e donne che, nella penombra, rischiarata dalle torce, marciano attraverso le campagne inglesi, brandendo martelli come se fossero scudi contro un nemico invisibile eppure tangibile, le macchine della rivoluzione industriale. Non sono fantasmi del passato, ma voci che sussurrano ancora nelle nostre piazze, nelle fabbriche automatizzate e nei giorni scanditi dall'algoritmo. Questo saggio prende avvio proprio da qui, dalla suggestione luddista, per esplorare la densità del nostro tempo e domandarci dove conduca davvero la strada del progresso. Nel primo Ottocento il luddismo si manifesta come un disperato contro l'impoverimento materiale e morale che travolge le campagne inglesi. Non è solo la tecnologia al bersaglio dei belli luddisti, ma una trasformazione sociale che spezza legami, ridisegna i confini delle comunità e ridefinisce il senso stesso del lavoro. I tessitori, i tintori, i calzolai vedono sfumare salari e dignità. La meccanizzazione delle fabbriche, accelerata dalle leggi sulle enclosure che privatizzano le terre comuni, costringe intere famiglie a migrare verso città sconosciute, alienanti e affollate. Ma perché occuparsi oggi di Ned Ludd, figura evanescente, quasi un trickster della tradizione popolare?

0: Ed eccoci tornate in onda con la nostra ospite speciale di oggi. Diamo il benvenuto a Ingrid Anastasia Pedrazzini, autrice di Tessitori di rivolte. Già
1: Ciao.
0: nota, ciao ciao Ingrid, benvenuta. E
1: Grazie.
0: ti sentiamo un po' bassa, ti sentiamo bene? Prova a parlare di nuovo.
1: Mi sentite?
0: Ottimamente, benissimo.
1: Ok.
0: Allora, le nostre ascoltatrici, i nostri ascoltatori ti conoscono già, sei già nota un po' come per la collaborazione, l'appartenenza alla redazione a Rivista Contadina, ma anche per un intervento che attiene poi comunque anche al libro di cui stiamo per andare a parlare e che tu hai tenuto in Valpellice all'incontro per il cinquecentenario dalle rivolte contadine, storie e resistenze contadine, nel giugno del 2025, che poi Radio Contado
1: Sì.
0: ha riproposto come approfondimento ed era proprio il tuo intervento che hai tenuto laggiù.
1: Sì.
0: Quindi questo giusto per dire che sei già di casa a Radio Contado. E,
1: Bene.
0: bene, e quindi abbiamo ricevuto questo tuo bellissimo libro per il quale tra l'altro ti faccio i complimenti perché insomma si percepisce chiaramente la passione e anche l'approfondimento insomma, che tu hai avuto insomma, rispetto a questo tema e partirei anche subito con la domanda principale: chi era Ned Ludd? Perché
1: Eccola,
0: nasce questo movimento?
1: domanda difficilissima in realtà. No, dunque, Ned Ludd è una figura inventata, lo dico così spoiler un pochettino già parte del libro, perché in realtà non è mai esistito un generale Ned Ludd con quel nome lì, ed è una figura che si sono inventati in una manciata di giorni i tessitori contadini che hanno dato il via poi al movimento al movimento, ma sarebbe meglio dire i movimenti luddisti, perché il luddismo è uno e molteplice. Però diciamo che Ned Ludd appunto viene costruito, questa figura viene costruita da una leggenda che circolava tra vari villaggi all'epoca, e che secondo cui, qua ce ne sono varie versioni, io vi dico quella che preferisco io, secondo cui un garzone ribelle, sotto padrone, mentre stava lavorando al proprio telaio, non aveva tanta voglia di lavorare, o diciamo non seguiva il ritmo imposto dal padrone, si ribella e il padrone lo frusta. Di conseguenza lui per rabbia spacca il telaio. Poi ce ne sono varie versioni molto interessanti che io riporto poi nel libro, però questa qui mi sembra quella più, diciamo, più interessante, perché è interessante perché appunto questo ragazzo ribelle viene elevato a generale da questi tessitori contadini che nel 1811, precisamente a marzo, dopo l'ennesima protesta per avere un aumento di salari, si erano ritrovati in piazza e la loro manifestazione viene repressa nel sangue. E da questa manifestazione qui non si scoraggiano, quindi succede qualcosa di abbastanza inedito, e si rifugiano di notte nella foresta di Sherwood, la mitica, e decidono appunto di reagire. E come reagiscono? Reagiscono attaccando il villaggio di Arno dei telai in particolare, quindi distruggono più di 60 telai, tant'è che hanno dovuto poi le autorità fare intervenire i dragoni, che erano una forza molto, molto energica, diciamo, nella

0: che avverranno nelle contee principalmente nello Yorkshire, nello Yorkshire, nell'Hancashire e nel Nottinghamshire, da dove parte poi il luddismo,
1: Sì,
0: ecco.
1: nel triangolo del luddismo, no?
0: Nel triangolo luddista, esatto. E la cosa interessante è che chiaramente è una figura che, diciamo, si può dire, sussume in sé quella del garzone ribelle e del guerriero pagano, e viene celebrata poi tramite le canzoni, perché qui i tessitori, i contadini, loro comunicavano le loro intenzioni tramite canzoni, tramite lettere anonime, tramite volantini appiccicati sui muri. Quindi, insomma, tutte queste manifestazioni erano firmate nella maggioranza dei casi come Ned Ludd, quindi questa unicità e molteplicità di questa figura, e poi nelle canzoni venivano appunto cantate le gesta che avrebbe realizzato questo generale col suo esercito di uomini mascherati, che di notte avrebbero assaltato le officine e distrutto i telai di quei padroni che volevano acquistare dei macchinari di nuova generazione.
1: Certo.
0: Ecco, quindi questa figura è centrale, diciamo, perché è un eponimo che diciamo, indica una scelta di campo. È una scelta che diventa anche politica, perché il fatto di mischiare elementi tradizionali, lo vediamo nella canzone del generale Ludd, dove appunto si dice non cantate più le gesta di Robin Hood, ma adesso c'è il generale Ned Ludd che potrà portare all'attenzione del popolo le nostre istanze, no? E quindi potrà difenderci dagli abusi che noi andremo a subire, che stiamo subendo in quanto operai, tessitori e lavoratori. E quindi c'è questo rimaneggiare il mito, quindi riprendere in mano degli elementi tradizionali che però vengono deformati e riadattati alla situazione contemporanea. Quindi c'è un'apertura al presente molto importante, molto interessante anche dal punto di vista di un'analisi, ecco, di quello che può essere stato il movimento.
1: Certo, adesso anche arriveremo al significato, no? Che era un po' anche il quesito che tu poni fin dall'introduzione sul che senso ha oggi parlare, riparlare di questo, no? Di un movimento che forse è stato un po' a fisarmonica come intensità o forse è stato a fisarmonica anche come informazione o presa di coscienza,
0: Sì.
1: no? Però prima volevo un attimo soffermarmi un istante in più. In questo tuo libro, Tessitori di
0: Sì.
1: rivolte, tu approfondisci la vastità anche del linguaggio che il movimento utilizza, e hai citato prima la questione delle maschere, le ballate, e volevo chiederti appunto un po' rispetto a questa analisi che tu fai dei linguaggi e anche rispetto alla compartecipazione all'interno del movimento delle figure femminili che,
0: Certo.
1: essendo l'Ottocento, comunque avevano un
0: Eh sì.
1: ruolo sì, molto diverso, ecco, da quello
0: Esatto,
1: moderno e contemporaneo.
0: grazie alla domanda, perché è una delle parti che più mi ha entusiasmato quando ho costruito il libro, ho fatto questa ricerca, ed è il fatto che i luddisti abbiano costruito quella che io chiamo una grammatica vera e propria, quindi una grammatica luddista creata cioè costituita da canzoni sostanzialmente, come ho già detto prima, ma anche lettere anonime e volantini. Però c'è anche tutta una grammatica, diciamo, che comprende anche le pratiche che i ribelli mettevano in atto diciamo, per portare avanti la propria visione, la propria intuizione. E queste comprendevano appunto il mascherarsi, che era sia un'esigenza di tutela, perché stiamo parlando di piccoli villaggi periferici, quindi di villaggi che sono situati fuori dai grandi centri dell'epoca, e dove tutti si conoscevano. Di conseguenza, andare a compiere delle azioni di sabotaggio diventava rischioso, e dunque di conseguenza si mascheravano anche per tutelare la loro incolumità. Però la scelta delle maschere è interessante, perché da un lato abbiamo delle maschere che sono, per esempio, fatte con pelli di vitello e quindi riportano un po' fattezze animali, e dall'altro abbiamo però, molto importante, il travestimento da donna, quindi abbiamo Ned Ludd.

0: stesso viene rappresentato spessissimo come vestito da donna. Ecco, l'elemento del femminile, al di là del fatto che appunto fossero abiti e indumenti che erano utilizzati per camuffarsi, è molto importante perché il femminile può essere interpretato anche come una metafora per scardinare quella razionalità capitalista che si stava andando ad innestare e stava iniziando a fagocitare un equilibrio comunitario. In questo senso, il femminile, in quanto visto come elemento caotico, è in realtà quello che poi va a essere il motore dominante nel contrasto a questa intenzione capitalista di distruzione e devastazione, saccheggio, che poi si avvererà purtroppo abbastanza intensa nei secoli successivi, ecco. Però l'elemento femminile da questo punto di vista acquista un'importanza capitale, sia diciamo nell'aspetto simbolico, ma sia nell'aspetto concreto, perché nelle ricerche che ho fatto la figura delle donne all'interno del movimento lundista difficilmente viene citata, ma in realtà è molto presente, perché se gli uomini è vero che la maggioranza degli udisti che compievano fisicamente gli assalti alle macchine e alle officine erano uomini, le donne davano supporto, quindi supporto non solo morale, ma supporto anche proprio logistico, e in più alcune donne, ne cito almeno un paio all'interno del libro, hanno contribuito e hanno partecipato proprio alle manifestazioni e agli assalti delle officine. Quindi anche concretamente le donne sono partecipi all'interno di questo movimento, che è un movimento comunque, ripeto, estremamente articolato e complesso. Quindi non è solo un movimento che si può riassumere come antitecnologico. Questo è stato forse il punto principale su cui ho basato anche l'estraordinario
1: Ingrid,
0: idea.
1: scusa, ecco, adesso ti sei ripresa, scusa.
0: Sentite?
1: Sì, ci
0: Dove
1: stai.
0: siamo arrivati? Oddio, mi sono persa.
1: No, no, no, tranquilla, tranquilla. Abbiamo sentito tutto, ma iniziavi ad essere un po' metallica, appunto, proprio.
0: Sto immobile, che sono in mezzo ai monti, quindi
1: Sì, però stavi proprio entrando
0: in
1: nella
0: una
1: prossima
0: zona d'ombra.
1: domanda che ti volevo fare
0: Ecco,
1: rispetto al
0: voilà.
1: luddismo. Ed era, qual è il rapporto tra il luddismo e il futuro? Perché spesso, quando appunto si contesta il presente, si viene tacciati di essere
0: Essere
1: attaccati al passato, no?
0: passatisti.
1: Ecco. E invece, anche questo è un modo di demolire gli scenari che faticosamente i movimenti riescono a mettere in piedi. Ecco, la mia domanda è: qual era lo
0: Assolutamente.
1: scenario dell'uddismo?
0: Assolutamente. Lo scenario è, i luddisti hanno avuto questa, dal mio punto di vista e dagli studi che ho compiuto, hanno avuto questa capacità di preconizzare gli eventi e di cogliere quelli che possiamo tranquillamente definire i prodromi di un disastro, che è quello dell'avvento di una società estremamente capitalista e materialista, nel senso che comunque si sono resi conto prima ancora che le macchine prendessero il sopravvento, che le macchine stesse erano il sintomo di una direzione sbagliata, di una mentalità, diciamo, in termini filosofici, di una Weltanschauung che si stava installando e che stava fissando le basi per un'uguaglianza tra bene e progresso, tra i concetti di bene e progresso, che si sarebbe rivelata, che si sta rivelando oggi ancora più di prima, totalmente devastatrice nei confronti sia delle relazioni comunitarie, sia del rapporto che l'uomo ha con se stesso e con l'ambiente. Quindi in questo senso sicuramente i luddisti hanno avuto la capacità di vedere al di là del proprio tempo, e questo secondo me è uno degli aspetti più interessanti. Dall'altro non si può tacciarli di essere passatisti, perché non erano a onor del vero contro la macchina, ma sicuramente contro l'uso capitalistico della macchina, ma forse facevano una riflessione che andava ancora più in là, cioè la macchina, che cosa rappresentava la macchina? Questa è stata la domanda che si sono posti loro, e quella che poi secondo me è la domanda che dovremmo recuperare dalla loro lotta, cioè che cosa che cosa sta rappresentando, che cosa porta, qual è di che valori si fa portatrice questa macchina con la M maiuscola che ho davanti. Questa è stata la domanda che si sono posti e quella, secondo me, su cui dobbiamo ancora oggi lavorare, su cui stiamo cercando
1: di nuovo lavorando,
0: anzi oggi ancora più di prima, perché appunto la grossa differenza tra lo scenario che si è configurato davanti all'Uvisti e quello che stiamo vivendo oggi è che là la macchina era un qualcosa di fisico, quindi potevi prendere i grandi martelli di Enoch, no? E andare a distruggerla, e qua oggi oggi è praticamente quasi materiale, certo. È un sistema, come lo intendeva Jacques Lull, cioè un sistema che è difficilissimo andare a infilarci dentro un sabot.
1: Certo, sabotare, e che si insinua per mille pertugi nella vita nostra di tutti,
0: sì,
1: no?
0: Assolutamente,
1: di
0: questo per esempio
1: questo è terrificante,
0: la Zuboff,
1: no?
0: lo intercetta questa tendenza del capitalismo a diventare un capitalismo di sorveglianza, così come Morozov ne intercetta altri aspetti sul fatto che comunque si stia avendo fondamentalmente la capacità di essere liberi, e qua si apre una grossissima riflessione che secondo me diventa urgente oggi. Diventa urgente capire come siamo arrivati al punto di farci completamente espropriare anche dalle macchine, e dalla macchina intendo sempre con la M maiuscola quello che è il sistema macchine, la nostra capacità di avere una privacy, essere pur, come dicevi anche tu, no? Fin dentro la nostra intimità, fin dentro i nostri spazi vitali più segreti, no? La macchina penetra all'interno di questi spazi e ci espropria del nostro sapere, così come la macchina espropriava il sapere degli operai nelle fabbriche dell'Ottocento, quando il luddismo ormai sconfitto ha lasciato spazio poi all'avvento di quelle che erano le grandi officine dominate dalla macchina. La macchina già da di per sé a livello etimologico è una truffa, viene dal greco, cioè, e quindi è nella stessa etimologia della parola è un inganno, è una truffa, e questo forse ci deve portare a riflettere su quello che stiamo sacrificando per un comfort e un'idea di bene che fondamentalmente risente di una propaganda costruita ad hoc nel corso di 2 secoli con un preciso scopo. È una precisa intenzionalità anche.
1: Ecco, ma dal tuo punto di vista, il luddismo non è mai morto? Ha avuto una vita a fisarmonica? Cioè, qual è l'andamento? Qual è stato l'andamento di questo movimento? Al di là che noi come luddismo possiamo aprirlo e chiuderlo in determinate date, però poi come spirito di lotta, non possiamo dire che il luddismo
0: No,
1: sia mai
0: no, no.
1: morto, ecco.
0: Non è morto perché è un'idea, nel senso, così come Ned Ludd si configura essere una figura liminale, no? Una figura che attraversa il tempo, e questo forse anche grazie alla propaganda negativa, cioè averlo associato all'essere antitecnologici gli ha permesso di sopravvivere in barba a tutto quello che è in realtà la complessità di un movimento che però grazie alla propaganda ha raggiunto anche i giorni nostri. Io dal canto mio, quello che un po' come già sposando poi l'idea anche di Thompson di salvarlo dalla condiscendenza dei posteri, dico che è vivissimo all'interno dell'ironia e delle manifestazioni di anche un po' carnevalesche, di rivolte che abbiamo visto susseguirsi in alcuni frangenti storici anche contemporanei, molto molto interessanti. Io ne cito qualcuna verso la fine del libro, però è in quella in quell'ironia, in quella capacità di trasformare il gesto in una dell'udismo, perché
1: Ingrid, ferma un momento, prova a riprendere, trasformare in luddismo, ritorna un attimo.
0: che dicevo che appunto le parole e i gesti dell'udismo sono state trasformate in azione politica, ed è in quell'ironia, in quella capacità di trasformare gesti e parole in azioni politiche che il ludismo vive. Quello che contesto, diciamo, sotto traccia nel libro è l'idea di parlare di un neoluddismo, no? Perché sarebbe come riepilogare riproporre una propaganda rita e ritrita che sarebbe solo l'azione dei lobbisti sulla finanza e quello che il luddismo fu un movimento estremamente su
1: Ingrid, ti stiamo perdendo
0: adesso.
1: di nuovo. Scusa, tu stai dicendo che non ha senso parlare di neoluddismo?
0: No, non ha senso, non ha, dal mio punto di vista
1: Sì.
0: no, e ha senso però recuperare quel filo rosso e avere una certa attenzione. Cioè, quello che ho voluto fare io era recuperare una lettura della storia che portasse in avanti quello che è l'universale che si ripropone all'interno dei vari movimenti nel corso della storia attuale, però senza riproporre l'etichetta. Ecco. L'etichettatura è proprio quello che il luddismo è andato a scardinare, perché se lo analizziamo nel profondo come movimento e co di quello che è stato e co come si è articolato, ci rendiamo conto che non è etichettabile, assolutamente, pieno di contraddizioni e è attraversato da diverse sfumature e correnti, anche nella sua composizione, proprio come movimento di rivolta e di ribellione.
1: Certo, e quanto ci piace per questo, quanto ci piace, sempre di
0: Esatto,
1: più ci
0: perché
1: piace,
0: il
1: guarda.
0: carnevalesco, il fatto di sfuggire alla definizione, questo è stato il mio grande, come si può dire, grande amore che ho sentito nei confronti di questa lotta, perché è stata una lotta che non è definibile, un po' come lo è il romanticismo, che poi è uno dei temi che affronto verso la fine anche lì del libro. E infatti io l'ho interpretato come una declinazione del sentire romantico, perché anche il romanticismo ha subito una sorta di propaganda in negativo, no? Associato a essere reazionari, a essere
1: Certo,
0: addirittura
1: nostalgici, no? Anche loro, eh?
0: nostalgici, sì, ma
1: Sì,
0: anche
1: sì.
0: tranquillamente. Ed effettivamente ci sono state correnti all'interno, ma non è solo quello, lo dimostrano due sociologi in Rivolta e Malinconia, che è uno dei. Secondo me, dimostrano che bisogna andare a scardinare pure per rituale quello che era veramente il nucleo
1: Sì,
0: dell'opposizione all'avanzare del capitalismo, cioè il romanticismo inteso come un'opposizione all'avanzare del capitalismo, sì,
1: Se ti aiuto,
0: di
1: scusa
0: rivolta, no?
1: Ingrid, ti aiuto un momento perché ti sentiamo intermittente, approfitto per leggere proprio un passaggio del tuo libro che parla di questo, ma l'aspetto più convincente dell'analisi proposta in Rivolta e Malinconia è l'idea che il romanticismo vada interpretato come una reazione all'avanzata del capitalismo, inteso come un processo di trasformazione sociale ed economico lento e profondo. Più precisamente il romanticismo, in quanto critica della modernità capitalista, appare illuminato da una duplice luce, quella della stella della rivolta e quella del sole nero della malinconia. Questo,
0: Esatto,
1: no? Stavi parlando proprio di questo passaggio
0: certo. Stavo
1: qua, è
0: parlando proprio di
1: meraviglioso.
0: quel
1: Il tuo libro è
0: passaggio qua.
1: meraviglioso, Ingrid, te lo dico. La mia
0: Grazie, mi fa
1: prossima
0: veramente
1: domanda.
0: piacere.
1: La mia prossima domanda è dove lo presenterai? Perché io voglio esserci a tutte le presentazioni, nel senso che al di là di parlare del libro che è meraviglioso, sarà bellissimo, secondo me, l'incontro con le persone che tu avrai e che lo hanno letto, desiderano leggerlo o dopo che gli spiegherai di che cosa tratta, no? Verranno stimolate, saranno dibattiti, penso, molto interessanti, ti attende una tournée bellissima e mi
0: Sì,
1: dispiace non poterla seguire.
0: no, sono molto contenta perché sto ricevendo, cioè, le presentazioni che ho fatto hanno suscitato un gran dibattito e quindi è stato molto interessante perché poi c'è stato lo spazio delle domande, è quello poi fondamentalmente più interessante, nel senso che al di là della storia, in senso stretto, dei luddisti, che è durata pochissimo tra l'altro, cioè sono un movimento che è durato dal 1811 tirandolo proprio a 1817,
1: Certo.
0: però
1: Una meteora.
0: è una meteora che però ha veramente ci ha dato la possibilità di spaziare e affrontare degli argomenti che diversamente rimarrebbero un po' di nicchia o comunque affrontati in maniera frammentaria. E questo è stato un bel riscontro. Lo presenterò adesso sabato al Libraccio di Genova, sicuramente, e poi a luglio sarò all'Ecovillaggio Cadodo, dove avrò modo anche di parlare del mio libro e anche di un po' di rivista contadina, perché mi fa piacere comunque poter unire, perché sono momenti in cui poi si ha la possibilità di far conoscere quello che di positivo si sta facendo per andare nella direzione di contrasto a quello che stiamo vivendo noi come contemporanei sottoposti al giogo di questo totalitarismo dell'accelerazione, lo chiama Arthur Rolla, che è secondo me una definizione perfetta per descrivere quello che stiamo vivendo noi oggi.
2: E tieniti pronta perché sicuramente scatterà l'invito anche a Firenze per una presentazione.
1: Mi
0: Sono
1: sembra che
0: molto
1: non hai
0: contenta.
1: citato,
0: Tornando, non
1: non
0: ho
1: hai
0: citato
1: citato Piazza
0: Roma.
1: Tasso, ti sei dimenticata?
0: No, se riusciamo nel ritorno da Roma, perché sarò il 18 di settembre alla Libreria Anomalia di Roma e indietro io mi fermo ovunque a strada. Sono ben
2: Perfetto.
0: contenta.
1: Perfetto,
0: Sì, allora.
1: perfetto. E quindi anche noi saremo felicissime di ospitarti e di averti con noi e di dibattere insieme sia su Tessitori di Rivolte, che è veramente un libro imperdibile. Poi, appunto, tra l'altro abbiamo avuto ospitato un collettivo, insomma, un gruppo che si è definito Gli Amici di Lud, che ha appena scritto Mangiare un atto di guerra, un altro testo che presto ti farò avere in modo che tu possa assaporarlo, perché veramente anche quello è un testo importante. Quindi, appunto, il luddismo, ecco, non è così lontano, e quindi fra Tessitori di
0: Presente, è un suo
1: Rivolte
0: fantasma che legge, lo
1: è un
0: diciamo,
1: fantasma,
0: tutto si
1: sì.
0: aggira
1: Sì,
0: ragazzi
1: che ci
0: di
1: aggira tra
2: Luna,
1: noi.
2: uno spettro si aggira
0: si
2: per
0: aggira
2: l'Europa
0: tra
2: ed è
0: noi.
2: Lud. Delude, esattamente, che è tra l'altro, attenzione, perché è un ragazzo veramente ribelle che di solito prende delle frustate ma rompe è molto divertente, anche molto divertente fare questi studi, e devo dire che sono stata fortunata perché ho contattato, diciamo, un'associazione locale di storia locale in Inghilterra, che ha pubblicato una marea di documenti, ha reso pubblico una marea di documenti dell'epoca, e io ho potuto accedere a queste lettere meravigliose, anonime, che venivano inviate ai vari padroni, dove venivano esplicitate delle minacce non troppo velate. Però vorrei dire ancora una cosa, se posso,
1: Certo.
0: che
1: Vai, vai.
2: Ops, è caduta.
1: Le
2: Posso
1: abbiamo
2: dire
1: detto di
2: ancora una
1: sì,
2: cosa?
1: però.
2: Sì, è caduta la linea. Interessantissima, no? Ma riamiamo subito, vediamo. Tantana, tantana,
1: Sì,
2: suspense.
1: Ingrid ci stava un po' raccontando appunto di come è arrivata ad approcciare
2: Pronto?
1: queste ricerche.
2: Eccoci.
1: Eccoci, Ingrid.
0: Eccoci, scusate, è caduta la linea, è
1: Sì.
0: un disastro.
1: Certo, tranquillo.
0: No, volevo giusto dire ancora una cosa in merito alla repressione che subì il luddismo, e giusto per dare un'idea agli ascoltatori e alle ascoltatrici di quello che fu veramente le forze messe in campo. Contate che all'apice della rivolta luddista, quindi più o meno nel 1812, c'erano nelle contee dove, diciamo, dichiarate luddiste, più di 12.000 soldati, cioè una militarizzazione senza precedenti. E per esempio, chi ha a che fare con le grandi lotte della contemporaneità, si sa cosa vuol dire avere a che fare con dei militari costantemente presenti nella propria terra, nelle proprie comunità, nei propri villaggi. Ecco, e teniamo conto che i luddisti hanno ucciso una sola persona, a fronte di quello che i padroni hanno ucciso una marea di gente, e oltre alle condanne che poi, quando venivano catturati i luddisti, venivano alcuni decapitati. impiccati, quindi c'è una vera strage
1: Certo, cioè
0: da
1: una
0: parte del
1: carneficina.
0: governo nei confronti. Una carneficina con un solo morto da parte dell'Udisti che fu una vendetta per l'uccisione brutale di uno dei loro compagni e quindi ci fu una reazione così intensa da parte dell'Udisti. Però questo è un aspetto secondo me molto interessante perché effettivamente gli Udisti non erano degli assassini perché avevano il rispetto per la comunità e quindi sapevano che anche il padrone faceva parte della comunità. E quello che volevano fare loro era cercare di far prendere coscienza, di
1: Certo.
0: tutelare una comunità che includeva anche gli opposti, mentre il padrone non, in quella fase lì, ormai si era, come dire, superato una linea rossa, non gli interessava più tutelare la comunità e infatti uccidevano.
1: Certo, ma in quella e anche in questa fase qui vediamo, no, cosa è successo alla flottiglia,
0: Assolutamente.
1: che è la stessa identica cosa, quindi
0: Assolutamente,
1: bene.
0: assolutamente.
1: Cara
0: Va
1: Ingrid,
0: bene,
1: ti ringrazio
0: grazie mille a
1: moltissimo.
0: voi. Scusate per le interruzioni, ho parlato tantissimo
1: No,
0: e
1: per fortuna ti
0: velocissimo.
1: abbiamo chiamata proprio per questo, cara Ingrid. Ormai ti conosciamo e ti
0: Grazie
1: apprezziamo proprio per i tuoi contenuti. Quindi ti aspettiamo prestissimo in piazza proprio
0: mille,
1: per.
0: tantissimo,
1: Sì.
0: siete state fantastiche. Grazie a Radio Wombat e vi abbraccio
1: Un
0: e ci
1: abbraccio
0: vediamo
1: forte a
0: presto.
1: te e a
0: Grazie. A
1: prestissimo.
3: presto.
0: Grazie, a
3: Ciao.
0: presto. Ciao, ciao, ciao.

0: Ed eccoci tornati in onda su Radio Contado e questo pomeriggio molto intenso abbiamo avuto, appena adesso abbiamo salutato Ingrid Anastasia Pedrazzini, autrice di Tessitori di Rivolte.
1: Siamo diventati un programma culturale di letteratura, comunque, come potete notare dalle ultime puntate, con libri su libri di libri. Esatto,
0: Bene, quindi quest'estate saprete cosa fare, visto che al
1: sapete cosa
0: cinema ho capito che non ci
1: leggere.
0: andate, no?
1: Sì, Pamela sta per cambiare rubrica, se non avete capito, si sta per
0: Esatto.
1: buttare sulle rubriche letterarie.
0: Bene, però insomma, comunque gli ultimi colpi,
1: Esatto, ormai la
0: continuiamo,
1: stagione va conclusa, quindi non
0: e
1: può
0: quindi.
1: mancare il cinemela.

0: Del Radio Contado e Radio Wombat, il movimento che per la sua stessa esistenza e resistenza sbugiarda la narrazione del Made in Italy. Sovranità alimentare, GC, genuina e clandestina, GC, rivolta contadina contro la Monsanto e la Carrefour, meglio di col diretto di Slow Food, GC, sovranità alimentare, GC, genuina e clandestina, GC, rivolta contadina contro la Monsanto e la Carrefour, meglio di col diretto di Slow Food, GC.
1: Cinemela, la rubrica cinematografica di Radio Contado.

0: rimasto solo. E benvenute a tutte e a tutti a Cinemela, puntata numero 9.
1: We want to find out the distinction between truth and reality.
0: E c'è battito nel cinema, c'è battito. È il nostro Javier Bardem che ha parlato a Cannes per la presentazione dell'ultimo film del nostro regista preferito Rodrigo Sorogoyen, che è già regista di Asbestas, che conosciamo bene e che amiamo molto, ma anche Javier Bardem è un attore meraviglioso, sempre schierato a fianco soprattutto dei movimenti contro il maschilismo, il patriarcato imperversante nel mondo del cinema, ha accompagnato la presentazione dell'ultimo film di cui lui è protagonista, El Ser Querido, cioè l'essere amato, tradotto letteralmente, in italiano verrà tradotto con l'amato, che vi segnalo e vi prego anche di segnalarmi se andate a vederlo, perché sarà nelle sale del cinema penso a breve, visto che è stato presentato a Cannes. Se andate, invitatemi, vi prego, perché sarà bellissimo, deve essere un film bellissimo, molto toccante, appunto lui presentando quest'opera ha detto, Javier Bardem, la violenza contro le donne è stata normalizzata e lo stesso modello governa il mondo. Trump, Putin e Netanyahu sono esempi di mascolinità tossica che provoca migliaia di morti. Ora, voi mi direte, certo, questa cosa la sappiamo tutti, certo, è importante però che personaggi pubblici si schierino e lo facciano apertamente, pubblicamente, anche nelle sedi prestigiose dove tutto è normalizzato e si fa finta di nulla, la vita continua come se niente fosse e Javier Bardem invece è già a più riprese che tenta insomma di portare sotto lo sguardo di tutti attraverso queste dichiarazioni in momenti cruciali, così aveva fatto anche a Venezia e a settembre dell'anno scorso. Queste figure insomma del cinema ci confortano, perché il cinema è comunque un ambientino sempre carico di gerarchie, di patriarcato e di violenza gratuita normalizzata, e l'esponente insomma nostro casereccio è Elio Giordano, che appunto è anche parte di questo gruppo musicale che mi sta un po' appassionando ultimamente, che vi propongo spesso durante le letture o le nostre rubriche, che è Bestie Rare e che vi consiglio di seguire. È un gruppo rap nato negli anni 90 che comunque continua ad essere presente a temi molto molto militanti, ma Elio Germano comunque è insomma notoriamente, prima che un attore di fama nazionale e internazionale, un compagno

0: Basta!
1: Ma veniamo ora al primo film di questa nostra nona puntata di Cinemela. E il titolo è Lo sconosciuto del grande arco. È un film del 2025 di Stéphane de Moustier, un film francese, molto film francese, che però racconta una storia vera, tratta da racconta la storia vera di Johann Otto von Spreckelsen, un architetto danese che vinse il concorso indetto da Mitterrand nel 82 per creare il nuovo grande arco della Défense, cioè l'arco di trionfo moderno, ecco, che sta lungo l'asse tra il Louvre e appunto l'arco del trionfo in linea. Lui vinse questo progetto, era un architetto sconosciuto, totalmente sconosciuto, e entra in questa magica bambola, poi insomma dalla Danimarca degli anni 80 alla Parigi degli anni 80, tra l'altro molto ben ricostruita, è molto bello, insomma come film di costume la storia è simpatica, trattata appunto un po' alla francese, quindi un po' leggera e un po' ironica, però in realtà questo povero architetto rimane stritolato dalla burocrazia e dalle invidie, dalle tensioni che si ingenerano nella realizzazione di questo suo progetto, e quindi va a finire che lui, insomma, non ve lo dico come va a finire, perché sennò è troppo facile, tutto troppo facile. Andatevelo a vedere, Lo sconosciuto del grande arco di Stéphane de Moustier.
0: Quando sei nato, sei condannato a non aprire il tuo sipario, me l'ha raccontato un nano che parla al contrario. Vero o no?

Mi dilettavo allegramente nella lettura di Mangiare è un atto di guerra. Ero circa arrivata al punto in cui si parlava del nucleare e di come queste ricerche sono nate durante le sperimentazioni avvenute sulle persone, sugli esseri umani durante la Seconda Guerra Mondiale e anche un po' prima, insomma, da parte di questi macellai del Terzo Reich e Hitler e tutta quella storia là che c'entra ed è a pieno titolo inseribile in ciò che siamo oggi, quando ho visto questo film che vi consiglio. Si tratta di un film che si intitola La scomparsa di Josef Mengele, è un film del 2026 di Kirill Serebrennikov, è tratto dal romanzo omonimo e racconta appunto di questo signore. Che è appunto Josef Mengele, che è detto anche il dottore della morte di Auschwitz, perché assieme a Himmler e Wirth, cioè i suoi diretti principali capi responsabili, lui faceva nello specifico faceva gli esperimenti sui gemelli e sulla genetica. Ecco, lui poi dopo il film appunto racconta, ed è in questo senso abbastanza agghiacciante, come tutti questi nazisti, macellai, criminali, pazzi, sono rimasti comunque in giro per il mondo per anni e anni, come nel caso di Mengele, addirittura fino alla morte naturale che avvenne nel suo caso a 67 anni, vivendo tra vari paesi dell'America Latina, e quindi lui transita tra Argentina, Brasile, ogni tanto torna anche in Germania, così a farsi dei gran bei giri, perché comunque sono tutte personaggi che sono rimasti impuniti. Ecco, e mentre per Himmler e Wirth poi il destino è stato quello comunque di suicidarsi, purtroppo comunque sempre troppo tardi, invece nel caso di Mengele lui vive appunto questa seconda parte della sua vita, dopo la prima parte di brillante carriera, la seconda insomma vive nell'angoscia di essere preso e quindi è ossessionato, insomma, ossessionato e poi appunto iracondo, vede in tutti dei nemici, delle spie, insomma. Ha vissuto una seconda parte della vita non proprio sicuramente non auspicabile, però comunque immeritatamente vitale. Ecco, ve lo consiglio proprio perché è sintonizzato con Mangiare, è un atto di guerra e insomma è sempre importante capire anche un po' che fine fanno questi personaggi e che tipo di psicologia, di dinamiche relazionali avessero, no? Nella loro anche intimità, visto che comunque tutto il nostro anche essere, modo di essere, si esprime a pieno titolo tra le mura delle nostre case.

0: Ed è su queste sagge parole che la vostra Pamela vi saluta, vi augura delle buone visioni, non soltanto cinematografiche, e statemi bene e ci vediamo, ci sentiamo, anzi ci vediamo presto, ma ci sentiamo alla prossima puntata. Ciao ciao!
1: Vamos ao AgriQuiz e precisamos de um separador humano. António Raminhos!

0: siglona preferita del mondo.
1: Ed eccoci tornate in diretta con il classico AgriQuiz. Ma oggi abbiamo una super sfida tra due rinomatissimi agronomi del Fiorentino e non solo, che si sfideranno all'ultimo sangue. Infatti vediamo, uno dei due è già ferito prima ancora di cominciare a combattere. Volete salutare prima, così sentiamo se vi sentiamo al microfono?
2: Ciao.
3: Ciao, buonasera.
2: Sì, che poi la volta scorsa mi avevi chiuso fuori dalla porta, questo giro ferito al braccio.
1: Ferito al braccio. niente. È vero, perché hanno già tutti e due partecipato in realtà, solo che, vabbè, Filippo ha partecipato sui fermentati, era comunque un quiz vero, invece nessuno aveva avuto il coraggio di sfidare il nostro boss Cape, l'altra volta ha risposto a tutte le domande.
2: Boss finale.
1: Però non c'era l'ansia da sfida, perché come voi ben ormai sapete abbiamo un pulsante, una parola pulsante dovete dire per prenotarvi, e per voi oggi la parola pulsante è PAC.
2: Oh, PAC.
1: Quindi chi dice prima PAC si prenota. Volete provare a dire PAC?
2: Pac.
1: Non vi vedo troppo svegli, troppo svegli,
2: io ero più su greening.
1: Dite PAC?
2: PAC.
1: Va bene, allora io direi partiamo, andremo a salire. Super cari fragili, stia spiralitosa. Allora, andremo a salire di difficoltà con queste domande, sta molto complesso per me.
2: A salire,
1: Chris, quindi le prime, diciamo, è per farvi scaldare, quindi iniziano a spostare i microfoni di qua e di là, perché come sapete c'è solo un microfono per due concorrenti, e mi raccomando, occhio alle testate, pronti, e dite PAC, perché se no la risposta non vale. Quindi la prima domanda è, vorrei la definizione di coltura da rinnovo e almeno un esempio. Prenotazione Capezzone stava rapido, ci dica cos'è una coltura da rinnovo, prima che finisca la domanda. Fammi finire le domande. Comunque prego, signor Alessio, ci dica.
3: Sono le colture che aprono le rotazioni. Quindi quando facciamo una rotazione di 3 anni, di 4 anni tendenzialmente messi come seminativi, mettiamo una coltura da rinnovo, che è quella che piantiamo ad aprile. Classico, mais, girasole.
1: Perfetto. E di solito le lavorazioni come funzionano quando mettiamo la coltura da rinnovo? Parte l'applauso.
2: Facile.
1: La nostra Pamela segna i punti, come sempre.
3: Vai, rispondi te a questa.
2: No, devi fare un esempio.
1: La tua, l'esempio lo ce l'abbiamo, ce l'hai detto. Ma quindi come funziona la lavorazione?
3: Facciamo una lavorazione leggera, una ripuntatura, una rimpatura, e poi andiamo direttamente dischi, se trapiantare, e seminiamo.
1: Ok, concimazione sì, concimazione no?
3: Questo vabbè, dipende anche da che regime siamo, se bio o convenzionale. Tendenzialmente sono piante molto produttive, quindi si concimano.
1: Concimazione. Bene, direi ottima risposta. Prima risposta per il signor Alessio.
2: Il rinnovo. S'apre così, insomma, il rinnovo. Il quizzone.
3: Esatto. C'ho 10 anni in più, Non ricordo.
2: E lo fa di lavoro.
3: Esattamente,
1: lo fa di lavoro,
3: 10 anni
1: è vero. E lo fa di lavoro.
4: Per questo non trovava sfidanti.
1: Esatto. Ma
4: Pippo, sei un grande.
1: Se riusciamo a fregarlo. Comunque, fammi finire le domande. Ricordavi di dire PAC. Seconda domanda. Cosa si intende per tempo di carenza?
2: PAC. Non me l'ha lasciata, secondo me, guarda, non voleva rispondere.
3: Sentivo un colpo per prima.
1: Ci dia pure.
2: Allora, nel caso di, ad esempio, trattamenti fitosanitari, il tempo di carenza è il tempo che deve essere lasciato, ad esempio, su una cultura come il pomodoro o altre culture di orticole, prima di andare a raccogliere l'ortaggio e quindi prima di poterlo consumare, quindi dal trattamento al momento della raccolta, il tempo di carenza del prodotto fitosanitario che stiamo usando.
1: Ed è la risposta esatta.
3: Per esempio il piretro,
1: qui fa le domande, Groma fa le domande.
2: Io non lo uso.
1: Oh, questa è la risposta.
3: Olio di lima, non lo usi.
2: No, noi...
4: Sì, dai, non fare così,
2: stimolante.
3: Volevo fare l'antipatico.
2: No, il piretro c'ha 2 giorni, sì, 3 giorni.
1: Il rame quanto c'ha?
4: Tutto, sa tutto.
3: No, il rame non ha carenza, però non, cioè non è considerato proprio il tempo di carenza.
1: Cioè, quindi
3: però
1: fatto
3: la buona norma
1: curiosità.
3: Prevede che comunque non lo dai e lo raccogli.
1: Però e invece per l'operatore, cioè tipo io che tratto una vigna, ho trattato, quanto tempo dopo può entrare uno a scacchiare, per dire?
3: 48 ore,
1: okay.
3: Rame zolfo.
2: anche quello è importante effettivamente. Ah. Mm-hmm.
1: Perché spesso poi non sono mai rispettati questi tempi, mai. Ovviamente. Va bene, terza domanda, pronti? Cosa sono i fitoregolatori?
3: Io.
2: Sì, rispondi meglio di me, almeno.
3: La lasci.
1: Ragazzi, voglio più agguerriti, questi sguardi da cerbiatto, rispondo io, rispondi te, oh. Oh, mi metto di schiena.
3: I fitoregolatori sono prodotti a base di ormoni che servono a stimolare la crescita, oppure, per esempio, auxine, citochinine e tutto. Sono prodotti che stimolano la parte epigea o la parte radicale, oppure le fioriture, o uscire da momenti di stress. Prodotti a base di ormoni che vanno a dare stimoli di crescita diversa alle piante.
1: In biologico, la risposta esatta.
3: Tendenzialmente in bio fatto bene non si dovrebbe usare. Okay.
1: Ma si possono usare?
3: Si possono usare. Sì. Okay. Però si cerca di evitarli.
2: Perché comunque sono sintetizzati. Sì, o estratti.
3: Non so, anche estratti. Mm. Per esempio, so, dal salice, vabbè, si usa il citochinine per stimolare l'apparato delle
1: radici.
3: Delle radici, sì. Però siccome vanno a forzare la crescita delle piante, si va a perdere le altre organolettiche e quindi si cerca di evitare l'uso massiccio di queste robe.
1: Vedi. Bene, bravissimi. Bello. Bravi. Domanda numero 4. Quanto dura l'autorizzazione alla vendita di un prodotto fitosanitario prima che sia necessaria una rivalutazione degli aspetti tossicologici?
3: 10, pack. 10 anni era una volta.
1: 10 anni. Okay. 10 anni. Ragazzi, mira, io... queste sfide effettivamente non valgono questo lavoro. Sto cercando un po' di domande rompipalle. Allora, vediamo se sapete anche questa.
2: Non ero attento all'esame su
3: fitofarmaci.
1: Esame non usandoli,
2: schippato.
3: Bellissimo esame, guarda.
1: Allora, prossima domanda. La geosmina è la causa di quale caratteristica della barbabietola? Vediamo, prima ve la faccio aperta. Se no, c'ho anche la domanda.
2: Non lo so.
1: Aspetta, vi do le scelte multiple, no? Risponde prima. A, il colore viola. B, la grandezza che raggiunge la radice tuberosa. C, il sentore di terra.
3: A.
1: Cioè il colore viola. Ed è la risposta sbagliata.
2: No! Perché non me la lasciavi? Te la lascio.
3: A questo
2: punto...
1: Quale sarà?
2: Ma secondo me, visto il tuo entusiasmo di prima sulla gara alla grandezza della barbabietola, direi la grandezza della barbabietola.
1: È la risposta sbagliata.
2: No! Cioè sa di
1: terra. Niente.
2: Cioè non sa di terra perché sta in terra.
1: No. Non sa di terra perché sta in terra.
3: Mai sentito.
2: Geosmina
1: è una roba prodotta, mi sa che tramite i batteri, la pianta dalla radice ciuccia e dà questo sapore di terra.
2: Che poi ci si poteva arrivare geosmina.
3: Non si è fatto il classico. Possiamo fare il classico.
1: Ma più piano, comunque vedi, è una, l'abbiamo fregata. La mia soddisfazione è fregare il capo in questo quiz.
2: Allora. Cioè io ci sono andato di mezzo e basta.
1: io speravo rispondessi domande sulla barbabietola, diciamo, penso sia un cavallo di battaglia.
2: Ma io le pianto,
3: le barbine rosse.
1: E infatti, questa è la domanda, una delle domande. Ora passiamo alle domande proprio serie, ecco, del quiz, che sono: nel 2001 è stata coltivata la barbabietola più pesante del mondo.
2: Oh.
1: Quanto pesava? Volete le tre scelte?
3: No, aspetta, andiamo senza.
2: Quanto pesava? Senza, come il barattolo alla fiera. Cacchio.
1: Quanto può
3: chi ci va più vicino?
1: La barbabietola più pesante del mondo.
2: Ma secondo me è tanto. Beh, pack, non ci facciamo sotto. Secondo me è 53 kg. Mm-hmm. Una barbabietola tipo grossa come...
1: Secondo lei?
3: 3 kg l'ho messo.
1: 3 kg. Mm. Allora, io vi darei le opzioni, perché se no ne siete...
3: Vai.
2: Un po' disallineato.
3: Fate 50.
1: Io allora io ti do tre opzioni: 7 kg, 15 kg, 23 kg.
3: 15.
2: Io vo su 23, sono convinto.
1: E la risposta esatta è 23 kg.
3: No.
1: Cioè io non riesco bene a immaginarmi, è un bambino.
2: Sì. Ma sarà in varietà.
1: Non ne ho idea. E sinceramente non mi ricordo nemmeno da dove veniva. Allora, altra domanda super intelligente.
3: Sarà sta stopposa.
1: Altro sapore di terra.
2: Più grandi sono, più sono buone.
1: Sai quanti fermentai mi fa la barba mia?
4: Questa è pubblicità occulta.
3: Ne bastate
2: una barba vietra. Ma infatti io sono convinto di questo.
3: Ti ha fatto il barba vietra di tutti grandi.
1: Io valuterei fitostimolatori.
2: Sì, probabilmente sì.
1: Un po' stipiante.
2: Sulla geornina.
1: Allora, quindi, altra domanda di cultura molto generale è, secondo una credenza popolare basca, se lanci in terra una manciata, di quale di questi legumi scacci il diavolo?
2: Wow.
1: Cioè loro dicono, butti in terra questa manciata e riesci a scappare dal diavolo. Sono i fagioli, i ceci, le lenticchie o le fave?
2: Pac. Ma le fave?
1: No.
2: Sono stanzi un po'.
3: Pac. Fagioli.
1: No. Vabbè, queste sono domande che mi diverto io a cercarle, non so nemmeno dove le trovo, e erano i ceci.
2: E perché?
1: Allora, non penso ci sia proprio un motivo per cui i ceci, però loro sostengono che lanciavi una manciata di ceci in terra, praticamente lo blocchi il diavolo e riesci a scappare, perché il diavolo c'ha sta fissa di contare le cose. Questa fitta, quindi qui si fermerà a contare quanti ceci sono nascati in terra. Nel frattempo se scappi.
4: Se invece butti le fave non le conta.
2: Non le conta.
1: Le fave non le lenticchie. Conta solo i ceci. Però conta i ceci.
3: Una manciata di lenticchie.
2: Più piccine stanno a ritrovarle.
1: Allora ragazzi, adesso c'è la domanda più bella di tutti gli agri-quiz, che è la canzone da indovinare. Io metterò una canzone e voi, il primo che indovina, mi dice pac e noi blocchiamo la canzone. Siete pronti?
2: Che trovare la serie di canzoni.
1: Quando questa è abbastanza facile. Siete pronti?
2: Trova l'inno del fagiolo, che trovavo.
4: Via!
5: È la tua mania di vivere in una città. Guarda bene come c'è.
1: Penso sempre che sappiate.
5: Concerti la metropoli.
2: Quello.
5: Belli come noi. Ben pochi sai. E dicevano.
2: Ce l'aveva l'altro fratello per indovinare la canzone.
1: C'è un po' di
2: l'ascoltiamo, ma che non

0: faccia di scena.
1: Che sfuggire. Era il trinchizzo degli agricoltori questa. Quando tu vivi in città.
2: A un certo punto lo dice, no?
3: Vado avanti con il modello.
4: No, da sola pianta prendevi il sole con me.
1: Ci arrendiamo? Io mi arrendo.
0: Qualche

0: sera.
1: Ma l'abbiamo detto che
0: ancora no.
1: Già ci cantiamo la marcia funebre.
0: 12 minuti di celentare.
1: E le fabbriche ci profumano.
2: Va bene, sicuramente abbiamo visto la canzone. E il titolo è Un albero di 30 piani. Non saprei nulla, comunque questa è cultura musicale.
0: L'avevo io.
2: Altro è massimo periodo.
3: Posso dire la verità, mai sentita.
2: Mai sentita. Vedi, ero convinta, dai, questa la sa.
3: Mai sentita.
2: Vabbè, vi stupisco e vi stupisco. E adesso c'è la parte di quiz serio, quindi le domande di prima erano quelle semplici.
3: Ma abbiamo un fondo per il quiz serio.
2: Adesso.
0: Pelle d'oca.
2: Adesso si va a salire, eh. Allora, prima no, fa abbastanza semplice forse. Allora. Esiste un divieto legale di impiego dei prodotti fitosanitari in aree di rispetto intorno a pozzi o sorgenti di acque destinate al consumo umano?
3: PAC.
4: Sì, bello, come si chiama?
2: E voglio sapere
0: i metri,
2: e voglio sapere i metri, perché tanto la risposta è sì, lo sappiamo, sì, ma sì. Voglio sapere quanti metri.
3: Sì, mi pare siano 12 metri, 15 metri.
0: 10.
2: Vedi, io ho 200 metri.
0: No, è questa un'altra cosa.
2: Vedi.
0: Ci sono le fasce di rispetto, vabbè, sì, c'è sì. Prima, seconda e terza. Mm-hmm. Sono le fasce di rispetto in base a che prodotti usi e in base a dove sono le falde, mm-hmm, e i pozzi.
2: Quindi voi mi dite 10 metri?
0: No, questa... cioè, dipende da che prodotti usi e dalle zone a rischio.
2: Va bene, annulleremo questa domanda.
3: Sì, mi pare tipo su Pistoia, che c'è tutti i vivai, eccetera, una roba del genere, 10-12 metri, massimo. Bassissimo.
2: Vedi. Vabbè, forse darei un punto a Filippo.
3: Per l'esempio, pratico.
2: Ma cacciano
0: visto il prosecco, prima si dà sul prosecco.
2: Ma volevo fare un recap del punteggio, quanto siamo?
4: Allora, tra quelle a cui non risponde nessuno, quelle annullate, siamo a 1, 2, 3 per il Cape e 1, 2 e 3, inclusa questa,
2: per
3: conta, conta, conta,
0: assemblea,
3: conta, conta, assemblea.
2: Io voglio aumentare il stabile, un po' competition, quindi regaliamo questo punto a Filippo, un esempio dei vivai.
4: E siamo sul 3 a 3.
2: E adesso
4: quindi...
2: le domande
0: poi
2: serie.
0: 12, 10 o 20, 12.
3: 12. Mi ricordo questa cosa.
0: Il numero
2: 5. Le domande serie ve la faccio prima aperta, poi se volevi
3: perché sono i multipli di prima.
2: Qual è l'ospite sintomatico del batterio Clavibacter michiganensis della subspecie Cepedonicus?
3: Puoi ripetere la domanda?
0: Sì, grazie. Per prendere tempo,
2: se volete mi do tre opzioni.
0: La domanda,
2: cioè,
0: prima,
2: sì, è qual è, diciamo, quale pianta attacca il batterio Clavibacter michiganensis della subspecie Cepedonicus? Vi do le opzioni.
4: Fate da voi
2: a caso.
3: Io la posso tentare a caso. PAC, secondo me è la bietola.
2: No.
3: No, ok. Non è la cerco. Nei... Niente,
0: allora, PAC, se a me non è solo nasce corbitacea, ma è una leguminosa.
2: E la risposta è sbagliata.
3: No, no.
2: Mi posso dare le tre opzioni? Dai, ripeto, ho tre opzioni, mia mamma.
0: Era facile.
4: Okay, magari voglio aiutano.
2: Poi saputi. Allora, io vi dico pomodoro, patata, barbabietola.
0: Barbabietola, te la siamo. Ci siamo già giocati.
3: Dai, è vero.
0: Patata, tutta la vita. PAC, patata.
2: Dai, patata. Ma io questa risposta ve la do sbagliata,
0: no!
2: Avevi sbagliato ed è la

0: Aspetta, mi piace
1: no, no, sangue. Aspetta.
0: Qual è il nome scientifico della ginestra?
1: Vai, rispondere il vantaggio.
2: Andiamo di latino.
3: L'ho anche piantato di recente, l'ho anche letto. Ma non
1: mi... Vai, Otri.
0: Vado con le opzioni. Allora, le opzioni sono Spartium Junceum, oppure Pelargonium, scusatemi, o Galanthus Nivalis.
1: Pac Galanthus.
0: No! E l'ho messa io apposta per, solo perché inizia per G, dicendo sceglieranno quella che inizia per G.
1: No!
3: Pac, secondo me è
0: Pelargonium. No, è geranium. Mentre la Galanthus nivalis è il buona neve.
1: Cazzo, che statisticamente.
0: Mentre la ginestra è lo Spartium Junceum. Diciamo che non sei fortunato con le tre, sono tre opzioni, riusci a sbagliare due, lasciamo fuori la giusta. Vabbè, io ringrazierei per questa domanda, che era... che mi ha chiesto di inserire, mi sono fatta aiutare per qualche domanda.
3: Sì, questa qui la fa anche agli studenti.
0: Allora, e io andrei, siamo veramente precisi, quindi accorcerei questo quiz, andrei in conclusione, vi faccio le ultime due domande che ora sceglierò. Allora, vediamo.
3: Ma c'hai delle domande preparate da te o da qualcuno?
0: Solo mentre da me, due o tre mi ha detto che era cosa potevo chiedere. Secondo lui, tipo a questa te avresti risposto forse, vedi, invece era. Allora,
1: non me la fino alla ginestra.
0: Va bene, vi faccio le ultime due domande, una serissima, l'altra pure, vediamo. Allora, cosa si intende per regime idraulico agrario? Se volete anche vi ho delle opzioni.
3: Regime idraulico agrario.
0: Regime idraulico.
3: Questo dipende da chi era.
0: No.
3: No.
1: Vabbè, pack, proviamo.
3: Sì.
1: Regime idraulico agrario, questa è la sistemazione idraulica agraria, no? Vero, come si gestiscono all'interno dei campi la risorsa idrica, quindi va calcolato nei momenti di massima piovosità come smaltire le acque in eccesso e quindi dimensionare canali, fossi, pendenze, drenaggi e tutto il resto in base...
3: Passibile la sera.
1: Io sto continuando ma non mi dà segni.
0: No, sì, diciamo è giusta. La definizione, diciamo così, è molto simile. L'insieme delle opere e tecniche volte a regolare la presenza di acqua nei terreni agricoli.
3: Le sistemazioni della
0: quindi smaltire gli eccessi idrici o viceversa trattenere l'acqua, a seconda ovviamente. Va bene, quindi un punto
3: bravo.
0: Alessio. E io direi che abbiamo l'ultima domanda, importantissima, e sta veloce la prenotazione, pronto Filippo, perché se no si va allo spareggione. Allora, perché i romani non mangiavano le patate?
3: Pac, perché non c'erano.
0: Bravo! Questa era la domanda della bufera! Quindi c'è un pareggione.
2: Sì, ciò nonostante, appunto, rimaniamo in situazione stabile.
3: Fun fact, per tanti anni la patata è stata considerata una pianta ornamentale prima di essere consumata in Europa.
0: Come anche il pomodoro.
3: Il
1: nome di Vale.
3: Belle.
0: Allora, se fate veloci, c'ho proprio un'ultima domanda, però ve la fo aperta, adesso non c'ho scelto, io non la sapete niente.
1: Vai.
0: Cos'è il tensiometro?
1: Pac.
0: No, eccolo!
3: Vai, vai.
1: Ci ho pensato.
3: Sì, ma ci ho pensato, ma...
1: Ma
3: ci ho pensato bene.
1: È uno strumento che serve a misurare la tensione con cui l'acqua viene trattenuta nel terreno.
0: Mi sai dire come è fatto un tensiometro?
1: Ora ci sono quelli elettrici, sono super tecnologici e tutto. Quelli di prima in pratica c'era un'ampolla di vetro con una parte di ceramica in fondo dove veniva messa l'acqua e in base a quanto tempo ci metteva l'acqua ad uscire sviluppava una tensione e quindi serviva in agricoltura, in orticoltura principalmente, per capire quanto bagnare.
0: Ed è la risposta esatta.
1: Quindi
0: io non l'avevo mai sentito dire prima di mettermi a
3: cercare. Io conoscevo l'occhiometro per fare lo solito lavoro.
1: Il tastometro.
3: Che tastometro.
0: Va bene, bravissimi ragazzi, qui abbiamo provato a fregare Alessio, ma ha vinto lo stesso. Però qualche domanda non la sapeva, questa mi dà soddisfazione, giusto perché ci sto stampo di tempo a cercare queste domande, almeno un po' di soddisfazione.
1: Per me fu solo questa, è solo agricoltura, con si saggio fermo.
0: Va bene, grazie mille ragazzi, vi rispediamo col trenino in Piazza Tasso.
3: Ci rivediamo per l'asta della barbabietola.
0: Esatto. Ci aggiorneremo
1: per
0: su
1: 23 kg.
3: Per indovinare il peso e aggiudicarsi
0: la barbabietola
3: a 4 euro il chilo, la più grande barbabietola del mercato.
1: 92.

0: è un vanto.
1: No, mi muovo. Ho fatto centero di barba bianca oggi, vendo una barba bianca.
2: Una.
3: Vabbè, ciao a tutti, ciao. Grazie mille della vostra partecipazione e ci dirigiamo verso in gran carriera chiusura. Verso la conclusione sì. di questa nostra puntata fantastica. È stato bellissimo, abbiamo avuto un sacco di ospiti meravigliosi e quindi adesso invitiamo tutto il nostro pubblico all'ascolto a recarsi come faremo noi al mercato di Piazza Tasso, che ci aspetta trepidante anche con la possibilità di un aperitivo serale, e ci rivediamo presto alla prossima puntata.
1: Alla prossima puntata, che penso sarà anche l'ultima, diciamo la prossima sarà una rubrica griottosa
3: sì.
1: però poi per giugno noi avremo il mega puntatone finale di stagione in cui saremo per di nuovo tutte e tre presenti,
3: certo.
1: Dama, Pamela e Grebana. Quindi non mancate all'ultima puntata della stagione, anche perché ancora non sapete quando sarà e quindi tenetevi sul pezzo.
3: Tenetevi sul pezzo, nel frattempo invece io vi anticipo che la prossima griottosa, ovvero il nostro approfondimento della settimana prossima, sarà sull'antipsichiatria e sull'incontro che si è tenuto alla Casa del Popolo ex fila al Gignoro, proprio sul tema della sofferenza psichiatrica e delle forme alternative di supporto e cura. E quindi ve ne caldeggio l'ascolto, che poi potrete anche trovare in podcast, e vi lascio con questo nostro ultimo brano tutto dedicato a voi, a tutte e tutti gli attivisti sulla crosta terrestre, un brano del Faxia, e 1312
1: e ciao ciao.

0: Devi guardare la mail mentre stai seduto sul cesso. Devi trovare l'hashtag più trendy.
1: Devi seguire i tuoi amici.
2: Ma che se ne guardi?
3: Devi farti i cazzi di tutti.
4: Devi trovare il tasto cancio.
5: La tua vita deve essere scandita dal cinguettio della tua suoneria.
0: Devi installare programmi a caso. Devi inserire le genti nelle cerchie.
1: Devi twittare ogni due minuti.
4: Ti devi piacere.
3: Ti deve piacere.
4: Devi aggiornare il tuo profilo su Facebook.
5: Devi avere Stephen Hawking su Ruzle.
0: Devi fare finta di avere una Lomo. Devi essere sempre connesso.
1: Ti devi loggare.
4: Devi farti un MacBook.
3: Ti devi aggiornare.
4: Ci devi dare la tua posizione.
5: Ti devi patchare.
0: Devi installare l'app. Devi farti uno smartphone.
1: Devi condividere tutto.
2: Dammi il tuo numero di cellulare.
3: Devi cambiare il mood.
4: Devi taggare tutto.
3: Tutto.
6: No, no,
3: no,
6: no,
3: no,
6: no,
3: no,
6: no.
5: Il vero sballo è dire no.
7: Radio Wombat.
8: Da sempre
7: e obiettivamente
9: la migliore

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo. Senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

che ogni giorno mi schiaccia, che ogni giorno mi schiaccia e mi annulla, ma è gente che in fondo è buona, è gente che in fondo è buona e sincera, sì, è buona e sincera. Che poi non è vero.

che poi non è vero. E finalmente lui.

0: Che poi non è vero.
1: Allora, dunque, siamo molto emozionati per questo concerto, quindi scusate eventuali stecche o imprecisioni.

Allora, dunque, siamo molto emozionati per questo concerto, quindi scusate eventuali stecche o imprecisioni.

passa più.

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo. Senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca, che non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

fuori fa freddo. Il pavimento è gelato. E a me sembra di sentire l'odore. L'odore dei pensieri che bruciano. Fuori fa freddo. Il pavimento è gelato. E a me sembra di sentire tutta la rabbia. Tutta la rabbia dei pensieri che bruciano. Il tempo soffia via la polvere.

figura sfocata e sanguinare come l'inchiostro versato per descrivere ancora la rabbia che brucia su ferite aperte. Il dolore a forgiare un gesto incontenibile scandisce incessantemente un tempo indefinito, senza più respiro, in un silenzio tombale, occhi sbarrati in una notte fredda e senza luna. E i ricordi ripiegano sul tuo volto, fra tratti di menzogna, calunnia e ipocrisia, le caratteristiche nelle quali hai sempre saputo eccellere ed andare in scena con il ruolo a te più congeniale per dare vita all'ennesima miserabile farsa. Ho pagato cara lotta della mia quiescenza, ma adesso distingo perfettamente i lineamenti di questa figura. Sono io a condannarti, a condannarti a te stessa. Sono io a condannarti, a condannarti a te stessa. Sono io a condannarti, a condannarti a te stessa. Sono io a condannarti, a condannarti a te stessa. Sono io a condannarti.

Buongiorno Palestina, 177esima trasmissione su Radio Wombat. Il 20 settembre si è conclusa la prima festa di Sinistra Progetto Comune, che si è tenuta nei giardini del Teatro Cartiere Carrara, l'ex Teatro Tenda. Non possiamo che condividere con gli organizzatori l'entusiasmo che ha animato questa iniziativa, che è riuscita a coinvolgere veramente molta parte della realtà fiorentina e a creare un'atmosfera di condivisione veramente magica. Il festival ha affrontato argomenti importanti e di attualità: promuovere una cultura di pace, l'Islam e la Palestina, restare umani, il crimine dei crimini, dalla Convenzione ONU del 1948 alla Striscia di Gaza. Questi sono alcuni dei titoli che hanno visto la presenza e l'intervento dell'imam di Firenze Zedine Zir, di Monio Vadia, attore, attivista e intellettuale, di Maria Elena Delia della Global Sumud Flottiglia, di Barbara Gagliardi, associazione di amicizia italo-palestinese, rappresentante dei giovani palestinesi, di Manfredi Losauro del Arci Firenze, e la Palestina quindi protagonista di importanti interventi nei due palchi offerti dagli organizzatori e in vari argomenti trattati nel corso dei 5 giorni del festival. Presenti anche con banchini e materiale informativo sono stati il BDS, Amicizia Italo-Palestinese e Assopace Palestina. In questa puntata di Buongiorno Palestina 177 ascolterete parte dell'intervento di Monio Vadia, presente giovedì 17 sul palco Sinigallia insieme a Monica di Firenze per la Palestina. Seguirà un'intervista a Gai, ebreo attivista di Tayush, associazione a sostegno e a difesa dei palestinesi dagli attacchi squadristici dei coloni nella Cisgiordania occupata, il quale ha svolto una serie di interventi in Italia nel mese di settembre, e anche lui è comunque stato presente al Festival di Sinistra Progetto Comune sul palco Gracco venerdì 19 settembre. Sul sito di Sinistra Progetto Comune, nelle pagine dedicate alla festa, potrete trovare audio, video e foto di Carlo Galletti, che ha documentato in modo veramente esaustivo proprio tutto: partecipanti, volontari, iniziative, foto, video e dibattiti. Come dichiarato da Dimitri Palagi nel suo dispaccio settimanale dal titolo Dimitri in forma, di lunedì 28 scorso, vogliamo continuare a essere utili a chiunque abbia voglia di impegnarsi per un modo diverso di fare politica, che non lasci indietro nessuna e nessuno. E sempre Dimitri che dice: per questo vi chiediamo di essere presenti alla prossima assemblea, che faremo il 1 di ottobre 2026 alle 21 al Circolo Arci 25 aprile. Nelle pagine dedicate alla festa trovate anche un questionario che si chiede di compilare a chi è stato alla festa

non per marketing, ma con tempo e voglia. Il link alle pagine della festa lo trovate anche sulla pagina blog della nostra trasmissione di oggi. Gli aquiloni, vietati a Gaza dal governo di Israele, sono apparsi a Firenze in due occasioni. Come ne abbiamo parlato nella puntata precedente, alle Cascine, nel Prato del Quercione, insieme al Cirque Fantastique, il 12 e 13 scorso, con presenza di famiglie palestinesi di Gaza, anche sabato 26, nella piazza Ghiberti, antistante il mercato di Sant'Ambrogio, abbiamo assistito al volo degli aquiloni. Ce ne parlerà brevemente Marisa Nicchi di Donne Insieme per la Pace. Nella stessa giornata di sabato 26, il corteo contro le infiltrazioni israeliane nell'economia toscana ha visto oltre 1.000 persone in piazza, tra cui molti i ragazzi delle medie. Ce ne parlerà Renzo, residente di Roccastrada, nel cui comune, in località Ribolla, una società israeliana intende impiantare un esteso sistema fotovoltaico. Ascolterete tutto questo subito dopo la rassegna stampa a cura di Claudio e un breve stacco musicale.

Buongiorno, sono Claudio. I titoli in Italia in questo periodo vertono molto sul disegno di legge Romeo, quello che con il pretesto del contrasto all'antisemitismo in realtà è a tutela di Israele. Ma ne cito anche altri di titoli. Allora, titolo: Io antisemita, Elif Eralp, segretaria della Linke, germanica, che ha vinto le elezioni a Berlino, denuncia il ministro. Dopo aver subito per una settimana l'accusa di essere un partito che odia gli ebrei e mette in pericolo la loro vita in Germania, la sinistra tedesca passa all'azione legale. Titolo: Lutto al braccio e testa china durante l'inno israeliano e niente stretta di mano. L'Irlanda alza la voce contro Israele. È un articolo sul Fatto Quotidiano. Prima della partita, Israele-Irlanda, si era parlato di un possibile boicottaggio del match. Alla fine gli irlandesi giocano, vincono 3-0 e mandano un chiaro messaggio di solidarietà ai palestinesi. Titolo: Confessione di un pilota di droni dell'esercito israeliano. Descrive la vicenda di questo pilota e come viene infettata la mente di questi soldati e l'uso di droghe da parte loro. Titolo: Smascherare le 9 maggiori bugie del discorso all'ONU del criminale di guerra Benjamin Netanyahu. Vengono descritte una per una le 9 bugie dette da Netanyahu nel suo recente discorso all'ONU, che è un discorso che la maggior parte degli astanti ha rifiutato di seguire uscendo dall'aula. Titolo: Una storia ricostruita dell'antisionismo ebraico. Si tratta di un libro, di un nuovo libro di Benjamin Moser, il quale riporta alla luce una tradizione di dissidenti che hanno pagato un prezzo per essersi opposti alla spoliazione dei palestinesi. Tra questi Hannah Arendt, Israel Dehaan, che fu ammazzato, Felicia Langer, Ronnie Kasrys e altri. Infine sul disegno di legge 1004, questo di contrasto all'antisemitismo. Allora, titolo: Sarà vietato paragonare Netanyahu ai nazisti e accusare di razzismo o di apartheid Israele, così il 29 di settembre titola il Fatto Quotidiano. Ancora il 29 settembre su Repubblica, titolo: Antisemitismo, Azzariti, celebre giurista, dichiara: Ho firmato contro quel testo, può essere usato per soffocare il dissenso. Il noto giurista parla di norma generica e indeterminata. Titolo: Fermate il disegno di legge antisemitismo. La denuncia e la protesta contro i crimini internazionali non si censurano. È un articolo della rete No Bavaglio, è una lettera aperta ai leader e ai deputati di tutti i gruppi parlamentari della Camera. Infine, titolo: Disegno di legge antisemitismo. L'appello degli ebrei italiani contro il provvedimento. Criminalizza ogni forma di dissenso verso Israele. Si tratta di associazioni e personalità ebraiche di primo piano che firmano un appello contro questo disegno di legge 1004, in quanto confonde la critica a Israele con l'odio antiebraico. Lo hanno firmato alcune associazioni e personalità ebraiche note, tra cui Anna Foa, Gad Lerner, Roberto Della Seta, Matteo Pucciarelli, in una lettera pubblicata sul manifesto e ripresa da diversi altri media, e denunciano che il disegno di legge prevede l'adozione di una strategia nazionale di linea guida per le scuole, la formazione di personale scolastico e delle forze dell'ordine, nonché azioni di contrasto all'odio online, che cioè di fatto forma di censura. Per
mescolando impropriamente l'antisemitismo con qualunque posizione di contrapposizione alle politiche criminali di Israele. Concludo così per oggi e ricordo che i link agli articoli citati per coloro a cui possono interessare per intero li trovate nel blog di questa trasmissione. A presto!

0: Once upon a time in the little Middle East, there was a fascist settler entity on a killing spree. They pillaged the innocent villagers to steal their dignity. It's simple, this literal misery is a thrill to industry. Sul palco del festival di Sinistra Progetto Comune, giovedì 17 è stato invitato Monio Vadia, intervistato da Riccardo Pinzauti di Nova Radio e Monica Raineri di Firenze per la Palestina e Maria Elena Delia della Global Summit Flotilla. Ascolterete parte dell'intervento di Monio Vadia, seguito da quello di Monica Raineri di Firenze per la Palestina e per il BDS.
1: È proprio una persuasione. Qual era la persuasione dei nazisti? Noi siamo la razza eletta, Herr Rasse. E l'Occidente si crede superiore a tutti gli altri. Allora i sionisti, dopo 2000 anni e rotti che gli ebrei vivevano in esilio, hanno scelto la tipica via occidentale, la nazione armata, violenta, suprematista, colonialista. Per questo l'Occidente li sente come propri. Allora, mentre gli ebrei che vivevano in esilio erano paria, gli ebrei sionisti, ma allora sono come noi, cioè, tradotto, fanno schifo come noi, e allora vanno bene. Questo ci fa capire perché c'è questo legame organico e inscindibile, fatte poche eccezioni. Guardate, l'Italia è un paese che promulgò le leggi razziali, l'anniversario è domani, 18 settembre 1938. L'Italia è uno dei principali sodali dello Stato sionista. Non è solo complice, è direttamente responsabile. Fa ogni sorta di affari con lo Stato sionista. Gli affida addirittura i servizi segreti. Tutto. Quelli che oggi stanno con lo Stato sionista sono diretti responsabili del genocidio del popolo palestinese. Tutto.
2: E noi
1: una G. Io ieri ero a Roma a fare un incontro come questo e ieri c'erano l'ambasciatrice palestinese in Italia, Mona Abu Amara, una donna fantastica. C'era la grande Luisa Morgantini di Assopace Palestina. C'erano rappresentanti palestinesi dei prigionieri palestinesi. Uno in particolare era un prigioniero che è stato liberato. Ha raccontato quello che ha visto nei carceri sionisti, anzi meglio chiamarli nazi sionisti. Per me è stato come prendere ogni memoria sua, era una coltellata che mi arrivava nel cuore. Ho veramente sofferto tanto ad ascoltare. Ma oggi io vorrei portare un elemento per poi collegarmi al problema della militanza dal basso. Vorrei collegarmi a un elemento positivo. Naturalmente è una cosa per cui dobbiamo allargare molto lo sguardo verso il futuro. Ieri a New Delhi i BRICS hanno firmato un capitolato di 140 punti per fare economia e commercio fra di loro e hanno tagliato completamente fuori gli Stati Uniti. Questa è una grande notizia, perché gli Stati Uniti sono i principali responsabili delle catastrofi che ci sono in questo mondo. Questo è un fatto molto importante, perché a livello di movimenti economici, voi sapete, i francesi lo dicevano già ai tempi della Prima Guerra Mondiale, c'est l'argent qui fait la guerre. Allora tagliare fuori gli Stati Uniti, oggi per esempio, con uno dei provvedimenti che hanno preso i BRICS, non avrebbero potuto fare a Francesca Albanese quella roba orribile di bloccargli i conti. Adesso non è più possibile, perché i BRICS hanno un meccanismo per aggirare qualsiasi provvedimento di questo tipo. L'altra buona notizia, perché ogni tanto dobbiamo respirare anche a voi, grazie di Dio, è che il primo ministro canadese ha chiesto l'associazione del Canada all'Europa, cosa che ha fatto incazzare Trump come una bestia. Naturalmente oggi in Europa ci sono i servi del peggior imperialismo, sono mascalzoni e servi, tutte e due. Però la ruota gira, la ruota gira. Ora, veniamo invece ai movimenti dal basso. Adesso in questo contesto, secondo me è un'opinione, anche i movimenti dal basso possono prendere una nuova forza, perché possiamo pensare a un mondo in cui venga bandito l'imperialismo statunitense con tutti i suoi alleati e tutte le conseguenze che porta. E anche negli Stati Uniti un pochino di ottimismo possiamo coltivare, perché sono sorti questi sindaci e governatori socialisti, chi se lo sarebbe immaginato? Hamdani, quello del Wisconsin, magari anche lì succederà qualcosa, si può mai sapere. Allora, i movimenti dal basso in questo momento diventano di un'importanza e di una necessità cruciale per collegare questi movimenti geopolitici. I BRICS mirano una cosa, e l'obiettivo dei BRICS è la multipolarità fra persone che rispettino la dignità dell'interlocutore. E se questo va avanti, forse, io ho 80 anni, spero di arrivare a vedere che verrà abolito il diritto di veto all'ONU. E se viene abolito il diritto di veto, i voti saranno soverchiamente a maggioranza a favore del popolo palestinese. E dunque forse noi vedremo sorgere la Palestina libera e autodeterminata. Questo è il sogno della mia vita. Io voglio vivere, adesso ne ho 80, spero di vivere fino a 100, per avere un margine e vedere la fine del sionismo. Questo è un sogno mio, perché per me il sionismo è un crimine in sé, è un'ideologia criminale, colonialista, suprematista, razzista e da ultimo genocidaria. Quindi è un orrore in sé. E come ebreo io questa cosa la sento particolarmente.

Il compito della mobilitazione dal basso è quello di fare sentire che c'è un cambiamento del mondo in atto alle vaste masse di coloro che non seguono i grandi movimenti, o meglio che sono inebetiti dal mainstream, dalle televisioni che fanno solo propaganda. Allora la mobilitazione dal basso ha fatto un miracolo. La prima flottiglia ha mosso centinaia di migliaia, milioni di persone. Io ho visto la mobilitazione in Australia. Per noi l'Australia è una roba lontana, dove ci sono i canguri, i koala. Io sono stato in televisione, credetemi, letteralmente 3 ore. C'era un corteo, io vedevo questo corteo sotto una pioggia, sembrava che tutto il mondo fosse a Sydney. Non finiva mai, mai, proprio un fiume inarrestabile. Noi dobbiamo, attraverso la straordinaria idea della Sumut Flottiglia, di tutte le idee, e anche BDS, perché forse di questa lotta che BDS fa da molti molti anni, forse un giorno arriveremo a vedere che il boicottaggio funzionerà come è funzionato per il Sudafrica.

ma una rivoluzione di nuovo tipo che si declini con un cambiamento dell'assetto mondiale. Io penso che valga la pena provarci e sono convinto che gli amici di BDS e della Summit Flotilla, io tra le altre cose lo voglio dire, se fanno leggi che criminalizzano il BDS e la Summit Flotilla, io vado in galera volentieri, datemi una presidenza onoraria, poi li voglio vedere, ma quando ci sarà il mio processo io faccio venire 150-200 rabbini antisionisti che arriveranno con le barbe, i boccoli, come sono i rabbini, solo che soprattutto portano la bandiera palestinese. E allora ci sarà da divertire.

0: Vedremo cosa succederà al DPL antisemitismo, ora vediamo anche, parleremo anche di questo. Monica Raineri, c'è qualcosa in cui sperare, ci dice Monica, anche se la situazione, lo so, sarò io, me l'aspettavo un po' meglio, ecco. Il BDS è la campagna che va avanti da anni, le mobilitazioni della Sumut Flottiglia, che però sono delle onde, ci siamo indignati, siamo scesi in piazza, poi siamo tornati a casa, poi c'è stata un'altra Sumut e siamo usciti di nuovo, però forse ci è voluto soltanto quel maledetto video di Ben-Gvir, che forse ha fatto un piacere ai suoi avversari politici, che ha risollevato un po' le coscienze, perché anche lì a che punto siamo della mobilitazione. E poi ti chiederò anche di tracciare un bilancio del famoso BDS, cioè del boicottaggio, disinvestimento, sanzioni, perché anche lì mi fanno i complimenti, ma ci sono anche delle critiche. Tanto ti cedo il microfono.
1: Io faccio parte anche di Firenze per la Palestina. Allora, Firenze per la Palestina è un insieme, una rete di organizzazioni che si era formata molto prima del 7 ottobre e che coordinava gli interventi di varie organizzazioni presenti a Firenze sul tema della Palestina. Poi naturalmente dopo il 7 ottobre e l'inizio di questa accelerazione della pulizia etnica, che c'è sempre stata, di questa accelerazione delle uccisioni, di questa accelerazione delle morti, che ha portato poi a far definire questo un vero e proprio genocidio, perché ci sono tutti i criteri per poterlo dire, certamente l'attività di Firenze per la Palestina si è intensificata in collaborazione con altri gruppi, perché siamo comunque già noi una rete, ma ci interfacciamo con altri gruppi anche. Ecco, quello che volevo dire io è questo: la nostra lotta è sempre stata una lotta difficile, faticosa, perché ci sono momenti di grande soddisfazione, ma ci sono anche momenti in cui è difficile tirare la carretta, però è sempre stata, io mi permetto di dire che è sempre stata una lotta di alta qualità, anche quando le cose non sono andate come avremmo voluto noi, però la passione, l'intelligenza, la fantasia che ci abbiamo messo, secondo me, sono di... io rivendico che sono importanti. Ecco, teniamo conto che la più grossa tentazione quando si lotta così con dei risultati ondivaghi, e non mi riferisco solo alla flottiglia, ma mi riferisco che è una parte delle cose che della lotta, no? Ma non è stata l'unica. Quando le cose vanno male, quando si continua a insistere e si ottiene poco, è chiaro che la tentazione di arrendersi, di dire basta, non serve a nulla, c'è. Però è proprio quello che i nostri nemici vogliono, cioè vogliono che noi ci arrendiamo. Quindi ogni volta che io mi sento, come dire, ma basta, ma non ci si riuscirà mai, mi viene da dire ma io non gliela voglio dare vinta. E questo secondo me è un ragionamento che ci aiuta anche nel momento in cui ci rendiamo conto che quando lottiamo superiamo questo senso fortissimo di impotenza, di angoscia che ci prende quando ci viene il dubbio di non riuscire proprio a fare nulla, ci viene il dubbio di essere totalmente impotenti di fronte a un genocidio e ancora più impotenti di fronte al modo vergognoso in cui questo genocidio non viene raccontato dai mass media. Quindi io adesso vi faccio un esempio che chi è di Firenze ormai saprà. L'esempio della lotta per far sì che Marco Carrai venisse allontanato dalla presidenza della Fondazione Meyer. Noi a Firenze abbiamo questo ospedale pediatrico a cui i fiorentini tengono tantissimo, che è l'ospedale Meyer, e l'ospedale Meyer, che è un ospedale pubblico del Servizio Sanitario Nazionale, è però sostenuto economicamente da una fondazione. Questa fondazione che ha lo scopo appunto di raccogliere soldi per alcune attività come per esempio l'ospitalità verso le famiglie dei bambini ricoverati, altre attività, è purtroppo stata presieduta negli ultimi 3 anni da Marco Carrai, che è console onorario di Israele per la Toscana, l'Emilia Romagna e la Lombardia. Quindi noi di Firenze per la Palestina, insieme ai Sanitari per Gaza, insieme al Partito De Carpi e altri gruppi, altre persone, abbiamo passato 3 anni a sottolineare la incompatibilità totale di una persona che è un console, sebbene onorario, di uno stato genocida, a essere alla presidenza di una fondazione che raccoglie soldi per l'ospedale pediatrico. Noi non abbiamo fatto mancare niente alla nostra lotta, raccolte di firme, conferenze stampe, presidi, manifestazioni, striscioni, mail pack. Nessuno ci ha risposto mai, non abbiamo mai avuto nessun riscontro se non l'accusa di antisemitismo, perché naturalmente non viene mai distinto, come già si diceva nel precedente incontro, quello delle 7:30, la differenza tra antisionismo e antisemitismo viene volontariamente ignorata. E quindi solo accuse di antisemitismo, solo questa cosa che disse un anno fa il presidente Gianni, quando era ancora nel suo primo mandato, e disse se quando dovrà essere rinnovato cercheremo qualcuno meno problematico, meno divisivo, non so che parola disse. E che divisivo è la stessa parola che è stata, lo stesso attributo che è stato dato dalla Funaro a Francesca Albanese. Quindi vedete, no? Qual è la mentalità dei nostri amministratori fiorentini e toscani, che si danno tanta cosa della Toscana, eccetera, eccetera, no? Sicuramente è divisivo chi, come Francesca Albanese, divide chi è per la giustizia internazionale, chi è per il diritto internazionale, chi è per la libertà dei popoli e chi invece è per il genocidio. Chiamare divisivo Marco Carrai è veramente una cosa assurda, perché Marco Carrai, in qualsiasi posto dove regnasse la giustizia e il rispetto del diritto, non potrebbe essere il presidente della fondazione, perché la fondazione ha un suo statuto in cui si dice che il rispetto dei diritti dei bambini, il rispetto del diritto internazionale vengono prima di tutto. Però ci è stato risposto che Marco Carrai portava tanti soldi alla fondazione, quindi dal punto di vista della fondazione lui faceva il suo lavoro nel modo migliore possibile. Tutto questo per dire, questa lotta è finita nell'unico modo in cui probabilmente poteva finire, dato gli avversari che ci trovavamo davanti. Siamo riusciti perlomeno a far sì che non venisse rinnovato, però è stata, come vi dicevo, una lotta di qualità altissima. L'unica cosa che posso dire è che avrei voluto vedere più persone partecipare ai nostri presidi, partecipare alle nostre iniziative. Perché? Perché se venite e partecipate, questo senso di impotenza passa e questa lotta fa venire ancora più voglia di lottare. Su questo mi attengo anche parlo anche del BDS. Il BDS, che esiste da una ventina d'anni, è fatto perché le persone facciano quello che gli stati non fanno, perché se gli stati facessero quello che devono, cioè boicottassero Israele, non facessero commerci con Israele, non ci sarebbe bisogno che la singola persona non compra quel determinato prodotto o non usa Airbnb oppure scrive alla sua banca che non è d'accordo sulle sue politiche, perché dovrebbero essere gli stati a farlo. Allora noi si è girato tanto con un volantino dicendo perché bisogna boicottare, perché bisogna che noi popolo si faccia quello che i nostri governanti non fanno. E qui da ultimo parlo della campagna Teva. Cioè, la Teva è un'industria farmaceutica israeliana che ha per anni sostenuto l'esercito israeliano con donazioni, con supporto, addirittura c'era stato un periodo in cui aveva questa cosa di sponsorizza il tuo reparto dell'IDF, eccetera, e naturalmente anche col suo fatturato tutte le tasse vanno nell'economia di guerra israeliana, e quindi in Italia produce farmaci, quasi solo farmaci generici, e noi si invita la gente quando va in farmacia e il farmacista chiede se si vuole l'originale, il generico, a dire il generico va bene ma non voglio quello della Teva. Tutti i farmaci, 99% dei farmaci della Teva sono sostituibili, e vi garantisco che quando dite ad alta voce, prima ancora che vi diano la scatoletta in mano, dite non voglio il farmaco della Teva, vi sentite un qualcosa che si libera dentro, perché vi sentite che avete fatto qualcosa, e quel qualcosa, se non lo fa uno, ma lo fanno in 10, lo fanno in 100, lo fanno in 1000, ha veramente un peso. L'ultima cosa che dico è che il peso del BDS non è solo ridurre il fatturato di un'azienda, non è che noi vogliamo, il nostro scopo è che ci sia un danno economico più di un tot, perché sappiamo benissimo quali sono anche i nostri limiti. Quello che vogliamo è che ci sia una perdita di status, cioè che la gente, sentendo la parola Teva, gli venga il nervoso, non la voglia, che ci sia un'immagine, perché Israele costruisce tutto sulla propria immagine, l'immagine di uno Stato all'avanguardia non solo nelle armi, ma nella tecnologia, nella medicina, e fargli perdere la faccia su tante cose è importantissimo.
2: Grazie.

0: Nell'intervista che segue, Claudio intervista Guy, militante ebreo-israeliano dell'organizzazione Ta'ush, organizzazione che interviene a difesa dei palestinesi dagli attacchi squadristici dei coloni nella Cisgiordania occupata. Nella serata del 19, sul palco Gracco di Sinistra Progetto Comune, Guy ha presentato vari filmati delle aggressioni. Ascoltiamo l'intervista.
1: Hi Guy, I will start this interview asking you about the population balance in Israel.
2: Ciao Guy, iniziamo questa intervista da una domanda sul bilancio demografico di Israele. Risulta infatti che ci sono molti che vengono via attualmente da Israele. Ora la domanda è: che tipo di persone sono queste che se ne vanno?
3: In general, people that are going away are people that are more educated.
4: In generale, le persone che se ne vanno sono persone più istruite, cioè che hanno una situazione economica migliore e con maggiori possibilità. Può anche dire che in generale sono più liberali, più di sinistra e meno favorevoli al governo che governa Israele.
1: So the main reason why they are leaving, in your opinion, is that
2: Quindi, secondo te, il motivo principale per cui se ne vanno è che non sopportano più la situazione politica di Israele?
3: There are some reasons for the people that leaving. I think some are leaving from economic reasons. They feel that they can have better economic life in other places. Some because of political reasons and political situation. For example, the reform, what they call the reform of the legal
4: Ci
3: system.
4: sono diverse ragioni per cui alcune persone se ne vanno. Credo che alcune lo facciano per motivi economici, perché ritengono di poter avere una vita economica migliore altrove. Altre per ragioni politiche e per via della situazione politica, ad esempio la cosiddetta riforma del sistema giuridico iniziata all'inizio del 2003 con questo governo. Molte persone non sono d'accordo con questa cosiddetta riforma, ritengono che abbia alterato gli equilibri all'interno del regime israeliano e del sistema giuridico. Quindi non la apprezzano e pensano che renda la vita meno democratica, con meno libertà di parola e insomma indebolisca il sistema giuridico. E ci sono anche coloro che in parte si oppongono a ciò che Israele sta facendo, alla realizzazione della società israeliana, al fatto che la società israeliana sia diventata molto, molto più razzista ed estremista. E naturalmente il genocidio, alcuni di loro addirittura riconoscono che c'è un genocidio in corso, che sta avvenendo a Gaza, ma anche un genocidio che si sta diffondendo in tutta la Cisgiordania. Anche questo fa parte del problema.
1: Is there any possibility that things will change in Israel, this left or liberal?
2: Ma allora c'è qualche possibilità che le cose cambino in Israele? Questa sinistra liberale prevarrà, può prevalere secondo te e cambiare profondamente le cose oppure
3: In
2: no?
3: reality, there isn't much opposition in Israel. The vast majority believe in Jewish supremacy. This is the basis, the basic problem. The vast majority
4: In realtà non c'è molta opposizione in Israele. La stragrande maggioranza crede nella supremazia ebraica. Questo è il problema fondamentale. La stragrande maggioranza che vota per il Parlamento, circa il 90% dei membri del Parlamento, crede nella supremazia ebraica. La chiamano Stato ebraico e democratico, che in realtà significa Stato ebraico, suprematista e democratico, il che è una battuta. L'unica parte che si oppone a questo, che condanna la disuguaglianza, sono i partiti alleati dei partiti arabi, come Kaddash e Balad. Questi sono gli unici partiti di opposizione. In generale rappresentano circa il 10% del Parlamento. Non possono cambiare la realtà, sono una minoranza che non può essere realmente influente e questa situazione non cambierà. Si tratta della situazione che c'è ora e che sicuramente esisterà anche dopo le prossime elezioni.
1: Considering that you are quite pessimistic on the possibilities of a radical...
2: Quindi, considerando che sei piuttosto pessimista sulle possibilità delle forze interne, come possiamo cambiare, come possono cambiare le cose nel tuo paese?
3: The only way to change reality in Palestine is to have intervention.
4: L'unico modo per cambiare la realtà in Palestina è l'intervento, un intervento dall'esterno. Abbiamo bisogno di un intervento, il che significa che Israele deve pagare per le sue azioni, la violazione dei diritti umani, la violazione del diritto internazionale, i crimini contro l'umanità che Israele commette senza sosta. Tutto ciò che accade a Gaza e in Palestina in generale, anche in Cisgiordania. Per fermare tutto questo abbiamo bisogno di un intervento esterno. Abbiamo bisogno di sanzioni, abbiamo bisogno di azioni concrete contro Israele. Se Israele pagherà un prezzo, ci penserà due volte se continuare. E se Israele dovrà pagare un prezzo, potrebbe non essere in grado di continuare sulla strada che ha scelto di intraprendere. E questa è l'unica via, fermare qualsiasi collaborazione, qualsiasi aiuto, qualsiasi flusso di denaro, attrezzature e materiali. Questa è l'unica via per fermarli e cambiare la realtà. E ora ci sono anche in Italia, ma soprattutto negli Stati Uniti, gruppi ebraici che non solo contro l'attuale governo di Israele, ma contro il sionismo stesso.
1: Now also in Italy, but above all in the States, there are consistent groups of Jewish groups.
0: Ritieni che questi gruppi siano significativi ed efficaci per la situazione nel tuo paese?
3: Of course, anyone that opposes and against Zionism is welcome, because Zionism is a racism, and we have to oppose that. Like I said, the people within inside the Israeli society.
4: Chiunque si opponga e sia contro il sionismo è benvenuto, perché il sionismo è razzismo e dobbiamo opporci a questo. Come ho detto, le persone all'interno della società israeliana che si oppongono al sionismo sono una minoranza molto, molto piccola che non può cambiare le realtà, non può cambiare la situazione sul campo. E come ho detto, abbiamo bisogno d'aiuto dall'esterno. Abbiamo bisogno d'aiuto dall'esterno per cambiare questa realtà, per combattere contro questo approccio razzista. Abbiamo bisogno di uguaglianza, dobbiamo fermare questo genocidio e per raggiungere questo obiettivo abbiamo bisogno di un intervento e di aiuto dall'esterno.
2: Grazie Guy, alla prossima.

0: Sulla spianata di Piazza Ghiberti, antistante il mercato di Sant'Ambrogio, sabato 26 scorso, l'associazione Donne Insieme per la Pace ha organizzato un volo di aquiloni con i colori della Palestina. I bambini corrono e i colori palestinesi rallegrano la piazza. Ne parliamo con Marisa Nicchi.
1: Sabato mattina sulla piazza del mercato, aquiloni e bandiere palestinesi, ce lo spiega Marisa.
2: Gli aquiloni sono stati proibiti da Israele ai bambini di Gaza. Loro dicono perché portavano un materiale incendiario, sono un'arma. L'ONU ha detto che sono delle misure inaccettabili, scandalose, ha detto. Però, e quindi a questo punto le famiglie di Gaza proibiscono ai bambini di Gaza di giocare perché temono che Israele spari. Viene tolto ai bambini di Gaza quel piccolo momentaneo svago, rifugio, di leggerezza in una situazione di orrore, di genocidio, e questo è assolutamente inaccettabile. Si aggiunge a questo orrore del genocidio, della distruzione, della morte, della cancellazione del popolo palestinese.
1: È la seconda volta che qui a Firenze si fa una manifestazione con gli aquiloni. La prima è stata alle Cascine. Chi ha organizzato quella di stamattina qui sulla piazza del mercato?
2: Qui l'abbiamo organizzata noi Donne Insieme per la Pace, che lottiamo contro la guerra e contro il genocidio in corso a Gaza.
1: E ci sono anche dei ragazzi palestinesi qui presenti?
2: Sì, c'era una famiglia di Gaza proprio, un padre con due bambini che stavano giocando con l'aquilone. Noi li abbracciamo come abbracciamo tutti quelli che a Gaza soffrono, ma a Gaza soffrono in Cisgiordania, soffrono questa politica dello Stato di Israele che purtroppo ancora pensa di comandare il mondo.
1: Grazie Marisa.

0: In piazza Bambini di Beslan, alle 15 di sabato 26, si vede già una fitta presenza in cui spicca la quantità di ragazzi e ragazze delle medie. È l'inizio del corteo che arriverà in piazza del Duomo, sotto alla sede della Regione Toscana, per protestare contro la crescente presenza di Israele nell'economia toscana. Una parte del nostro mondo politico e quella che si considera non di destra vive le imminenti elezioni in Israele con l'attesa che le cose possano cambiare anche in quel paese. Ascoltiamo l'intervista di Claudio Arrenzo.
1: Siamo in piazza Bambini di Beslan, piena di bandiere per la Palestina e di ragazzi delle scuole, ma anche di persone venute da fuori. In particolare ne parliamo con Renzo, che viene da Ribolla e ci spiega le motivazioni di questa manifestazione.
2: Certo, io vengo da Roccastrada, nel comune c'è Ribolla, che è praticamente soggetta a un progetto di agrivoltaico fatto, richiesto da un'azienda che è israeliana, che è scritta nell'elenco ONU delle aziende implicate nel genocidio in Palestina. Abbiamo fatto diverse iniziative coinvolgendo la popolazione non solo locale ma regionale, abbiamo avuto anche dei buoni riscontri anche a livello internazionale a Londra, in Francia, negli USA. Oggi siamo qui perché vogliamo manifestare contro quello che è la colonizzazione della regione toscana da parte di Israele. Non per niente Firenze è sede del consolato onorario di Israele, che praticamente permette di convogliare tutta una serie di finanziamenti ottenuti con l'utilizzo di armi contro i palestinesi, vengono dirottati e investiti nella nostra regione.
1: Ecco, quindi la manifestazione di oggi è incentrata sulla vicenda di Ribolla, ma riguarda anche uno spettro più altro di presenza israeliana in Toscana, è così?
2: Certo, la questione di Livorno, della base militare interforze del porto di Livorno, che sarà allargato e proprio per avere la possibilità che arrivi

dal 6 all'11 ottobre di quest'anno a Firenze al Cinema La Compagnia e al Cinema Astra ci sarà il Festival del Cinema e Cultura Contemporanea sul Medio Oriente, il Middle East Now. Troverete il link al programma completo sulla pagina blog della nostra trasmissione di oggi. Vi informiamo inoltre che il 15 ottobre alle 19 al Teatro Cantiere Florida si terrà un reading globale dal titolo «Palestinesi sono i tuoi occhi». Murmuris partecipa al progetto di teatro diffuso promosso da Alanca e progetto REC Palestina. Anca è una compagnia teatrale italo-palestinese nata nel 2023 a Gaza, su impulso del progetto REC Palestina, un collettivo che unisce artisti locali e italiani per dare voce e visibilità alle nuove generazioni attraverso la scrittura e il teatro. Il nome Anca significa fenice in arabo. Murmuris è una realtà culturale e una compagnia di Firenze attiva dal 2007. Si occupa di produzione spettacoli, formazione e promozione del teatro contemporaneo. La sua sede è il Teatro Cantiere Florida in via Pisano 111 Rosso. Ed era questa la nostra ultima notizia e con questa ci salutiamo e vi diamo appuntamento, come al solito, il mercoledì alle 17.30 del 14 ottobre, sempre alle 17.30, sempre su Radio Wombat. Inshallah.

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo. Senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca che non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

0: Sei un ricercatore o uno studente del polo scientifico che vuole continuare a studiare e a fare il suo lavoro?
1: Sei forse un abitante della piana che vorrebbe non respirare benzina?
2: Oppure sei un...

0: ingresso all'interno del comando interforze per le operazioni cibernetiche, la trincea virtuale che ha il compito di proteggere il nostro paese dagli attacchi informatici.
1: Attaccare e difendere obiettivi sensibili, criptare e decodificare.
2: Sono molto contento del fatto che oggi l'Italia entra ufficialmente nell'era della blockchain, poi ci fosse sempre con questa tecnologia un notaio invisibile ad assisterci e che ci difende da ogni fregatura. Insomma, quando andiamo al supermercato e vogliamo sapere se quel pomodoro viene dalle campagne italiane o dall'estero, con la blockchain potremo saperlo sempre.
3: Qui sarà in grado di minare la criptomoneta di Bill Gates.
4: Iniettarci il mercurio nelle nostre vene collegate ai 5G.
5: Me l'ha detto, come mai il coronavirus si è tanto sviluppato in Lombardia? Ma voi avete visto quante antenne di 5G ci sono? La Lombardia è strapiena! La Lombardia è strapiena di 5G! E fanno finta di non vedere!
3: Potranno ucciderti, potranno spegnerci, oggi ci chiudono il profilo Facebook, domani ci potranno far apparare o ci potranno uccidere!
4: E diventeremo dei piccoli robot.
6: Forse ci stanno tracciando. Stacca, stacca, stacca.

E con questo intro roccheggiante partiamo con la puntata di Stacca Stacca numero 2639.

E anche noi oggi, come Ligabue, ci chiederemo: ma che ora è la fine del mondo? Perché, insomma, comunque è una domanda che a quanto pare sta diventando egemone

0: sui, possiamo dire, media mainstream e soprattutto sulle testate dei giornali. Ma prima di questo voglio presentare qui sulle libere frequenze di Blackout i meravigliosi redattori che sono alla mia sinistra e alla mia destra. Prego, fatemi avanti. E con questo partiamo con il nostro approfondimento che ci siamo preparati per questa giornata.
1: Solo te l'hai preparato, lo sai.
0: Sì, non solo l'ho preparato solo io, ma non ve l'ho nemmeno condiviso a questo giro. Perché?
2: Ma infatti noi siamo qua tutte orecchie perché abbiamo un sacco di roba da imparare. Possiamo dire un'esclusiva?
0: Possiamo dire un'esclusiva, sì, perché questa è la prima inchiesta firmata stacca stacca. Ovvero, non la troverete sui giornali, non la troverete online, non la troverete sui rotocalchi, ma solo noi abbiamo i contenuti esclusivi che vi portiamo oggi in diretta. E oggi parleremo in particolare di quello che è stato scatenato la scorsa settimana quando un dipendente di Anthropic, tale Jacob Coxon, ha annunciato su Twitter la sua dipartita dall'azienda. Lui infatti, con un tweet, ha annunciato che secondo non solo lui, ma il, potremmo dire, la maggioranza delle persone che lavorano nel settore delle intelligenze artificiali, questi favolosi strumenti che vi riassumono le mail, fanno le slide di presentazione,
2: cancellano i database in produzione,
0: vi preparano le puntate per Radio Blackout, ah no, quello no, insomma tutte queste cose più o meno utili, si preoccuperanno anche di sterminare la razza umana con un 10% di possibilità,
1: che comunque non è poco, va bene.
0: Non è poco, no, va bene, e secondo me è anche interessante vedere come poi dopo c'è stata tutta una gara, diciamo, ai dipendenti delle altre aziende che si sono poi prodigati a dire no, ma secondo me non è il 10, secondo me è il 20, no, ma secondo me non è il 20, è il 50, no, ma io direi anche 90%, insomma, ci possiamo direttamente bere la cicuta.
1: I 10 non mi tornavo, cioè, ma come l'hai calcolato sto 10? Perché lavoriamo ad alzarlo, no?
0: No, se l'è letteralmente tirato fuori dal deretano, a quanto pare, perché poi in un'intervista venuta il giorno dopo su CNN, quando gli è stato chiesto come è stata considerata questa possibilità, lui ha risposto dicendo è probabile, può succedere. Per esempio, un AI potrebbe attaccare tutti i sistemi informatici del mondo e spegnerli. Come poi ciò stermini l'umanità, non lo sappiamo, visto che, per esempio...
1: È poco, perché allora anche gli incidenti domestici hanno la stessa possibilità.
0: Beh, sì.
1: Io mi aspettavo di più, no? C'è una roba più eclatante.
0: No,
1: perché te ne fai st'uscita e poi dici 10, ma 10 è poco.
0: No, ma sai, attacca i sistemi informatici e poi da là prende il controllo dei sistemi di controllo nucleari dei missili.
1: Ah, forte, quindi ci arriviamo alla guerra.
0: Ci arriviamo. Il problema è che quei sistemi non sono collegati a internet. Addirittura, per intenderci, per esempio, i sottomarini nucleari inglesi, per controllare se la madre patria è stata attaccata, non aprono per esempio un sito internet, non usano internet, ma ascoltano radio BBC, Radio 4 sulle frequenze medie.
1: Vecchio stile.
0: Vecchio stile, perché comunque la radio non l'attacchi così facilmente, per esempio. Ma a parte quello, andiamo a noi. Questo tale Jacob Coxon, prima di dimettersi, fa quello che qualsiasi persona normale fa prima di lasciare il proprio lavoro. Cancella completamente il proprio account su Twitter. Tabula rasa, tutto eliminato. E dopo queste dimissioni col botto, pubblica un unico, incisivo e meravigliosamente citabile post che, quasi come fosse uno sceneggiatore professionista, annuncia le sue dimissioni e suggerisce appunto che l'AI potrebbe ucciderci tutti entro la fine del decennio. Questo post, tra l'altro, comunque, se posso dire, è anche molto asciutto, molto toccante. È un capolavoro, secondo me, di public relations che riguarda poche persone. E la cosa interessante è che questo signor nessuno ha poi una diffusione che è impressionante. Infatti fa le visualizzazioni che poi fanno boom, fanno veramente un botto assurdo. Cioè, una cosa che non si era mai vista, zitelo, te lo giuro. Infatti questo inizia subito ad accumulare visualizzazioni, assolutamente non in modo organico, e questo è anche il grosso sospetto che ci ha fatto iniziare con le nostre indagini approfondite, E infatti ogni volta che si preme aggiorna, questo contatore sale costantemente. Due giorni fa era arrivato a 133,700 visualizzazioni. Dopo tipo 5 minuti che stavo...
2: Milioni.
0: 133, sì, 130 milioni. Ah, ho detto, ah scusami. Dopo questo, dopo 5 minuti, ho riaggiornato ed era a 134.600.000. Improbabile, cioè non improbabile, insomma comunque è un livello di engagement che sembra sia stato, come dire, aiutato, coadiuvato da qualche fornitore molto affidabile. Non so, pensiamo che per esempio il fondatore di, no scusatemi, non fondatore, l'attuale proprietario di Twitter, Elon Musk, aveva prima definito la cosa un hoax, una leggenda. Questa teoria appunto che le AI ci uccideranno tutti eccetera eccetera, per poi condividere un post rilanciato da Dario Amodei, il fondatore di Anthropic, che si basava proprio su questo appello corale di questo suo ex dipendente, dicendo che sì, dobbiamo fare una legislazione per fermare la proliferazione, l'avanzata di queste AI e soprattutto il divenire della superintelligenza. Cos'è la superintelligenza? È quella intelligenza artificiale che riesce a fare più di ciò che qualsiasi umano riesca a fare. Non solo, ma anche un'altra capacità che è stata teorizzata nel tempo, soprattutto nei libri di fantascienza, ma adesso anche più o meno formalizzata, che è il cosiddetto recursive self-improvement, cioè praticamente una intelligenza artificiale che riesce a migliorare se stessa ciclicamente e che crea un miglioramento esponenziale dell'intelligenza, che arriva a livelli di intelligenza che sono più intelligenti di tutto ciò che tu che sei un povero idiota puoi considerare intelligente. Chi lo sa. Questo ovviamente non ha nessun fondamento teorico, matematico, non ce n'è nessuna prova che esista, ma noi prendiamo per paragone che questo sia vero. Ora andiamo avanti, perché questo account, che prima di pubblicare questo post, assolutamente organico e naturale, aveva zero follower e zero engagement, supera i 200.000 follower nel giro di poche ore. Giusto per dare un termine di paragone, quando l'ex cofondatore di OpenAI, Ilya Sutskever, aveva annunciato la sua partenza dall'azienda, aveva ottenuto circa 6 milioni, scusatemi, di visualizzazioni in tutta, più o meno, possiamo dire, alla data più o meno di una settimana fa, quindi praticamente dopo un anno dalla pubblicazione possiamo contare, sì, 6 milioni di visualizzazioni aggregate. Un tizio di cui non avevo mai sentito parlare riesce nel giro di 24 ore a farne 134 milioni e passa.
2: Più di 20 volte tanto.
0: Più di 20 volte tanto, così. In un botto. Ma la cosa più interessante sono quelli che hanno ripubblicato il tweet del nostro profeta dell'Apocalisse, perché infatti nel giro di 15 minuti arrivano tre retweet, direste voi social media manager, che vengono dalle teste perfette del settore. Allora, genio numero uno, Nathan Calvin, consulente legale di Encode AI, una NGO che si occupa di controllo e non proliferazione dell'AI, che retweeta dopo 6 minuti e 6 secondi dalla pubblicazione. Genio numero 2, Daniel Kokotajlo, sì, l'avrò pronunciato malissimo, direttore di AI Futures Project, 9 minuti e 54 secondi di reazioni. Peter Wilford, responsabile di policy del AI Policy Network, che scrive, attenzione, pubblica un articolo sul Wall Street Journal a suo nome che arriva alle 18.02, ovvero 2 minuti prima che il tweet sia pubblicato.
2: Un articolo che parla del tweet.
0: Un articolo che parla del tweet e lo menziona e lo sviscera. Ora, vale la pena chiedersi: avete mai provato a leggere uno di quei lunghi thread di dimissioni su Twitter, digerirlo, poi ripubblicarlo, rispondere, tutto questo in meno di 7 minuti dalla pubblicazione? Io no, perché uno, non ho Twitter, due, di cosa fate di lavoro non me ne è mai fregato niente, tre, tanto meno sto a parlare di quello che fate voi nella vita. Insomma, se te un giorno mi dirai che hai lasciato il tuo posto da bevazzone alla Blackout House, sinceramente ti dirò solo il tuo fegato ringrazia, niente di più. Ma questi invece sono interessanti perché sono tre figure di spicco di questo mondo della sicurezza sulle AI e dell'advocacy sulla futura apocalisse del settore. Tra l'altro sono tutte e tre organizzazioni che condividono un benefattore comune, la Survival and Flourishing Fund, guidata da un certo John Tallin. Poi successivamente riparleremo di John Tallin, che guarda caso è uno dei principali investitori e osservatore del consiglio di amministrazione di Anthropic. Vi ricordate, Anthropic è la stessa azienda da cui Coxon si è appena dimesso. Il mondo è abbastanza piccolo. E ripetiamo tra l'altro che Peter Welford non si è limitato a ricondividere il tweet, ma ha anche pubblicato un suo articolo con la sua firma sul Wall Street Journal sulle dimissioni di Coxon alle 18.02. Il tweet di Coxon è andato live alle 18.04. Quindi l'esclusiva del Wall Street Journal ha praticamente battuto il post di dimissioni di 2 minuti. Questo è vero giornalismo d'inchiesta, secondo me, cioè riuscire a prevedere le notizie.
2: Scusa se mi intrometto, innanzitutto vorrei ricordare a chi ci ascolta che è sempre attivo il concorso Gioco a Premi dove andranno a parare, per cui scriveteci 346-667-3263. Ma poi volevo chiederti invece, per venire incontro alle nostre
0: mi sembra chiaro dove andiamo a parare.
2: Per venire incontro alle nostre ridotte capacità mentali molto lontane dalla superintelligenza, se già, anche se i numeri, gli orari, i nomi comunque cominciano a essere tanti, se puoi fare un mini recap di quello che hai detto.
0: Scusami, però vaffanculo. Te vedila come una puntata di Report. Che ti pare che Report fa gli spiegoni per gli anziani come fosse una cazzo di serie TV qualsiasi sui medici che fanno le inchieste negli ospedali? Ma scusami.
2: Infatti adesso ti organizziamo un bel attentatino. Così.
3: Guarda, scusa, che ti stai candidando in pratica per questo posto vacante della direzione di Report. Mi stai facendo capire questo?
0: Non lo volevo dire.
3: La tua ultima puntata qua. E poi ti butti nel servizio pubblico.
0: Scusa, a parte che hai appena liccato una notizia che non doveva uscire, ma a parte quello, sì, e tra l'altro è il direttore del CDA della RAI ha appena twittato rilanciando la mia... No, scusatemi. No, allora,
3: giustamente 346-667-3263 non partecipano al nostro sondaggio, ma ti fanno anche notare che a Report però non si può usare un linguaggio scurrile.
0: Nel mio Report.
2: Fatti un report tutto tuo. Beh, fatti, io credo che comunque un piccolo possa aiutarci a procedere.
0: Un piccolo riassunto. Va bene, due parole. Parliamo.
3: Fai conto che io sia appena arrivato, no?
0: Cosa? Non assolutamente certo. Parliamo delle dimissioni di Jessop Coxon, un ricercatore che ha lavorato per 6 settimane dentro Anthropic, che in precedenza aveva lavorato per OpenAI, altra azienda di intelligenza artificiale, e che si è dimesso con un tweet che ha avuto una enorme diffusione, in cui lanciava il rischio che le intelligenze artificiali stermineranno la razza umana entro 10 anni, con il 10% di possibilità.
2: E questa inchiesta ci porta a pensare innanzitutto a sospettare, complottisticamente parlando o no, che ci siano state delle irregolarità, chiamiamole così, nella diffusione di questo tweet e soprattutto della pubblicazione degli articoli che ne hanno parlato, che sono avvenuti prima della pubblicazione del tweet. Ho capito bene?
0: Sì, bravo.
2: Nonostante la mia ridotta.
3: Cicova, quindi.
0: E non solo, ma andiamo a vedere quello che secondo me è il vero finale di questo tweet, cioè non tanto perché creare una campagna di public relations di questo tipo? Perché sfruttare la venuta dell'apocalisse in senso di marketing ha poco senso? Non così poco senso se tu ti aspetti che una certa fetta di politici che probabilmente prenderanno il controllo della Camera e del Senato statunitense da qui a 2 mesi vorranno fare una legislazione con cui regolamentare il settore delle AI, di cui tu ne stai controllando una grossa fetta di mercato, no? E magari vuoi una regolamentazione a te favorevole che tagli fuori quegli antipatici concorrenti cinesi che offrono un servizio paragonabile al tuo a un centesimo del costo, e che soprattutto definisca come tu possa fornire i tuoi servizi, che soprattutto la smetta con queste noiose regole di antitrust, della regolamentazione, del controllo monopolistico del mercato, e che meglio ancora ti dia una via d'uscita dai folli investimenti che stai facendo in data center, visto che l'anno prossimo quelli che sono i tuoi principali finanziatori come Oracle dovranno iniziare a pagare i propri debiti per la costruzione di queste enormi infrastrutture, e che fra l'altro, come dire, dovranno investire ancora più soldi per far ritornare quelli che sono a loro volta i loro investitori dei soldi che hanno messo sul tavolo. Cioè, cosa voglio dire? Mettiamo caso che da domani Google, Amazon, Facebook, scusatemi, Meta e Oracle dicono: noi ci ritiriamo, noi smettiamo di costruire data center perché ci abbiamo speso abbastanza soldi, il grosso delle infrastrutture che abbiamo costruito non le utilizziamo nemmeno, SpaceX a maggio sfruttava all'11% la capacità di calcolo dei data center Colossus 1 e Colossus 2, e Meta a giugno ha iniziato ad affittare a OpenAI e Anthropic i propri data center perché non li utilizzava. Però al tempo stesso, se tu ti tiri fuori dal mercato adesso, che segnale dai? Dai il segnale che quello che doveva essere il settore che sarebbe esploso, che avrebbe reso tutti milionari, è arrivata una battuta d'arresto e quei soldi non ci saranno più, insomma, no? È una cosa che già iniziamo a vedere. OpenAI ha rimandato la propria offerta, la propria IPO, la propria offerta pubblica in borsa al 2027, perché a settembre, cioè una settimana fa, possiamo dire, non è riuscita a raggiungere la valutazione di $1 trilione, cioè di $1000 miliardi. Questo per Sam Altman, il fondatore, è ragione sufficiente a rinunciare alla possibilità di quotarsi pubblicamente in borsa. Ora, per dare un'idea, ad aprile OpenAI ha avuto una valutazione privata, quindi che vendeva quote, possiamo dire, a investitori privati, di $852 miliardi. Se tu non riesci ad arrivare a 1000, significa che non ti danno un 20% circa di crescita negli ultimi 6 mesi, che non è così tanto, cioè significa che non stai andando tanto bene, no? E se quindi tu ti vuoi tirare fuori da questo costante buttare soldi dentro la fornace, ecco che improvvisamente fingerti come il cavaliere che ci sta tirando fuori dall'apocalisse diventa particolarmente utile.
3: Non me l'aspettavo, era una storia che non c'era nessun segno che potesse finire in questo, cioè andare in questa direzione.
0: Questa è la parte di report
3: quindi
0: vedi,
3: l'IPO vedi? Non andrà bene, la faranno, non la faranno,
0: la rimandano di mese in mese. No, dove investire? Titoli di Stato del governo cinese, che cazzo me lo chiede a fare? Allora, ma torniamo alla questione politica, perché infatti nel giro di poche ore 22 politici, 2 governatori, 7 senatori e 13 rappresentanti del governo americano rispondono al post virale con appelli appassionati a regolamentare subito l'intelligenza artificiale. È come se ognuno di questi avesse già il proprio testo scritto in anticipo, come se qualcuno li avesse avvisati, come se il whistleblower avesse già whistleblowerato a qualcun altro. In particolare Bernie Sanders, che si sta veramente candidando a essere il principale utile idiota di questa campagna pubblicitaria, ha subito pubblicato un disegno di legge che prevede di vietare la superintelligenza. Vietarla, perché infatti si sa che le entità superintelligenti rispettano la legislazione americana, no? Cioè, se c'è Dio dall'altro lato e scrivi una legge che dice Dio non esiste, Dio la rispetta, non lo so. Poi un'agenzia federale che proteggerà il pubblico dall'AI e un comitato esecutivo consultivo sull'AI composto da esperti. Ora, è interessante vedere come Anthropic e i suoi numerosi investitori finanziano una vasta rete di gruppi di advocacy sull'AI che hanno questa opinione forte, che cercano di spingere alla politica su chi dovrà essere nominato in questo comitato che andrà a regolamentare le AI, no? È una cosa che non si era mai vista, è interessante. Ma ci sono altri indizi, perché poi arrivano i soldi, no? In tutta questa questione arrivano i soldi. Prima avevamo nominato Jan Tallinn, investitore di Anthropic e tizio di Skype. Tizio fondato.
2: Tizio di Skype ce l'ha scritto...
0: Sì, sul biglietto da visita.
2: Badge.
0: Che supervisiona le sovvenzioni dentro il Survival and Flourishing Fund, il quale ha donato 2,5 milioni all'AI Venture Project, ovvero al Daniel Cocotaio, il quote Twitter da 2 minuti e 54 secondi di cui parlavamo prima, $500,000 a Encode AI, Nathan Calvin, detentore del record di velocità 6 minuti e 6 secondi nel 2005, e $2 milioni all'AI Policy Institute, affiliato all'AI Policy Network di Peter Welford. E qua arriviamo all'altra connessione, quella di Dustin Moskowitz, anche lui investitore dentro Anthropic, che gestisce il suo impero filantropico attraverso la Good Ventures Open Philanthropy Coefficient Giving Fund, che insomma comunque, cioè, devo dire che hanno una fantasia.
3: Quello lui non è uno di quelli di Facebook,
0: sì.
3: Dustin Moskowitz, sì. Uno dei primi di Facebook,
0: uno dei primi,
3: primi
0: Facebook.
3: Investitori di Facebook,
0: esatto. È sempre la stessa rete di venture capital che danno soldi a altri venture capital.
3: È bello
0: capital.
3: Che comunque, se 10 anni fa imparavi tipo un bouquet di 50 nomi, potevi tipo fare questo grande sforzo mnemonico e poi te lo puoi giocare per i 20 anni successivi. Non è male, tipo un po' P2, no?
0: O un po' tipo rete degli illuminati alla Rothschild.
3: Ci sta,
0: ci sta. Sì. Dai, siamo in America. Tra l'altro, lo stesso Joseph Coxon ha ricevuto una borsa di studio della Long Term Future da $20 nel 2022, prima ancora di lavorare.
2: 20.000, dai.
0: 20.000, scusami. prima ancora di lavorare per Anthropic. La 14ª persona in ordine a quote twittare, scusatemi, il post di Coxon è stato Max Nenadu, Program Officer presso Coefficient Giving, il veicolo di donazioni di Moskowitz, che ha twittato 27 minuti dopo la pubblicazione del post, che insomma anche là fa parte di record abbastanza fulminei. Tra l'altro Coefficient Giving finanzia circa 24 giornalisti presso importanti testate attraverso una cosa che si chiama Tarbell Fellowship. Andiamo a vedere l'altro salsiccione, che è la Tarbell Fellowship. Secondo Brian Chow, un altro tizio che gestisce fondi e ha una newsletter in cui ci dice come l'AI ci ucciderà tutti, la Tarbell Fellowship paga Coefficient Giving, che a sua volta paga lo stipendio di alcuni giornalisti che lavorano presso alcuni editori. A sua volta Coefficient paga anche l'editore. Per esempio il Guardian riceve da Coefficient $3 milioni l'anno. Coefficient, per esempio, paga anche alcuni soggetti che vengono citati negli articoli, come AI 2027, questo progetto che è partito anch'esso da una lettera in cui si prevedeva che nel 2027 le AI avrebbero governato o distrutto il mondo, non mi ricordo, e da qui lì poi è nata un'altra ONG che parla sempre dei drammi che arriveranno nel 2027. Nota, tutti questi drammi non riguardano mai, per esempio, l'impatto ambientale dei data center, la possibile catastrofe economica che potrebbe succedere se la bolla dell'AI scoppiasse, o quanto, per esempio, l'enorme emissione di debito privato per finanziare questi data center sta anche gonfiando il debito pubblico americano. Sono sempre, sai, i cyborg che arrivano nella stanza dei bottoni e lanciano missili termonucleari, ovviamente. E per esempio, comunque, tutti questi, a loro volta, tutto questo circuito di donatori dell'Apocalisse, a loro volta, pagano quelli che sono appunto i tre esperti che vengono citati nell'articolo di cui parlavamo prima. Questo pezzo lo saltiamo. C'è una cosa che mi interessa, di cui mi interessa parlare, che si ricollega un po' a quello di cui parlavamo prima, cioè com'è che parlare dell'apocalisse può diventare una strategia di marketing, perché in effetti è strano. Su questo, secondo me, per chi fosse interessato, vi consiglio un bellissimo editoriale di Cal Newport, che è un professore che insegna sistemi distribuiti alla Carnegie Mellon University ed è anche un opinionista che scrive spesso pezzi di opinione sul New York Times, che l'ha scritto un editoriale di cui adesso non mi ricordo precisamente il titolo, ma era qualcosa del tipo: alle aziende di intelligenza artificiale, per favore, smettetela di fare doom trolling. Lui usa questo bellissimo neologismo, doom trolling, che unisce doom, l'apocalisse, a trolling, il fatto, no, di trollare, di prendere in giro, come sanno fare sull'internet, in cui lui sostanzialmente dice: guardate, avete francamente rotto il cazzo col fatto che la vostra principale tecnica di marketing sia spaventare volontariamente le persone, dirle che o perderanno il lavoro o appunto verranno uccise tutte dai robot, eccetera eccetera, e questa cosa soprattutto ha un impatto etico importante, perché due sono le cose: o ci credete veramente e quindi voi state sostanzialmente lavorando a una una tecnologia che sarà la prossima radice del genocidio che viene, oppure non ci credete e create volontariamente ansia nelle persone, e non solo, ma date anche un messaggio che è terrificante per il vostro tornaconto personale. E francamente non so quale delle due è la peggio. E comunque, appunto, è interessante vedere come la potenza di questi algoritmi, l'ineffabilità di questi strumenti, venga rimarcata ciclicamente anche dal fatto che questi abbiano delle conseguenze nefaste nella vita di tutte le persone. A fine 2025, per esempio, era una gara ai vari proprietari di aziende di AI a dire chi fosse il primo che avrebbe sostanzialmente cancellato il lavoro umano. Questo discorso, per quanto possa essere ansiogeno e per quanto possa, non voglio negarlo, anche essere potenzialmente un discorso interessante, perché è poi innegabile che questi strumenti abbiano un impatto sul mercato del lavoro, al tempo stesso, uno, se andiamo poi a vedere le statistiche sul numero di annunci pubblicati e sul numero di persone che vengono effettivamente assunte, vediamo che praticamente negli ultimi 2 anni ci sono state pochissime variazioni. Una piccola inflessione effettivamente si nota nelle posizioni junior, nei settori come quello dell'informatica, per, diciamo, come dire, i lavori di ingresso, che effettivamente sono più automatizzabili. Però, come dire, non è quella roba di cui si parlava del da qui a un anno scomparirà il 50% dei colletti bianchi, soprattutto perché se ciò dovesse succedere, raga, cioè ci spareremo in mezzo alla strada. È chiaro che non è quello che è successo. Ma c'è anche un'altra questione, ovvero immaginiamoci che io abbia effettivamente una tecnologia che permette di cancellare il 50% dei colletti bianchi. Quanto vale la mia tecnologia? Qualcuno, in alcuni fondi di venture capital, se l'è chiesto, come situational awareness. Il calcolo che loro fanno è: beh, se prendiamo il lavoro impiegatizio su scala globale, vediamo che questo vale circa 4 triliardi di dollari. Ovvero le persone sono pagate l'equivalente di 4 triliardi di dollari l'anno. Ora, se io te lo automatizzo, no? Io ho una tecnologia che teoricamente vale 4 triliardi di dollari. Quanti soldi sei disposto a investire per qualcosa che fra un anno varrà 4 triliardi di dollari? E qua sta il vero messaggio, secondo me, di questa tecnologia, cioè scusatemi, di questi messaggi apocalittici, chiamiamoli così, e soprattutto delle valutazioni fuori di senso che vediamo di queste aziende. Perché quello di cui si promettono non è tanto, cioè, nel senso, se io riuscissi veramente a sostituire il lavoro umano, è ovvio che poi quello avrebbe un valore borsistico, insomma, chiamiamolo come ci pare, particolarmente interessante. Fra l'altro, per chi fosse veramente interessato a farsi del male, vi consiglio di andare a vedere l'intervista a CNN che è stata fatta poi a tale Coxon, Jacob Coxon, in cui il nostro giovane Harry Potter veniva messo davanti a un giornalista che chiaramente non aveva la più pallida idea di cosa stesse parlando, in cui gli viene chiesto sostanzialmente: ma sì, ma com'è che questi ci uccidono? E balbettando e fra un cioè e l'altro, lui dice: eh sì, no, perché questi sistemi sono troppo intelligenti e anche se tu gli stacchi la spina, questi potrebbero copiarsi da un computer a un altro e saltare di tutti i computer. Ora, parliamoci chiaro, un sistema come Astra ha 10 triliardi di parametri, gira soltanto se hai un rack di GPU che vale, non mi ricordo se 40 milioni di dollari. Non è che quel robot può prendere e spalmarsi su 1000 server molto poco potenti. Non funziona così, non si può copiare. Se gli stacchi la spina a qualcosa, qualcosa si spegne. Se guardate i data center, che dimensioni hanno, che richieste energetiche hanno, non è roba che puoi copiare come fosse un file. Non... Ma a parte quello, la cosa che secondo me è anche molto interessante è che questo personaggio, stranamente, fa sempre molta attenzione a non dire mai che l'azienda per cui ha lavorato avesse alcuna responsabilità o che questa tecnologia, per esempio, abbia un impatto ambientale fuori di testa o quale sia il reale impatto economico delle tecnologie che ci vendono come radicalmente distruttive della vita umana stessa. E questo, secondo me, è interessante. Quindi andiamo a ricapitolare. Un tizio che fino a 30 secondi prima non aveva un post pubblicato su Twitter e un follower scrive la propria lettera di licenziamento. Cosa ne consegue? Che un borsista finanziato da Moskowitz con una fellowship a tale Newspeak e un account Twitter cancellato inizia sostanzialmente a ricondividere i suoi post. Pubblica ovviamente questo post in modo molto professionale e che viene anche, come dire, ottimizzato per la viralità. Questo viene quote tweetato, scusatemi il termine orribile ma non saprei come dirlo, in 6 minuti da 3 sostenitori politici della necessità di regolamentare le AI, che sono tutti finanziati dallo stesso finanziatore di Anthropic. Al tempo stesso, un'esclusiva del Wall Street Journal, con le citazioni di Coxon stesso, va online prima del suo stesso tweet. A rota di collo seguono 22 politici che invocano immediatamente una legge che era già stata scritta. Il tutto questo mentre poi c'è una macchina di giornalisti finanziati da sovvenzioni, youtuber, organizzazioni che si muovono in sottofondo. Anche là poi questi youtuber ci sarebbe anche un discorso da aprire, perché anche là sono emerse delle cose molto strane. Questi appunto network che parlano dell'imminenza dell'apocalisse AI, che finanziano youtuber, insomma, non ne voglio stare a parlare perché penso che abbiamo parlato di abbastanza social media in questi 40 minuti, ma sì, anche quello poteva essere espanso. Con questo quindi diciamo che è tutta una coincidenza, non c'è nessun complotto. Un povero ragazzo aveva solo delle preoccupazioni sulla nostra sicurezza.
3: Detto questo, 19:26, cosa vogliamo dirci? Beh, fare?
2: Direi che potrete trovare il podcast, ovviamente, di questa grande e originale inchiesta sul sito radioblackout.org, insieme anche alle indicazioni di voto per la prossima candidatura a... direttore di report, e chissà che altro poi seguirà.
3: Diciamo. Uno incomincia da report, ma insomma, no, è un attimo che tra qualche anno avrai un incarico in un'istituzione pubblica europea e qualcuno ti verrà a cercare perché sei parte di un'associazione terroristica. E quindi niente, vi invitiamo a rimanere incollate alle libere frequenze. Vi lasciamo qualche minuto in compagnia della bobina, direi.

denaro. Crediti, fiducia, cariche. Il potere stesso.

rendi insensibile il cuore di questo popolo. Rendigli duri gli orecchi, chiudigli gli occhi, in modo che non possa vedere con i suoi occhi.

Voi tutti siete uomini politici. Voi siete i figli privilegiati di Dio. Coloro che governano questo paese in nome della fede.

0: scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo, senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca che non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

Mother P-Funk, the bomb. Let me put on my sunglasses.

Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione. E ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser. E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo, come lacrime nella pioggia. È tempo di morire.

0: Sei un ricercatore o uno studente del polo scientifico che vuole continuare a studiare e a fare il suo lavoro?
1: Sei forse un abitante della Piana che vorrebbe non respirare benzina?
2: Oppure sei un fenicottero rosa del parco della Piana e vorresti continuare a beccare tranquillo?
1: Grazie al nuovo aeroporto, da domani potrai scegliere tra le tantissime destinazioni e andare da un'altra parte a fare le tue cose.
0: Nella disperazione, però, puoi ascoltare Radio Wombat 1359 delle frequenze medie.

0: Non ceneresti mai con un bigossino.
1: Non faresti mai gli scontri a volto scoperto.
2: Non ti confideresti mai con un prete.
3: Non daresti mai il tuo numero di cellulare a Facebook.
4: Non daresti mai le chiavi di casa tua a una guardia.
5: Installare Skype equivale a fare tutte queste cose. Installare Skype è come dare le chiavi di casa a una guardia.

0: Mes bleus.
1: A tutti quanti sta per iniziare l'ora di buco, quindi come sempre vi metterò la consueta sigla e fra poco ci risentiamo.

0: In fila per tre, come sono tre le voci che oggi faranno compagnia in questa puntata dell'Ora di Buco. Intanto una buonasera a chi è qui con me.
1: Buonasera.
2: Ciao.
0: E una buonasera ovviamente a chi ci ascolta. Prima di incominciare vorrei ricordarvi come sempre i contatti di questa radio, che sono 06 49 17 50 se ci volete chiamare in diretta. Il sito da cui potete sentire lo streaming della trasmissione, che è www.ondarossa.info, e la mail di questa trasmissione a cui potete scrivere tutto quello che volete, che è oradibuco@ondarossa.info. È corretto? È tutto giusto?
1: Guarda, non t'ho ascoltato, ma mi sembra
0: grazie.
1: Di sì.
0: Questo è un grande classico pure di questa trasmissione. E quindi io, parlando di grandi classici, farei sempre la mia solita domanda, che vi riferisco a voi. Di che parliamo oggi?
2: Beh, oggi parliamo di un argomento molto serio e vorremmo presentare un dossier di BDS Roma che si intitola La scuola di Leonardo, scuola e industria militare, forme e dispositivi della complicità con il genocidio, il caso di Roma, complicità con il genocidio di cui sappiamo ampiamente, chi ascolta questi microfoni sicuramente non è digiuno o digiuna della complicità di Leonardo. Ma poi Leonardo allunga i suoi tentacoli in tanti settori, tante volte è stato parlato in tante atenei delle complicità con le collaborazioni con l'università. Oggi invece parleremo delle collaborazioni con insomma il grado di istruzione delle superiori, e in particolare proprio di quello che succede a Roma.
0: E quindi diciamo che magari oltre a dare un po' di informazione in più attraverso la campagna appunto fatta da BDS, si potrà dare anche qualche strumento da poter utilizzare a partire da settembre, perché parleremo di circa, mi pare, una ventina di scuole in questa città, quindi delle scuole in cui magari chi ci ascolta può magari lavorare, oppure avere dei figli o delle figlie che la frequentano
1: e che desiderano iscriverci, sì, e quindi è tanto più provvidenziale.
0: Esattamente, dotarsi sia di conoscenza che di strumenti utili per poter sovvertire lo stato delle cose. Quindi a questo punto io mando una traccia musicale per cercare di collegarci con la nostra interlocuzione.

0: E torniamo in voce per la presentazione di questo dossier molto importante. Abbiamo con noi un attivista di BDS Roma, boicottaggio, disinvestimento, sanzioni, a cui diamo la buonasera e che ringraziamo molto per la partecipazione. Ciao.
1: Buonasera, buonasera, ciao a tutte e tutti, grazie invece dell'invito che ci consente appunto di diffondere ulteriormente questo lavoro, mi viene da dire militante, che abbiamo fatto.
0: Un lavoro molto ampio, molto dettagliato, a nostro parere, insomma, importante da leggere, realizzato, dimmi tu se sbaglio, con l'Università di Girona, in Catalogna.
1: Guarda, in realtà diciamo sì, nel senso che chi l'ha fatto, e sono io appunto, è anche ricercatore collaboratore dell'Università di Girona, per cui l'Università di Girona ha, diciamo, dato diffusione nelle pagine del gruppo di ricerca con cui collaboro, che si chiama Liberi, è un gruppo di ricerca su infanzia, gioventù e comunità, diciamo ispirato dalla pedagogia trasformativa di Freire.
0: Benissimo. E quindi, insomma, stavamo dicendo prima, introducendo la tua partecipazione a questo di cui stiamo per parlare, che in questi anni molto si è parlato dell'invadenza di Leonardo negli Atenei italiani e non solo, molto meno si è parlato invece della presenza di Leonardo nelle scuole superiori, insomma. Voi avete realizzato in particolare proprio sul caso romano questo dossier. Se intanto ci vuoi un po' presentare qual è la situazione nelle scuole superiori romane rispetto appunto a questa presenza di Leonardo, che poi significa la presenza di un soggetto molto grande che collabora con Israele, vende armi a Israele e servizi militari.
1: Esatto, sì, diciamo che la ricerca diciamo sta dentro appunto il percorso della campagna internazionale di BDS sull'embargo militare, no? Che è fatta di tante cose, che ne so, il blocco di porti in collaborazione con i sindacati conflittuali, è fatta appunto del settore che si occupa invece delle banche complici, eccetera eccetera. Insomma, noi appunto abbiamo pensato, e poi c'è appunto a livello nazionale non solo una campagna che si articola in maniera differente rispetto a Leonardo, no? Ci sono state iniziative davanti alle aziende, ci sono appunto settori come quello di RUP che si occupa dell'università, della ricerca, eccetera eccetera. Noi avevamo appunto deciso di approfondire l'esistenza, diciamo così, di relazioni tra questa impresa complice di genocidio di Israele all'interno delle scuole romane, per cui abbiamo fatto una ricerca quantitativa, qualitativa, andando ad analizzare sostanzialmente tutti i siti internet delle scuole secondarie e superiori di secondo grado e dei centri di formazione professionale, dei centri metropolitani di formazione professionale, in questo caso comprendendo anche i centri privati. E la cosa che è venuta fuori è, come si può dire, abbastanza preoccupante, perché anche se, diciamo, la presenza di Leonardo non è estesissima, però diciamo non è insignificante, nell'analisi di più di 100 siti internet, ne abbiamo analizzati 125 di scuole superiori, abbiamo trovato appunto 19 presenze di Leonardo, che sono presenze come si può dire differenti a seconda dell'istituto. Si va dalla partecipazione dell'istituto a formazione scuola lavoro, l'ex PCTO per intendersi, ad attività di orientamento, a partecipazione di, diciamo, scuole a seminari o a convegni, a partecipazioni a premi indetti da Leonardo, eccetera. Quindi alcune di queste, diciamo, relazioni sono relazioni in qualche modo temporanee, altre come quelle che riguardano la formazione scuola-lavoro sono più, già molto più strutturate, e poi ci sono c'è diciamo una scuola che invece è un'eccezione probabilmente a livello nazionale, che è quella dell'Istituto di Istruzione Superiore Matteucci, perché in collaborazione con Leonardo ha avviato un indirizzo vero e proprio, che è appunto un indirizzo di sperimentazione che si chiama Liceo Digitale. E da questo punto di vista è chiaro che il discorso, diciamo, presenza di Leonardo all'interno del sistema di istruzione pubblico, diciamo così, diventa ancora più profondo, radicato, diciamo, e pericoloso, perché in questo caso, diciamo, Leonardo interviene direttamente nella rielaborazione sostanzialmente dell'intero curriculum di studi della scuola, fin dal biennio in pratica. Basta andare a vedere, che è pubblico appunto, il piano triennale dell'offerta formativa del Matteucci, per rendersi conto di che cosa significa questo tipo di collaborazione tra Leonardo e un'istituzione, una scuola appunto pubblica.
2: Scusami se ti interrompo. Prego. No, volevo solo sapere una cosa, perché tu comunque dicevi che in queste 19 scuole, se non mi sbaglio, appunto Leonardo è presente in varie forme, no? Per vari sì. tipi di attività.
1: Sì.
2: E quello che ti volevo chiedere, siccome poi quello che diciamo pure in introduzione era cercare magari di dare degli strumenti alle persone che ci ascoltano per capire se nella scuola dei propri figli e figlie o nella scuola in cui insegnano o lavorano sì. È presente una situazione di questo tipo, Leonardo come si presenta? Come Leonardo oppure con altre forme che magari sono un po' meno riconoscibili?
1: Questo appunto è stato uno degli obiettivi della ricerca, che era quello di, come si può dire, svelare, diciamo, il tentativo di operare un'azione di peace washing e di social washing di Leonardo attraverso appunto le sue collaborazioni con le scuole pubbliche, perché appunto Leonardo si presenta principalmente come un'azienda che ha a che fare con l'innovazione digitale, che si occupa di sicurezza dei cittadini e che opera nel campo della difesa. Noi sappiamo benissimo che questo linguaggio ovviamente nasconde invece appunto un'azienda che produce armi, che ha collaborazioni che dopo il 7 ottobre del 2023 sono continuate in termini di vendita di servizi e di armi ad Israele, e che diciamo si occupa di cyber security nella direzione del controllo sociale, insomma. Quindi questo è il modo di presentarsi nelle scuole da parte di Leonardo, con alcune eccezioni, perché ovviamente l'interesse di un'azienda come questa nell'entrare all'interno delle scuole pubbliche italiane è anche quello, come si può dire, di lavorare nel senso di contribuire insieme ad altre realtà del mondo, diciamo, delle aziende private nell'avanzare nella costruzione di in qualche modo soggettività giovanili neoliberali, in qualche modo, no? Perché appunto in alcuni interventi, adesso ve lo vado a cercare subito, Cingolani non si risparmia nel dire quali sono, diciamo, alcuni obiettivi anche di questi interventi. Cingolani, che è l'ex AD di Leonardo, in un incontro fatto
0: un ex ministro.
1: Esatto, e anche ex ministro, in un incontro pubblico a cui hanno partecipato alcune scuole, tra cui la scuola dove insegno io, che è l'ITIS Galilei di Roma, Cingolani non si è preoccupato di dire tranquillamente agli studenti che in Europa ci siamo, cito letteralmente, in Europa ci siamo seduti pensando che la pace fosse gratis, non fatevi fregare da chi dice che buttiamo soldi in armi. Quindi in questi interventi, diciamo, da un lato si presenta come un'azienda al vertice dell'innovazione tecnologica e che quindi in grado di offrire le nuove competenze che richiede il mercato contemporaneo del lavoro, no? Altro elemento, diciamo, del paradigma neoliberale in educazione molto caro anche a Leonardo. E dall'altro però poco a poco diciamo introduce anche elementi di, come si può dire, mi verrebbe da chiamare, di israelizzazione del comparto educativo pubblico in qualche modo.
0: Sicuramente. Senti, tornando invece al Matteucci di cui stavi parlando, io non ho capito, evidentemente ho poca, come dire, coscienza giuridica, come è possibile che una scuola pubblica apra un indirizzo, perché l'indirizzo digitale, no, che ha aperto insieme a Leonardo, con una specie di joint venture con un'azienda per quanto a partecipazione statale.
1: Guarda, da questo punto di vista bisognerebbe approfondire l'analisi, perché appunto non ci sono nel sito internet, diciamo, del Matteucci, non ci sono riferimenti a questi aspetti. C'è dettagliatamente riportato in cosa consiste questo liceo digitale, che voi ritrovate anche in una tabella, diciamo, del dossier che abbiamo pubblicato. E che sono riportati appunto nel piano triennale dell'offerta formativa. Certamente una scuola, diciamo, per avviare un nuovo indirizzo non lo può fare senza avere il via libera di una istituzione che sta al di sopra. Nell'autonomia degli istituti, dei singoli istituti, diciamo.
2: Eccoci qua, allora prendiamo un attimo in sentire un po' di musica e torniamo subito.

0: Ed ecco qui, poi torneremo alla Nigna col suo ultimo singolo. Intanto dovremmo essere tornati in collegamento. Ci senti?
1: Sì, eccomi, eccomi.
0: Eccoci.
1: E allora, vi stavo dicendo che appunto nell'autonomia scolastica, diciamo, gli istituti hanno la possibilità di proporre dei nuovi indirizzi, però poi deve intervenire un'istituzione superiore che è l'ufficio scolastico regionale. Quindi qua bisognerebbe appunto indagare anche questo aspetto che riguarda appunto il fatto che l'ufficio scolastico regionale ha approvato la proposta di questo nuovo indirizzo in collaborazione con Leonardo Spa.
2: Sì, questo è sicuramente vero. È vero anche che prima di avanzare la proposta gli istituti scolastici devono approvare il nuovo indirizzo a livello di collegio docenti e poi a livello di consiglio d'istituto.
1: Certamente, certamente, sì. Però loro approvano, diciamo, una proposta.
2: Certo,
1: questo è senz'altro vero.
2: Cioè, intendevo dire semplicemente che c'è una consapevolezza da parte del corpo docente e comunque anche dei rappresentanti di quella scuola del tipo di indirizzo che si è andati poi a proporre all'USR.
1: Sì, questo mi pare inevitabile, assolutamente, sì.
3: E diciamo il Matteucci è la punta dell'iceberg, ma poi ci sono altre scuole che collaborano in altro modo, tu dicevi anche con livelli di coinvolgimento diverso, e sicuramente chi ha un PCTO, cioè una formazione scuola-lavoro attiva con Leonardo, ha un coinvolgimento più strutturale che non chi fa degli interventi di formazione. E qua vedo che il programma In Volo con Leonardo, che è appunto una formazione scuola-lavoro, faccio qualche che nome di scuola perché mi sembra importante, ci partecipano il liceo Montale, il liceo Avogadro, il liceo Democrito, il liceo l'istituto di istruzione superiore di Zagarolo, un ITS, il Cannizzaro di Colleferro, un altro istituto superiore che è quello Amari Mercuri di Ciampino, il liceo di Ciampino, insomma tante scuole della provincia di Roma hanno questa formazione scuola lavoro, che noi peraltro come dire critichiamo già come istituto in sé, nel senso che la chiamiamo sfruttamento scuola lavoro. In questo caso abbiamo insomma studenti minorenni e non che collaborano lavorativamente con Leonardo.
1: Sì, esattamente. C'è una distribuzione appunto molto importante di iniziative di questo tipo, con un coinvolgimento ampio di scuole. E c'è un altro elemento che viene riportato nel dossier e che riguarda il fatto della reperibilità delle fonti e della trasparenza anche in queste cose, perché quelli che sono riportati, che tu hai elencato, sono, diciamo, quelli che risultano da documenti che sono pubblicati nelle scuole, perché, come ripeto, noi abbiamo fatto una sorta di test mining di tutti i siti internet delle scuole, quindi sono documenti che sono pubblicati attraverso TOF oppure circolari nelle scuole. C'è però, ci sono delle cose che nelle scuole succedono e che non vengono assolutamente rese pubbliche. E il seminario di cui vi ho accennato prima, con la presenza appunto dell'ex di Cingolani, di questo seminario non si sa nulla da un punto di vista pubblico nelle scuole, perché l'informazione e l'invito a partecipare è passato attraverso delle mail che venivano indirizzate singolarmente dai docenti. Ecco, questi dati che noi abbiamo recuperato, diciamo, attraverso contatti personali, diciamo, con persone, ovviamente non sono trascritti nel dossier, hanno a che fare con un problema di trasparenza molto grande e probabilmente ampliano ancora di più i dati che qua sono riportati relativamente alle 19 scuole, perché sicuramente alcune formazioni scuola lavoro non sono segnalate pubblicamente nei siti delle scuole. alcuni incontri di orientamento a cui le scuole hanno partecipato con la presenza di Leonardo, non sono stati pubblicati nelle scuole. Quindi c'è tutto ci sono una serie di elementi non in chiaro rispetto a queste collaborazioni che dovrebbero vedere crescere, diciamo, una mobilitazione di lavoratrici e lavoratori della scuola, di studentesse e di studenti, per pretendere trasparenza, chiarezza e, diciamo, in qualche modo dei protocolli etici anche nella costruzione di relazioni con il territorio, visto che ormai questa questione ci sta. Noi combattiamo anche contro, ovviamente, come dicevi anche tu, la formazione scuola-lavoro, però, diciamo, alcuni di questi elementi di trasparenza e di eticità nelle relazioni con situazioni del territorio dovrebbero essere pretese. Questa è una parte, tra l'altro, che viene riportata nel dossier come una sorta di kit, diciamo, per il mondo, diciamo, delle scuole, ma anche più in generale dell'attivismo, per continuare una mobilitazione che, diciamo, è partita in contemporanea, in realtà, per quanto ci riguarda, con la ricerca che abbiamo svolto sul territorio di Roma e provincia, perché, come ripeto, insomma, questo lavoro è una sorta di corricerca che è stato, sì, diciamo, in qualche modo un lavoro scientifico, ma è stato, diciamo, fatto in stretta relazione con le mobilitazioni che abbiamo prodotto sul territorio, in collaborazione con docenti per Gaza, in collaborazione con RUP e in collaborazione con un'assemblea cittadina che si chiama Equipaggi di Terra, per esempio, nella protesta contro un altro tipo di collaborazione che in questo caso riguarda la formazione professionale che a differenza, diciamo, delle scuole superiori di secondo grado afferisce alla città metropolitana.
3: Senti, prima di arrivare alla formazione professionale volevo chiederti ancora una cosa su questa formazione scuola-lavoro, perché tu dicevi giustamente queste sono le scuole in cui è emersa dai loro siti, ma ce ne possono essere altre che non ne parlano. Comunque, andando a leggere poi dentro i siti delle scuole che fanno cenno a questo PCTO in volo, di fatto non c'è scritto niente, perché dice Leonardo, azienda leader nel settore dell'aerospazio, difesa e sicurezza, quindi guerra, sì. E poi si dice grazie a questo percorso studentesse e studenti avranno modo di approcciarsi alle STEM avvicinandosi e analizzando una delle più grandi sfide per l'umanità, la possibilità di volare, che è un po' come non di niente, perché finisce qua.
1: Sì, sì, certo, è un non dir niente, è un mascherare, appunto, il ruolo vero, diciamo, di Leonardo come azienda che produce guerra, appunto. E, sì, sì, è, diciamo, un'operazione di social washing, anche lì, appunto. Il
3: nome
1: lavoro
3: del povero Leonardo da Vinci e delle sue macchine per volare, ecco.
1: Sì, sì, sì, sì, sì. È una mistificazione, è una maschera che copre, appunto, la realtà terribile di questa azienda sostanzialmente, ed è un lavoro grande, secondo me, per i movimenti sociali, per, appunto, svelare questa truffa, diciamo, e questo approfondimento di quello che comunque è un continuo processo di trasformazione in un senso neoliberale della scuola, no? Perché, appunto, tutte queste paroline magiche, innovazione, tecnologie digitali, aerospazio, sicurezza, cyber security, eccetera, e appunto sostituire sempre di più nel curriculum degli studenti e delle studentesse le discipline che consentono agli studenti di costruire un pensiero critico, che sono, appunto, italiano, storia, geografia, eccetera, con invece un discorso di didattica competenziale, in un primo caso disciplinare, e poi sempre più spostata verso le competenze di base e verso quelle che vengono chiamate competenze non cognitive, che sono semplicemente degli strumenti in pratica attraverso le quali si pretende che gli studenti operino su se stessi in pratica per trasformarsi in imprenditori, in autoimprenditori sostanzialmente. Ecco, l'ingresso di

0: finanziaria come forma di educazione civica, per venire incontro al discorso che in qualche misura tu stavi facendo.
1: Tipo il Copernico di Pomezia, che ha tra i soggetti di collaborazione sia Leonardo che la JP Morgan, per esempio.
0: Tanto per dire.
2: Sì, guarda, su questo aspetto non abbiamo riportato molto in realtà all'interno del dossier. È credo uno degli aspetti che vanno approfonditi, perché questo risulta da, come si può dire, da un tessuto che appunto aziende private che oggi con questa apertura, no, che le scuole hanno verso il territorio, che poi in realtà significa semplicemente un'apertura alle aziende private, si è costruita appunto una rete di aziende private presuntamente, diciamo, specializzate nel campo della formazione in pratica e dell'educazione, dentro le quali o in collaborazione con le quali Leonardo sta in pratica. Questi percorsi in realtà spesso sono percorsi come si può dire, dove i contenuti sono molto ma molto deboli, e vengono fatti semplicemente per offrire alle scuole come si può dire, delle escamotage per gli studenti, per poter svolgere delle ore in più, diciamo, in maniera veloce, spesso completamente online. Questo te lo dico per esperienza diretta, per quel poco che ho potuto osservare direttamente come insegnante che non ha molti collegamenti con questi, perché io sono insegnante per le attività di sostegno, insomma.
3: Chiaro. Guarda, io diciamo, rispetto a quello che dicevi un po' prima parlando della formazione professionale, in realtà veniva da fare uno step intermedio, nel senso che io ho visto la lista di licei e di istituti superiori che avete pubblicato, e comunque compaiono diversi licei come il Liceo Scientifico, sì, Avogadro, certo, il Montale, il Kennedy, il Pasteur, il Democrito, insomma.
1: Neumann
3: però è pure tecnico oltre che essere liceo. E quindi io appunto con questa parolina ho appena detto tecnico, mi volevo un attimo ricollegare a questa cosa qui, che è stato uno degli argomenti cardine di quest'anno nel mondo della scuola, cioè nel senso la cosiddetta riforma degli studi tecnici, no? Del cosiddetto 4+2, in cui adesso i tecnici possono passare tranquillamente, avere una formazione di 4 anni più i 2 successivi che sono di specializzazione, non mi ricordo bene come viene definita, attraverso queste ITS Academy. E io in questo ti volevo chiedere, siccome queste ITS Academy mi sembrano il contenitore perfetto per un'azienda come Leonardo, che cosa avete rivelato da questo punto di vista voi?
2: Guarda, anche questo, diciamo, è un aspetto, diciamo, che è riportato nel dossier come elemento per uno sviluppo ulteriore della ricerca. La riforma dei tecnici è in fase sperimentale, nel senso che il 4+2 non è diventato ancora, diciamo, a regime per tutti gli istituti tecnici italiani. In pratica ci sono in molti istituti tecnici dei corsi sperimentali, anche nel Galilei, per esempio, della mia scuola, c'è appunto, ci sono alcune classi che fanno il 4+2 sostanzialmente. I 4 anni sono 4 anni concentrati appunto delle discipline che vengono solitamente fatte in 5. C'è un orario giornaliero che ovviamente per forza di cose viene aumentato, però ovviamente anche riducendo la qualità ovviamente dei percorsi di apprendimento degli studenti. E poi ci sono appunto i +2 che, come dicevi tu, sono i cosiddetti academy, gli istituti tecnologici superiori. Allora, questo è sicuramente un altro delle porte che le trasformazioni recenti della scuola stanno aprendo al mondo privato e anche appunto a Leonardo. Leonardo ha una propria Academy, si chiama Leonardo Academy, però quello che abbiamo rilevato, diciamo, in maniera abbastanza veloce è che anche in molti istituti

0: tecnologici superiori, molte academy, diciamo, che non figurano essere direttamente come si può dire, strutture create da Leonardo, in realtà Leonardo compare tra i soci fondatori, l'Istituto Tecnico Superiore Nuove Tecnologie in Italy, per esempio, l'Istituto Tecnico Superiore Meccatronico del Lazio, l'Istituto Tecnico Superiore Prime, sono appunto esempi di questo tipo, strutture in qualche modo non emanazione diretta, non creature dirette, diciamo così, di Leonardo, però andando a cercare tra i soci fondatori si riscopre appunto Leonardo. Quindi sì, sono dei cavalli di Troia, mi viene da dire, attraverso i quali appunto si apre in qualche modo la scuola pubblica, intanto a una completa privatizzazione, perché tutte le academy sono strutture private, e poi all'industria della guerra e appunto in qualche modo a una normalizzazione del genocidio.
1: Io a questo punto poi tornerei a finire, diciamo, la carrellata su come è composta la presenza di Leonardo all'interno delle scuole, nel senso che abbiamo un pochettino parlato dei licei, adesso abbiamo parlato un pochettino dei tecnici, e prima menzionavi quello che succede all'interno dei, che avete rivelato che succede all'interno dei corsi di dei centri di formazione professionale. Ci puoi dire un pochettino di più da questo punto di vista? Poi ovviamente è sempre disponibile sul sito tutta l'indagine, sì, diciamo, e quindi si può facilmente
0: vedere. Certo, sì. Sì, abbiamo fatto appunto lo stesso tipo di analisi, diciamo quantitativa e qualitativa, diciamo, su tutti i siti, diciamo, della formazione professionale e sui centri metropolitani di formazione professionale pubblici e paritari, diciamo, non privati, paritari. E qua, diciamo, le cose da segnalare sono quelle importanti. È una segnalazione, che è il centro metropolitano di formazione professionale di Acilia, che ha avviato un corso di formazione per operatori digitali in ambito cyber security, anche questo completamente organizzato con Leonardo. Quindi da un punto di vista curriculare, da un punto di vista delle pratiche laboratoriali, cioè tutto quanto, diciamo, è coorganizzato con Leonardo. Poi abbiamo trovato un centro paritario, che è il CFP Elis, che in realtà ha una sorta di consorzio dentro la quale sta pure Leonardo, e che, diciamo, poi è invischiato in molte collaborazioni anche con le scuole pubbliche di istruzione secondaria di secondo grado, però diciamo non entro nel merito di questo in questo momento. E la cosa importante è che questo corso di formazione si è potuto avviare perché appunto la città metropolitana, attraverso un decreto del sindaco, nel 2024 appunto ha avviato un accordo di collaborazione con Leonardo, che prevedeva la creazione di questo corso sostanzialmente. Questo corso è un corso gratuito per ragazze e ragazzi dai 14 ai 17 anni, che viene svolto in parte nel centro di Acilia, in parte appunto nelle strutture messe a disposizione da Leonardo. E anche in questo caso, come si può notare anche dal manifesto, che è anche riprodotto parzialmente, diciamo, nel dossier, il tutto è fatto in maniera molto accattivante. Leonardo, diciamo, il corso è rappresentato da un topolino hacker che negli anni precedenti aveva il simboletto di Leonardo nella felpetta. Ho visto i manifesti nuovi, il simbolo di Leonardo è scomparso, perché quest'anno comunque sono già uscite alcune denunce che abbiamo pubblicato su Dinamo Press, poi riprese dal manifesto, e poi abbiamo fatto un'azione insieme a Docenti per Gaza e all'assemblea Equipaggi di Terra davanti a Città Metropolitana, e in quell'occasione cogliendo anche la possibilità di criticare, diciamo, la scuola pubblica, perché è anche sede appunto dell'ufficio scolastico regionale.
1: No, quello che diciamo da questo punto di vista mi veniva anche da aggiungere a questo punto è nel dossier comunque ci sarà una sorta di kit per poter agire in qualche modo, no? Adesso visto lo stato dell'arte delle cose.
0: Sì, sì, prima di questo volevo dire che c'è un altro elemento di ambiguità, magari lo dico velocemente, e che riguarda, diciamo, la gestione dei dati, perché facendo questa ricerca casualmente, diciamo, ci è capitato tra le mani un documento pubblicato, non so se inavvertitamente o se consapevolmente, perché non so, un documento di una scuola che scriveva, che pubblicato nel 2020 questo, che parlava appunto dei dati dell'anagrafe nazionale degli studenti. Questo è un dato nazionale, non più semplicemente romano, che era sostanzialmente gestita da Leonardo Spain, raggruppamento temporaneo di impresa con l'Enterprise Service Italia. E quindi Leonardo aveva la gestione dei dati delle studentesse e degli studenti a livello nazionale proprio. E una ricerca successiva, approfondendo questo aspetto, abbiamo scoperto che dal 2022 in realtà l'anagrafe nazionale ha cambiato di nome, adesso si chiama dell'istruzione, è passata sotto la gestione di SOGEI, che è una realtà in realtà completamente controllata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, e però in realtà poi la collaborazione con Leonardo rispunta fuori, perché entrambi questi soggetti rientrano nel progetto del Polo Strategico Nazionale relativamente alla digitalizzazione delle infrastrutture pubbliche, diciamo così, dei dati pubblici, e quindi, diciamo, Leonardo rientra nella gestione dei dati dell'anagrafe studentesca, dell'anagrafe nazionale dell'istruzione, come, diciamo, azienda che si occupa diciamo della sicurezza. Quindi in qualche modo Leonardo sarebbe quello, adesso lo dico banalmente, che costruisce la cassaforte, mentre SOGEI sarebbe quello che detiene la chiave in pratica e che quindi può manipolare e elaborare i dati delle studentesse e degli studenti. E molti ricercatori sostengono che questa questione però ha delle vulnerabilità, soprattutto quando c'è per esempio la necessità di aggiornare i software, e in questo caso, diciamo, l'azienda che produce la cassaforte in pratica ha la possibilità appunto di entrare i dati. Insomma, per noi questo è un elemento di problematicità abbastanza importante, diciamo, che Leonardo abbia la possibilità, quindi un'azienda, diciamo, privata, anche se a partecipazione statale, diciamo così, però insomma, che si occupa della cyber security, che ha rapporti strettissimi con Israele, eccetera. Questo per noi è un problema abbastanza importante.
2: Scusami, proprio su questo, perché a me sembra una cosa parecchio importante, e quindi vorrei chiederti se ho capito correttamente, cioè Leonardo sarebbe, semplificando per, diciamo, il mio livello di comprensione, coinvolta nella sicurezza del SIDI, cioè di quello che è il sistema informativo del Ministero dell'Istruzione, in cui vengono riversati tutti i dati di qualunque tipo, degli studenti e delle studentesse, diciamo, e di tutte quante le scuole a livello nazionale. E questo sinceramente, e sappiamo perfettamente, insomma, quali poi coinvolgimenti ci siano, no? Attraverso la garanzia della sicurezza, come facilmente si possa accedere. Questo personalmente la trovo una cosa enorme, ecco.
0: Prima del 2022 appunto Leonardo con quell'altra azienda che vi citavo prima, diciamo, gestiva anche i dati, Service Enterprise, adesso non ricordo il nome, l'ho citato prima perché ce l'avevo sotto mano, diciamo, adesso non ce l'ho più.
2: Enterprise Service.
0: Esatto, con quest'altra azienda non solo si occupava della sicurezza ma anche della gestione dei dati. Dal 2022, diciamo, la gestione dei dati è passata a SOGEI, però entrando nel polo strategico nazionale, Leonardo insieme a SOGEI, Leonardo si occupa della sicurezza, però è chiaro che c'è tutta una serie di vulnerabilità che non diciamo noi, lo dicono, diciamo, gli esperti di sicurezza informatica, che mette in dubbio il fatto che Leonardo non possa accedere ai dati, appunto. questa è una questione appunto che, come dicevi tu, è molto, molto problematica.
3: E invece, tornando sul capitolo della formazione professionale, qua c'è una responsabilità politica della, lo hai già detto, ma lo voglio sottolineare, della città metropolitana di Roma, di Roma Capitale. Perché voglio dire, sono giunte quelle di Roma Capitale che si pongono in qualche modo come, a volte, come solidali, ma poi scopriamo vari problemi. Scopriamo il problema di Mecorot per quanto riguarda l'acqua, scopriamo il problema del coinvolgimento di Leonardo nella formazione professionale.
0: Esattamente, sì. E anche in questo caso, dopo le mobilitazioni che ci sono state, come appunto le mobilitazioni che ci sono state per il caso che citavi tu, insomma, di Mecorot e di Tebat, che riguardano appunto città metropolitana e il comune di Roma, in pratica anche in questo caso, dopo le mobilitazioni e dopo, diciamo, un'interrogazione fatta all'interno di città metropolitana da una piccola componente della maggioranza, la risposta è stata che le collaborazioni con Leonardo non riguardano il settore, diciamo, della difesa, quindi la produzione delle armi, ma riguardano appunto l'innovazione tecnologica digitale, per cui le collaborazioni con questa azienda continueranno in barba appunto alle complicità di questa azienda con il genocidio in Palestina, con il fatto che comunque un'azienda, insomma, che con il mondo dell'educazione, della formazione, dell'istruzione non dovrebbe aver niente a che fare proprio per quello che produce in pratica. Quindi sì, assolutamente.
3: E prima di arrivare al kit volevo farti ancora un'altra domanda, cioè se avete riscontrato collegamenti diretti con l'ufficio scolastico regionale del Lazio, perché per esempio noi abbiamo visto, insomma, cercando di documentarci un po', che per esempio l'ufficio scolastico regionale nel 25 ha indetto un concorso che si intitola l'aerospazio, tecnologia, passione, competenze, professionalità al servizio del paese nell'era dell'intelligenza artificiale, che sinceramente sembra fatto proprio apposta per chi ha, magari non lo è, ma per chi ha la formazione scuola lavoro con Leonardo.
0: Sì, ma questo è un bando, scusami, perché io non lo conoscevo.
3: È un bando, cioè, per un concorso
0: rivolto
3: alle scuole superiori, agli istituti secondari di secondo grado. In particolare agli istituti aeronautici, agli istituti aderenti a varie reti, e però dice a tutte le scuole secondarie interessate alla progettualità.
0: Non ti saprei.
3: No, comunque ti dicevo se in generale ci sono collegamenti poi con l'ufficio scolastico regionale o se li avete riscontrati solo direttamente con i singoli istituti.
0: Ma tra chi, scusami, tra Leonardo?
3: Sì.
0: No, io credo che i rapporti con l'ufficio scolastico regionale, però è una supposizione che esce fuori soprattutto, diciamo, dalla questione del liceo digitale. Credo che i rapporti con l'ufficio scolastico regionale e Leonardo ci siano assolutamente, ripeto, almeno a partire dal dato del liceo digitale dell'Istituto Superiore di Istruzione Superiore Matteucci. E, per quanto riguarda la cosa che citavi tu, non so se francamente sembra davvero tagliata apposta per quello, diciamo, però non ti saprei rispondere.
3: O perlomeno, insomma, è tagliato per una per una scuola,
0: certo,
3: che prevede anche quello, ecco.
0: Assolutamente, assolutamente, sì.
3: E quindi non so se volevi aggiungere ancora qualcosa, altrimenti appunto, siccome BDS a questo ci abitua, insomma, a chiamarci direttamente all'azione, no? Così come lo facciamo quando boicottiamo non lo so, una merce, o l'altro giorno parlavamo da questi microfoni quando cambiamo conto corrente perché ci sono delle banche che finanziano direttamente. In questo caso che cosa può fare chi legge il dossier?
0: Sì, allora c'è, come avete anticipato anche prima, diciamo, un kit che è appunto un kit per le mobilitazioni sostanzialmente, che riguarda delle indicazioni in qualche modo nel come ripetere in territori differenti da quello romano, diciamo, un lavoro appunto di inchiesta, quindi di produzione di altri dossier che servano a rendere esplicite questi tipi di collaborazioni. L'obiettivo del dossier da un lato è quello appunto di smascherare Leonardo nella sua operazione appunto di peace washing e di social washing, primo, e l'altro obiettivo è quello di far sì che il sistema di istruzione e il sistema di formazione professionale interrompa ogni collaborazione con Leonardo. Questo è l'obiettivo ovviamente finale del lavoro che abbiamo fatto, e quindi ci sono una serie di indicazioni che riguardano le docenti e i docenti, gli altri lavoratrici e lavoratori della scuola, che riguardano le studentesse e gli studenti, e i genitori e in generale gli attivisti, perché si possa approfondire questo percorso di mobilitazione e di lotta contro la presenza di Leonardo nelle scuole, insomma, che vanno da appunto inviti a, che ne so, ai singoli docenti, al passaggio nei consigli di classe perché avviano diciamo una riflessione critica sui materiali che utilizzano e sulle attività di orientamento che propongono e sui contenuti curricolari che vanno appunto a sviluppare con gli studenti, che riguardano il collegio dei docenti, che riguardano poi la possibilità appunto di introdurre nel piano triennale dell'offerta formativa, diciamo così, una sorta di clausola etica che riguardi tutto quello che un istituto può fare nelle sue relazioni con il territorio esterno sostanzialmente, e che quindi vincola la scuola nel suo insieme, ma vincola poi anche ogni singolo docente, diciamo, nello stabilire appunto relazioni con enti che stanno all'esterno della scuola. E, queste proposte che facciamo sono, diciamo, dettagliate in particolare, diciamo, con anche degli esempi proprio pratici negli allegati che mettiamo nel dossier. E come dicevo riguardano anche appunto gli studenti, sia da un punto di vista della possibilità di sfruttare in qualche modo organismi istituzionali, mi viene da dire, come le assemblee studentesche e gli altri organismi, diciamo, istituzionali studenteschi, ma poi anche proprio da un punto di vista di coinvolgimento anche più militante, mi viene da dire, in relazione appunto alla rete dei collettivi studenteschi e quant'altro, insomma. Io credo che questo sia un lavoro che deve essere esteso assolutamente a livello nazionale, perché solamente lavorando e cercando di coordinare anche questo tipo di intervento, rendendolo sempre di più pubblico e capillare, possiamo pensare di poter ottenere appunto dei risultati concreti. Il coinvolgimento proprio di tutti i settori che hanno a che fare in qualche modo con la scuola è un coinvolgimento assolutamente indispensabile, necessario, insomma.
1: E su questo non posso che concordare, e anzi mi sento di ringraziarti a nome sia delle persone che sicuramente stanno qui con me in studio, ma anche delle tante persone che ci stanno ascoltando in questo momento. E quindi ti direi che, diciamo, da un certo punto di vista spero che ci risentiamo a breve anche per aggiornarci su eventuali sviluppi nazionali o in altre città.
0: Certo, assolutamente, molto volentieri.
1: Di questo paese. E quindi niente, rinnovo i ringraziamenti e ti direi a presto.
0: Grazie mille a voi e saluto tutte e tutti, sì, speriamo molto presto, grazie ancora.
2: Ciao.
3: Ciao.
0: Ciao, ciao, ciao.
1: E quindi quando sono le 17:28, questa è sempre l'ora di buco, e vi direi che adesso magari mettiamo un pochettino di musica, risentiamo sempre il nuovo singolo della Niña, che adesso non mi ricordo come si chiama, però ritorniamo.

0: E alle 17.31, questa è sempre l'ora di buco. Quella che avete ascoltato era La Nigna con il nuovo singolo Rareke. Io ve lo dico come è scritto perché non so come si pronuncia. In realtà forse è stata la prima volta nella storia della radio che si annuncia un singolo senza sapere qual è il titolo. Scusate per chi lo fa di mestiere, ma io non lo faccio di mestiere. E quindi, tornando in voce, appunto, direi che possiamo commentare un po' di ultime notizie che ci sovvengono in questo caldo luglio romano.
1: Ma una non è proprio del giorno, ma insomma diciamo che è delle ultime settimane,
2: ma comunque rilevante.
1: E la VIR, noi in genere in questa trasmissione non ci occupiamo di scuole private, in questo caso ce ne occupiamo perché come dire, i locali per una scuola privata vengono concessi da un istituto pubblico, un'istituzione pubblica, o si sembra. Sto parlando dell'edificio come si chiama, l'ex Sant'Ambrogio. Siamo nel ghetto di Roma. Si tratta di un edificio storico molto grande che ha avuto altre stagioni, insomma, con il Rialto occupato e insomma, che è una stagione, come dire, di cultura indipendente che è durata credo almeno 20 anni in questa città. E adesso questo edificio pubblico ha avuto, come dire, la destinazione di questo edificio ha avuto una svolta da quando la giunta capitolina il 21 a novembre del 24 ha concesso l'immobile alla comunità ebraica di Roma per ospitare il liceo Renzo Levi, liceo che è una scuola privata confessionale paritaria, così come ce ne sono di cattoliche, c'è il liceo ebraico. E una decisione senza bando, ma per assegnazione diretta, praticamente quasi a costo zero, per una scuola privata.
0: Una concessione.
1: Evidentemente
2: proprio...
1: si pensa di voler fare l'assessorato al patrimonio di Roma Capitale, che fa questa concessione, e sinceramente ci dovrebbero spiegare perché un edificio di tanta rilevanza dovrebbe essere dato a, ripeto, a una confessione religiosa. Poi chiaramente la appunto non il comune di Roma dice che non è una concessione gratuita, ma che la comunità ebraica si è impegnata a sostenere i lavori di ristrutturazione e di messa in sicurezza, e questi lavori ammonterebbero a circa 8 milioni di euro. Però qui si parla di un edificio enorme nel centro di Roma che viene concesso per 30 anni.
2: Sì, infatti, perché la concessione è a titolo gratuito per 30 anni e perché formalmente è a titolo gratuito, però la comunità ebraica si impegna a rendere nuovamente agibile l'edificio, e viene stimato un investimento di 8 milioni di euro che diciamo, rispetto a un immobile del centro storico di Roma, un immobile di pregio, per quanto parzialmente inagibile, sembra veramente veramente un regalo, insomma.
1: Poi c'è una cosa che non torna, insomma, perché c'è una delibera del 2022, la delibera 104 di Roma Capitale, che prevede che gli immobili pubblici destinati a finalità di interesse generale devono essere assegnati attraverso un avviso pubblico, attraverso un bando.
2: Questo nel caso di finalità di interesse generale.
1: Esatto. Però in questo caso l'amministrazione comunale, pur, voglio dire, discutibile anche l'interesse generale, perché comunque si tratta di una scuola privata.
2: No, proprio questo volevo dire, che fatichiamo almeno da questa parte del microfono a vedere anche l'interesse generale, perché
1: che ci sia.
2: È una scuola privata comunque confessionale, però diciamo che questo possa essere da qualcuno ritenuto al Comune di Roma un interesse generale, però comunque
1: ammettiamo anche che ci sia. Il modo con cui è stata scelta l'assegnazione non rispetta la delibera stessa di Roma Capitale, perché non è stato fatto un bando.
2: Sì, sì, no, certamente questo, insomma, è una cosa che, a voler usare, diciamo così, una Vox Media, ci lascia profondamente perplessi e stupiti.
1: Cioè, appunto, è stato il Fatto Quotidiano a tirar fuori questa notizia parlando di assegnazione diretta. Le nostre fonti si limitano a questo, insomma, agli articoli che abbiamo letto. Ovviamente c'è stata e tuttora c'è polemica, c'è una polemica, insomma, che è tirata fuori anche all'interno degli stessi palazzi capitolini, nel senso che il responsabile della cultura dell'area metropolitana, che è Andrea Valeri, ha criticato questa operazione, ha messo anche in discussione l'opportunità di coinvolgere l'assessore al patrimonio Tobia Zevi in relazione alla sua internità alla comunità ebraica, cioè una sorta di conflitto di interessi.
2: Diciamo, sì, sì.
1: E poi ovviamente c'è chi allarga il discorso, perché tutto ciò avviene dopo il 7 ottobre e durante un genocidio. Dice: ma che c'entra, questa è la comunità ebraica. Ok, che c'entra? Niente, non c'entra niente, però di fatto viene dato, non so, qua mi segnalano altre cose, che secondo alcune ricostruzioni giornalistiche questo progetto poi di 8 milioni e mezzo di euro, che chi li sostiene a queste spese non lo sosterrebbe come dire, direttamente la comunità ebraica, certo, ma una fondazione che è riconducibile a un imprenditore, a Uri Poljavic, che è fondatore della società internazionale di gaming Soft2Bet attraverso la fondazione IAEL. E anche questo, insomma, ha creato qualche problema etico a chi leggeva la notizia, ma niente, insomma,
0: se avessi detto Leonardo, guarda, avremmo fatto perfetto, perché avremmo proprio chiuso.
1: No, più complicato, ma l'assessore al patrimonio, appunto, che dicevamo è Tobia Zevi, ha chiarito che le sponsorizzazioni o i contributi privati dovranno rispettare le procedure di legge. Intanto non l'hanno rispettate nell'assegnazione, però dovrebbero essere assegnati dopo. E poi ripetiamo, io ci dovrebbe, a mio parere, questa giunta spiegare perché dare a privati, per una scuola di istruzione privata, un edificio pubblico, se non perché si vuol fare un piacere politico alla comunità ebraica. Io non ne vedo altri di motivi, perché sinceramente scuole romane pubbliche che hanno bisogno di edifici ce n'è a bizzeffe.
2: Ma quante ne vogliamo? Insomma, sappiamo tutte e tutti come si sta dentro le scuole romane e quanto bisogno di spazi ci sia. E mi pare di capire che su questo è stato presentato un ricorso al TAR da parte di alcune realtà politiche e sociali, diciamo, e si è in attesa della pronuncia del TAR. Capisco, insomma, che c'è poco da fare affidamento su questa cosa, però diciamo almeno qualcosa si è mosso. Non so come commentarla questa cosa, se non così.
0: Guardate, io quello che vi posso dire, in realtà, non commentando direttamente questa notizia, ma forse partendo un po' dalla corrispondenza che ci abbiamo avuto con l'attivista di BDS, è che uno degli elementi più interessanti, mi verrebbe da dire, ma non penso di scoprire, penso di scoprire l'acqua calda, da quando è iniziato il genocidio ad oggi, è che questi livelli di mobilitazione che si sono sviluppati hanno, secondo me, una originalità o quantomeno una peculiarità molto più marcata rispetto a altri periodi storici anche recenti, in cui c'è una grossa attivazione nella ricerca e nel capire quali sono i meandri, i meccanismi storti della realtà in cui viviamo, cioè, nel senso, banalmente, tutto questo lavoro che viene fatto dei saperi dual use, della complicità delle istituzioni come possono essere l'università inizialmente, adesso le scuole, comunque è un qualcosa che, diciamo, è un unicum. C'è chi qui in studio con me sta per strozzarsi, affogare, sì, esattamente. E quindi io che vi posso dire, ragazze, a questo punto, alle 17:41 del 7 luglio,
1: vabbè, che la trasmissione è finita, anche la maturità.
0: La maturità.
2: Ci sono gli ultimi scampoli, ma proprio ultimi, però è finita.
1: Meno male, via. Sì. Malori per il caldo in aula, c'è stato un po' questo,
2: sì.
1: È stato
2: sì,
1: un po'.
2: Leggevo un articolo recentemente che, in cui mi è sembrato in parte di riconoscermi, che dice la maturità di quest'anno si è divisa tra i malori per il caldo da una parte e la presentazione del curriculum del candidato dall'altra, che sembrava l'inizio di un colloquio di lavoro sostanzialmente, e queste sono le novità dell'ulteriore riforma della maturità introdotta da Valditara.
0: Ma io ho sentito, se volete, uno stralcio c'è dichiarazione di Gualtieri, mi pare, che non mi ricordo in che occasione
2: sulla maturità
0: parlasse dell'emergenza caldo all'interno degli istituti scolastici e parlava di una serie di soldi stanziati dal comune per il rifacimento del sostentamento energetico delle scuole.
1: Saranno 8 milioni e mezzo?
0: Sì, esatto.
2: sì 8 milioni.
0: Esatto.
1: Ma quello che trovo strano è che quest'anno ancora non è uscito l'articolo per dire
2: se scuole aperte anche d'estate.
1: No, se ha vinto il nord o il sud, se hanno preso voti più alti al nord o al sud.
2: Ti ripeto, non
1: che
2: sono
1: se
2: ancora
1: vince
2: finiti.
1: Il sud è perché bara, se vince il nord
2: è perché
1: ha vinto.
2: Bravo.
0: Però poi c'è Invalsi che rimette tutto a posto.
2: No, però voglio dire, se ci risentiamo la settimana prossima, non so, faremo il punto su questo articolo perché manca ancora. Esatto.
1: Esce sicuro, quello sul caldo invece era già uscito. Quando uscirà quello sul invece che le scuole dovrebbero stare aperte anche d'estate, ricordatevi che c'è 40 gradi dentro le aule scolastiche, in genere non ci sono le tapparelle, molto spesso non ci sono le finestre, cioè le persiane, l'aria condizionata vabbè è proprio una buttata.
2: Mamma, non c'è, voglio dire, di aria condizionata.
0: Guarda,
2: stiamo parlando.
0: Io perché sono magnanimo, ma da questo punto di vista ho appena letto delle dichiarazioni di Valditara riguardo sulla questione tenere le scuole
2: aperte. Il caldo tempra il carattere.
0: No, in realtà c'era un purpurri di roba, però siccome appunto vi voglio bene e voglio bene a chi ci ascolta, queste 17:43
2: la finiamo qua.
0: Di questo.
1: Comunque quest'anno finalmente l'esame di Stato, che ora si chiama di maturità, è diventato serio perché c'è Valditara e quindi
2: non uscirà l'articolo che dici tu.
1: No, non uscirà. Ma io penso che uscirà.
0: E va bene, allora noi che facciamo? Teniamo comunque così, con il fiato sospeso, chi ci ascolta, perché penso che non riuscirà a
2: mi immagino il fiato sospeso.
0: Che fanno? L'ora di buco c'è, non c'è, martedì prossimo, sappiate che non lo sappiamo nemmeno noi e vi diremo.
1: Massimo ve lo potremmo far di durante la mattinata di martedì prossimo.
0: Ah, sì, se proprio vogliamo avere del professionismo.
2: Ci saranno persone che apposta si connetteranno per avere questa anticipazione.
0: Sì,
1: se volete potete scrivere a ondarossa@ondarossa.info
2: anche a ora di buco
1: ora di buco, secondo me la leggiamo un po' meno, devo dire che ora.
2: Ma se
0: io non penso,
2: no,
0: di
2: c'è chi la legge,
0: sincero, io non penso di aver mai letto una mail dell'account.
2: Tu taci, non
1: ma
2: sei
1: tu
2: la persona della
1: mail, quindi figurati.
0: Grazie, no, questo mio analfabetismo digitale, sono contento che sia risaputo in tutti i latitudini di questo mondo.
1: Comunque passeranno repliche da qui a settembre, molte repliche,
0: le nostre voci le sentirete
1: oggi pomeriggio ascolterete diverse musica perché ci sarà un po' di trasmissione che sono in vacanza
0: e quindi che dire, noi allora ci lasciamo.
3: Ciao Pier Giovanni.
4: Ehi Maria Consuelo, che hai?
3: Che stress, devo chiudere il conto in banca, un sacco di scartoffie, burocrazia.
4: Ma va, io ci ho messo un attimo.
3: E come hai fatto?
4: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
3: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
4: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo, senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
3: L'indifferenza si vede.
5: Il collettivo Autistici in Banca, che non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
3: Pensavi fosse differente.

0: Gattabuia.
1: Raccolta di contenuti anticarcerari.
0: A cura di Radio Wombat, 13:59 AM nell'area fiorentina. Radiowombat.net.

0: e le donne? Finora in questo podcast abbiamo raccontato la storia di uomini rinchiusi nei CPR. In tutta Italia esiste solo una sezione femminile ed è all'interno del centro di permanenza per il rimpatrio di Ponte Galeria a Roma. Oggi ha 5 posti. Abbiamo chiesto a Valentina Calderone, garante dei diritti delle persone private della libertà di Roma, di raccontarci qual è la situazione delle donne rinchiuse.
1: Io spesso lo evidenzio, l'assurdità, se vogliamo dire che quei posti hanno uno scopo e che hanno lo scopo di rintracciare, di trattenere persone prive di documenti nel nostro paese, capiamo bene che 5 posti, diciamo così, non sono niente e non hanno una rilevanza, insomma, per nessun tipo di fenomeno. Si potrebbero sicuramente trovare delle misure alternative che sono previste tra l'altro dall'ordinamento.

0: donne con evidenti questioni di salute mentale. Questo mi fa pensare che poi nella maggior parte dei casi la decisione di portare lì queste donne sia il risultato di una chiara volontà di non avere queste donne in mezzo alla strada.
1: Valeria Calderone ci ha raccontato inoltre che per il CPR di Ponte Galeria sono passate in questi anni anche molte badanti. Morto l'anziano che accudivano, si sono ritrovate in strada.
0: Un'altra cosa che è successa nel corso degli anni è che più di una volta io ho sentito storie di donne che erano andate al commissariato vicino casa a denunciare una violenza e al controllo dei documenti con esito, diciamo così, negativo, venivano prese e portate a Ponte Galeria nonostante no, la legge anche sulla protezione delle donne dovrebbe avere tutt'altro esito.
1: Il fatto che nel CPR di Ponte Galeria siano state rinchiuse anche donne che hanno denunciato un partner o un familiare che le maltrattava o violentava, la dice lunga su quanto siano altrettanto violenti il sistema di detenzione amministrativa e, come vedremo, anche il sistema di espulsione.

0: State ascoltando Dietro quella porta, il podcast che racconta la storia di chi ha varcato la soglia di un CPR, un centro di permanenza per il rimpatrio. Ci si finisce così per caso, per un controllo, documenti prego, e si perde la libertà. È un podcast del Naga e di Upimedia. Io sono Dario Paladino. In questo podcast abbiamo conosciuto quattro persone che hanno subito una detenzione amministrativa. Alexander, di origine balcanica, arrivato in Italia ancora bambino e finito in un CPR dopo un controllo casuale. Una pattuglia dei carabinieri l'ha fermato mentre pedalava sulla sua bicicletta. Fouad, tunisino, scappato dal suo paese perché veniva maltrattato ed emarginato dai suoi compaesani per via di una brutta alopecia. Ha un lavoro, ma gli viene negato il rinnovo della protezione umanitaria. Lo convocano in questura e lui pensa che sia per ritirare un documento. E invece viene fermato, passa la notte in questura e gli dicono: per te domani c'è un volo per la Tunisia. Mohamed, egiziano, è arrivato ancora minorenne in Italia su un barcone. Diventato maggiorenne, ha un lavoro, chiede il permesso di soggiorno, ma manca un documento e per questo gli viene negato. Saif, anche lui egiziano, diventa irregolare perché in fase di rinnovo del permesso di soggiorno ha un contratto di lavoro di poche ore. E poi abbiamo conosciuto Giuseppina, cognata di Munam, tunisino finito nei CPR due volte, la prima a Gradisca di Sonzo, la seconda a Milano. Ci hanno raccontato l'incubo in cui sono finiti, il giorno in cui sono stati fermati, l'udienza di pochi minuti di fronte al giudice di pace, le condizioni spaventose in cui si ritrovano. Dal cibo immangiabile ai materassi luridi fino alla mancanza di una vera e propria assistenza sanitaria. Ci hanno anche raccontato la disperazione che li ha portati a crisi di panico oppure ad atti di autolesionismo. Alexander è rimasto nel CPR per 5 mesi, Mohamed per 2, Munam e Saif per 10 giorni, Fouad in questura solo per una notte. E ora vi raccontiamo qual è stata la sorte per ciascuno di loro. Storie diverse nel finale, ciascuna però rivelatrice di quanto siano assurdi il sistema dei CPR e i meccanismi dei rimpatri. E c'è un fattore che accomuna questi cinque uomini, è la paura, come ci spiega Nadia Bovino, attivista del Naga.
1: Cosa assolutamente in comune a tutti è il terrore, questo va detto. Il terrore perché da un qualsiasi momento possono venire, toccherà a me. Di solito quel momento è la notte, quando dovrebbe esserci un po' più di calma, e molto spesso quel momento è consumato, è accompagnato da bugie che hanno come obiettivo il limitare al massimo la resistenza fisica da parte della persona. Le bugie sono: non ti stiamo portando via, non ti stiamo rimpatriando, ma ti stiamo portando in un altro CPR, per esempio. Oppure: non siamo noi che decidiamo la deportazione, ma è il console che potrà fermare.

0: questa cosa all'ultimo momento, oppure non ti stiamo portando in aeroporto, ma ti stiamo portando in ambulatorio perché devi fare una terapia. Questo tipo di bugie, appunto, sono un tentativo di limitare al massimo la resistenza fisica delle persone. Molto spesso viene di notte e a causa di questo terrore la notte non dormono. Molti di loro dormono sotto le brande aggrappati, sperando così di nascondersi, che quando arrivano i poliziotti a portarli via o le forze dell'ordine non li vedono.
1: Ed è con una bugia che Saif viene trasportato dal CPR di Via Corelli a Milano all'aeroporto di Roma. Lo abbiamo sentito alla fine del terzo episodio. Il giorno prima era stato portato al pronto soccorso di un ospedale milanese per dolori allo stomaco. Dimesso, viene riportato al CPR di Via Corelli. Lo fanno aspettare fino a notte fonda su una sedia e poi lo caricano su un furgone. Ti portiamo al CPR di Roma, gli dicono. Ma non è vero. E neanche di fronte allo scalo di Fiumicino gli viene detta la verità.
2: È il tempo che sono arrivato avanti l'aeroporto, ma scusami, perché siamo arrivati qua? Lui mi ha risposto, mi ha detto no, perché io non lo so dove è il GPR di Roma e per questo siamo venuti all'aeroporto qua. Aspettiamo che arriva il collega, abbiamo aspettato un'oretta, voi venite il furgone, è vero, ma però è entrato l'aeroporto da parte dietro.
1: Colpo di scena avviene dentro l'aeroporto. Saif ha ancora con sé il foglio di dimissioni dall'ospedale che gli era stato rilasciato la sera precedente. Lo mostra al medico che sta visitando lui e altri suoi connazionali prima che vengano imbarcati per l'Egitto. Il medico decide che non è idoneo al viaggio. Per Saif si aprono le porte del CPR di Ponte Galeria e qui la sua storia, dopo qualche giorno, ha di nuovo una svolta. Con l'aiuto del suo avvocato, presenta una domanda di richiesta d'asilo e fa anche ricorso contro il trattenimento nel CPR. La giudice del Tribunale di Roma decide di non convalidare il trattenimento, dato che Saif ha un lavoro, è arrivato in Italia da minorenne e ha manifestato quindi la volontà di integrarsi in Italia. Non c'è motivo, insomma, di rinchiuderlo. Ha diritto di aspettare l'esito della sua domanda d'asilo da uomo libero. Lo riportano al CPR di Milano e solo dopo un paio di giorni, e grazie solo alle proteste del suo avvocato, viene effettivamente rilasciato. Ben diversa è stata la sorte di Munam, tunisino. Improvvisamente un pomeriggio non è più rintracciabile al cellulare. Risulta staccato, come racconta Giuseppina, sua cognata.
3: E da Milano poi, senza avvisarci, senza dirci guardate, noi lo rimpatriamo, guardiamo, niente. Abbiamo perso sue notizie, io lo cercavo disperata perché dicevo ma dove è finito? Perché non mi risponde? Perché lui stava sveglio tutta la notte, non riusciva a dormire, lui aveva paura a dormire, infatti stava sveglio. Gli davano i psicofarmaci per dormire, ma nonostante tutto non dormiva. E abbiamo detto dove è sparito? Ha litigato, l'hanno ricoverato. E così è stato, però abbiamo avuto notizia di Muna verso le 3:30 di 4 di mattina, che sua madre gli sta pigliando un infarto, perché diceva mio figlio dove è sparito. Almeno avvisateci, cioè guardate, vi stiamo mandando il tuo cognato in Tunisia, tenetevi l'anima in pace, questo è il suo destino, diciamo, no?
1: I rimpatri forzati avvengono con due modalità. In alcuni casi la persona migrante viene scortata su un volo di linea insieme ad altri passeggeri, ma sono ormai sempre più frequenti i voli charter organizzati esclusivamente per effettuare i rimpatri. Sul sito del Ministero dell'Interno ci sono gli avvisi di gara con cui le linee aeree o le agenzie di viaggio possono aggiudicarsi l'organizzazione di questi voli. Devono garantire un velivolo che possa trasportare dai 20 ai 40 migranti e circa 60 agenti di polizia per la scorta. Compiuta la loro missione, gli agenti ritornano in Italia con lo stesso aereo. Sia all'andata che al ritorno è prevista dalla gara d'appalto una colazione per tutti i passeggeri.

0: c'è ormai una periodicità nelle partenze per alcuni paesi. Per la Tunisia c'è un volo speciale ogni martedì e giovedì. L'aereo parte da Trieste, fa scalo a Roma e Palermo per caricare man mano migranti e poliziotti. E poi atterra sempre a Tabarca, cittadina affacciata sul Mediterraneo vicino al confine con l'Algeria. Costo del volo circa 120.000 euro. Per l'Egitto invece i voli speciali sono una volta al mese, costo del volo 130.000 euro. Ci sono poi voli saltuari da Roma verso Monaco o Düsseldorf. Trasportano migranti, al massimo una decina, che vengono successivamente caricati su un altro volo insieme ad altre persone espulse da diversi paesi dell'Unione Europea. Con questi voli saltuari, per esempio, sono stati rimpatriati georgiani, pakistani e gambiani. Costo di questi voli verso la Germania 30.000 euro circa. Su un volo speciale di questo genere è stato riportato in Egitto anche Mohamed. Ricordo che i suoi guai nascono dal fatto che, diventato maggiorenne, chiede un permesso di soggiorno per lavoro. Gli viene negato perché manca quel famoso documento della Direzione Centrale del Ministero dell'Interno sul suo percorso di formazione e inserimento sociale quando era ospite in una comunità per minori stranieri non accompagnati. Finisce nel CPR di Milano e suo fratello si rivolge all'avvocato Luigi Castagnino, il quale presenta due ricorsi. Uno contro il diniego del permesso di soggiorno per lavoro, l'altro contro il decreto del prefetto che dispone il suo rimpatrio. Il problema è che mentre si è in attesa dei risultati di questi due ricorsi, Mohamed viene caricato su un volo speciale per l'Egitto. Anche in questa storia, però, c'è un colpo di scena. Il Tribunale Amministrativo Regionale dà ragione all'avvocato Castagnino, stabilendo che doveva essere la questura a procurarsi quel famoso documento della Direzione Centrale del Ministero, soprattutto perché, come dire, si tratta pur sempre della stessa amministrazione pubblica. Dunque, Mohamed ha vissuto due mesi in un CPR e poi è stato rimpatriato semplicemente perché la questura di Milano non ha fatto bene il suo lavoro. Ci è voluto un anno e mezzo per arrivare a questo risultato, un anno e mezzo di inutili sofferenze. Vinta la battaglia legale, Mohamed è tornato in Italia, un caso rarissimo di ritorno di una persona espulsa. Luigi Castagnino, avvocato di Mohamed.
1: Immediatamente contatto la persona che si trova nel proprio paese, rappresentandogli il fatto che a questo punto lui dovrà occuparsi di presentarsi davanti all'autorità diplomatica italiana all'estero, consolato ed ambasciata, con i provvedimenti che gli avrei fornito io in copia conforme e chiedono un visto di ingresso. A quel punto la persona si presenta con la documentazione, riesce a ottenere un appuntamento con difficoltà anche in ambasciata, riesce a ottenere un visto di ingresso sulla base della documentazione, torna in Italia con gli inviti rilasciati dalla questura, si presenta in questura e poi alla fine gli danno il permesso di soggiorno per attesa occupazione. Adesso la persona si trova in Italia regolare, con un permesso di soggiorno per lavoro e svolge regolarmente attività lavorativa.
0: Le storie di Fouad e Alexander hanno avuto invece un esito diverso. Fouad, dopo aver passato una notte in questura, ha avuto l'udienza con il giudice di pace. Insieme al suo avvocato è riuscito a raccontare la sua situazione, ossia che aveva un contratto di lavoro, degli affetti molto importanti, la sorella e i nipoti qui in Italia, e che era fuggito dalla Tunisia perché era emarginato per il suo aspetto, essendo completamente glabro. Insomma, una persona integrata in Italia e con un rischio di essere perseguitato di nuovo se rientra in Tunisia. Il giudice di pace ha riconosciuto che non era necessario quindi il suo trattenimento in questura. Viene liberato e può tornare al suo lavoro in fabbrica. Adesso sta aspettando l'esito del ricorso che lui ha presentato contro il mancato rinnovo del suo permesso di soggiorno.
2: Io già quando sono uscito da lì sono tornato a casa, non è a casa mia, sono andato subito a casa di mia sorella a vedere i miei nipoti e ho dormito da loro. Veramente, perché tengo tanto a miei nipoti qua in Italia. Ce l'ho la famiglia qua. Come? Sono abituato a vivere in Italia. Come volevano rapatriarmi in Tunisia? No, no. Io ho vissuto l'inferno in Tunisia. Io ho vissuto di cose bruttissime da sguardo dei genti. Ci sono due strade, due cose in Tunisia che possono capitare. O la clinica psichiatrica o cimitero. Veramente è una cosa. Non possono vivere in Tunisia. Io no.
0: Il calvario di Alexander è finito invece dopo 5 mesi, quando ormai è sull'orlo di un precipizio. Scrive l'ennesima mail ai gestori del CPR per chiedere l'ennesima visita psichiatrica.
3: Sentivo che dentro di me qualcosa mi stava spingendo a fare delle cose brutte, che non ce la facevo più, che ero arrivato a un limite di sopportazione che la mia testa non lo reggeva e in giro di poco tempo mi hanno fatto fare la visita psichiatrica lì al centro medico, comunque facendo una relazione con come il mio comportamento, le mie richieste di visite e tutto, e anche il medico. Tra virgolette medico, e dopo era un medico chirurgo estetico. Questa è una cosa assurda. Comunque ha scritto la relazione delle varie mail che ho mandato e in giornata ho fatto la visita la mattina e nel pomeriggio mi hanno chiamato e mi hanno detto: guarda, dobbiamo solo aspettare che la questura firmi che comunque ti vieni liberato, che non sei più compatibile per la detenzione al CPR. C'era l'ispettore della questura che comunque parlavamo lo stesso dialetto, quindi veniva molto volentieri a parlare con me. Ogni volta mi diceva: cosa cavolo ci fai dentro qua? Ha detto parli come me. E ho detto un problema, è un problema. Quando dovevano rilasciarmi è venuto da me e mi ha detto: guarda, te lo assicuro, in giro di qualche ora tu esci. E io lì sono scoppiato in lacrime. Veramente è stata. Stata una bella botta comunque. Perché all'inizio non ci credi, non sei sicuro. E poi mi ha detto: guarda, esci. Hai 7 giorni per lasciare non solo l'Italia, ma tutta l'Europa. E lì all'inizio non ti preoccupi più di tanto, non vedi l'ora di tornare a casa, di prendere il primo treno e andartene distante da quel posto.

0: Alexander non è tornato nei Balcani, ovviamente. È difficile non commuoversi insieme a lui. Ed è particolarmente significativo quello che l'ispettore della polizia gli diceva, visto che Alexander ha un bel accento veneto. Cosa cavolo ci fai qua dentro? Parli come me. Siamo istintivamente portati a riconoscere diritti e umanità a chi sentiamo più vicino. Molto meno per gli altri, diversi per cultura, lingua, credo religioso, gusti alimentari. Diventano ai nostri occhi una massa indistinta. I clandestini, gli stranieri, perdono la loro individualità e hanno quindi meno diritti. L'esperienza in un CPR lascia segni profondi. Rabbia, paura, smarrimento. Si sentono dei reduci. Devono rielaborare il trauma. Per Fred e Alexander, tra l'altro, la vicenda legale non è ancora conclusa. Sanno che potrebbero perdere i ricorsi presentati. Ma per entrambi sarebbe una tragedia se dovessero lasciare l'Italia.
1: Tanto malessere, tante insicurezze, tanta paura e tanta sofferenza che la porto ancora dentro questa sofferenza. Incubi di notte, perché mi capita ancora adesso di sognarmi l'interno del CPR, e soprattutto la paura che mai riesco a comprare le sigarette, che vengo fermato e riportato all'interno di un altro CPR. Gli avvocati non mi hanno confermato buone notizie e sto vivendo con la consapevolezza che sarà molto difficile, molto difficile.
2: Il tuo paese, il paese di origine dei tuoi genitori, dove anche tu sei nato, come lo vedi? Cioè, tu lo pensi come una prospettiva? O...
1: Sinceramente lo vedo un paese come tanti altri dei quali non conosco nulla. È come l'America, come la Svizzera, come potrebbe essere l'Africa. Non conosco la lingua, non conosco la cultura e facciamo l'ipotesi, dover ritornare al mio paese d'origine, io non saprei proprio dove andare. Dove? Beh, non ho casa, non ho parenti, non parlo la lingua, che sarebbe una roba troppo pesante.
0: Le storie delle persone trattenute non hanno mai dunque un lieto fine, soprattutto sul piano personale. E anche questo podcast non finisce bene. Già perché dal CPR alcune persone sono uscite solo da morte. Il Naga ha presentato ripetutamente numerosi accessi civici al Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno per capire quante persone sono morte, chi sono e perché sono morte. Per malattia? Si sono suicidate? La prima risposta che è arrivata è che il Dipartimento non aveva dati di questo genere. Insistendo però, i dati sono venuti fuori, ma sono lacunosi. Per esempio, per 5 persone non è noto il nome. È decisamente disumano questo senza nome di alcuni dei morti nei CPR. Se togli il nome a una persona, togli tutto. Dai dati forniti dal Ministero e dalla ricostruzione fatta dalle attiviste e attivisti del Naga, emerge che a partire dal 2018 i decessi sono stati almeno 16. Tra di loro c'è anche una donna ucraina di 46 anni, deceduta nel 2018 nel CPR di Roma, senza nome. Il più giovane aveva 19 anni, Belman Osama, algerino, morto il 5 agosto del 2024 nel CPR di Palazzo San Gervasio. Chiudiamo questo podcast ricordando quindi i nomi, o almeno l'età e la nazionalità, delle persone decedute, con la voce di Nadia Bovino.

donna ucraina, 46 anni. Harry, 20 anni, Nigeria. Hussein Faisal, 31 anni, Bangladesh. Ayman Mekni, 33 anni, Tunisia. Vakhtange Enukitze, 39 anni, Georgia. Orgest Turia, 29 anni, Albania. Musa Balde, 23 anni, Nuova Guinea. Wissem Abdellatif, 26 anni, Tunisia. Aizeddin Aneni, 41 anni, Marocco. Uomo nigeriano, 36 anni. Uomo bengalese, 34 anni. Arshad Jahangir, 28 anni, Pakistan. Uomo nigeriano, 44 anni. Uomo marocchino, 38 anni. Usman Silla, 20 anni, Guinea. Belmaan Usama, 19 anni, Algeria.

Avete ascoltato il quarto e ultimo episodio di Dietro quella porta, un podcast di Naga e RP Media realizzato da Intrecci Media. Testo e voce narrante Dario Paladini, sound design e post produzione Angelo Miotto. Questo podcast è il frutto del lavoro di inchiesta e documentazione realizzato dal Naga e da RP Media. Un ringraziamento particolare a Nadia Bovino e Teresa Florio. Grazie infinite inoltre ad Alexander, Fued, Mohamed, Saif e Giuseppino per la disponibilità a raccontare l'esperienza vissuta che ancora provoca in loro dolore e sofferenza.

0: Ciao, Pia Giovanni.
1: Ehi, Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress. Devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo. Senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

0: Ma che ci volete insegnare la Bibbia a noi? La messa l'ha detta cantata!
1: La mamma Roma, facciate la bella cantata dei cori.
0: Chi la canta?
2: Ma la mamma Roma!
3: Fior de gaggi!

0: Ma vedete che sta porta ancora?
1: Ha fatto nero, Carmine.

Invece in petto schiatti dalla rabbia, minore de menta, ferme de bocca che c'è innocente, è meglio che non veda e che non senta.

0: E adesso che l'ha persi ce va in puzza.
1: Brava che è mentita!
0: Signore de me! Io mi son liberata da una corda, adesso tocca un'altra a Palaserva. La sua sposa, senza invidia, auguri, son libera, so. Sono libera!
2: Auguri, i vistosi!

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo, senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca che non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

decided my best interest. How do you know it?

Achtung, Achtung, voi dovete prendere subito trasmettitore su 13:59 AM.

0: guai.
1: No,
2: ripetiamolo.
1: Raga, vabbè, è facile,
3: era perfetto.
1: Radio. La mia radio.
2: È difficile il dopo.
4: Oh, calmi, tranquilli. State ascoltando Radio Wombat. Da retta al Wombat.

Allora, buonasera, questa è Meta Radio, la radio alla radio, una trasmissione che parla di radio alla radio e dice tantissime volte la parola radio e anche si intorta con le R, che disastro d'inizio. Io comunque sono Mario, questa è Radio Wombat, 13:59 AM nell'area fiorentina oppure radiowombat.net nel resto del mondo. Parliamo ogni settimana di argomenti di radio, stiamo facendo adesso la storia della radio. La scorsa puntata abbiamo parlato delle madri della radio e dell'esordio della radiofonia in Italia, del primo annuncio e anche di quel che veniva prima, dell'araldo telefonico. E oggi invece andiamo avanti e parliamo invece di URI, EIAR e niente, ci saranno tantissimi altri. Forse tantissimi no, ma alquanti altri acronimi. Iniziamo, via.

Allora, l'abbiamo detto la scorsa puntata, il 6 ottobre del 24 è la data ufficiale della nascita, a cui si fa risalire la nascita della radiofonia in Italia, col primo annuncio di Ines, letto da Ines Viviani Donarelli, che come prima parola dice URI, Unione Radiofonica Italiana. L'URI, appunto l'Unione Radiofonica Italiana, era stata fondata, devo premere qua, sì. Era stata fondata il 27 agosto del 24 ed era frutto di un accordo fra due compagnie, la Radiofono, che era una controllata del gruppo Marconi, già da più volte lo diciamo, Marconi, imprenditore multinazionale, e la SIRAC. La SIRAC era la Società Italiana Radio Audizioni Circolari. Questa era del gruppo Corporation of America, il quale era interessato soprattutto al mercato degli apparecchi che venivano prodotti per conto della Western Electric. Quindi, la nascita dell'URI è questo. Agosto 24, accordo fra la Radiofono del gruppo Marconi e la SIRAC degli americani che vogliono fare gli apparecchi radio. La SIRAC ha poco, il 17,1%, il gruppo Marconi ha l'82,9%. Siamo precisissimi e tecnicissimi in questo inizio.

delle trasmissioni radiofoniche, appunto, a Luri. In più, tutto questo viene chiosato, completato, dai, con il Regio Decreto numero 2192, che ufficialmente rende valido questo accordo. Con una condizione: che il consiglio di amministrazione fosse interamente composto da membri italiani, malgrado la proprietà fosse estera, perché il gruppo Marconi, l'abbiamo già detto, stava in Inghilterra. Quindi nasce così: tutto il consiglio di amministrazione doveva essere composto da membri italiani, nasce il regime di monopolio, quindi la radio, con lo Stato che concede a Luri l'esclusiva del servizio di diffusione radio su tutto il territorio per 6 anni. In cambio Luri promette due cose: primo, di fornire tutti i giorni un certo numero di trasmissioni; secondo, di ampliare il numero degli attuali punti di trasmissione. Sì, così.

0: Un paio di cose interessanti a proposito della nascita della radio appunto in Italia, le abbiamo già dette la scorsa puntata, e giusto per riprenderle, sono la sua nascita al femminile e la multifunzionalità, la poliedricità di chi vi l'animava. Tutti facevano un po' tutto. E un terzo aspetto ci sta bene di aggiungerlo forse oggi, che era quello della vaghezza del pubblico di riferimento. Cioè, anche nel messaggio della Viviani Donarelli che abbiamo ascoltato la scorsa puntata, ci si rivolge a tu testualmente, cito, a tutti coloro che sono in ascolto. Cioè, ancora è molto vago, è indefinito il pubblico della radio. E infatti all'inizio del messaggio che abbiamo ascoltato la scorsa volta ci sono anche le indicazioni tecniche, perché ancora è difficile imparare a sintonizzarsi, non è ancora precisato il modo in cui. Ma riascoltiamolo, via, senza indugio, facciamo così e poi rientriamo. Allora, riascoltiamo, tanto dura 40 secondi, il messaggio inaugurale della radio in Italia. E facciamo attenzione stavolta appunto alle indicazioni tecniche date all'inizio.
1: URI, Unione Radiofonica Italiana, 1RO, stazione di Roma, lunghezza d'onda metri 425. A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera. Sono le ore 21 del 6 ottobre 1924. Trasmettiamo il concerto di inaugurazione della prima stazione radiofonica italiana per il servizio delle radioaudizioni circolari. Il quartetto composto da Ines Viviani Donarelli, che vi sta parlando, Alberto Magalotti, Amedeo Fortunati e Alessandro Cicognani, eseguirà Haydn dal quartetto Opera 7, primo e secondo tempo.
0: Si diceva la città, la lunghezza d'onda, insomma, gli ascoltatori della radio erano ancora pochi, imprecisi, funzionava tutto, ovviamente ci volevano soldi per acquistare l'apparecchio, lo vediamo più avanti, ma insomma ancora tutto stava divenendo e chi aveva una radio spippolava, o meglio, girava la manopola alla ricerca di qualcosa. Funzionava un po' così. Dare un'indicazione di lunghezza d'onda permetteva di sintonizzarsi esattamente o quasi sulla frequenza ricercata, malgrado appunto fosse essa stessa da intercettare. Era molto particolare questo aspetto. Infatti, io ho preso questa citazione che mi sembra interessante, che ho preso da un libro di Isola, che è L'immagine del suono, i primi 20 anni della radio italiana, che è uscito per le lettere nel 91, e c'è la testimonianza di un radioascoltatore del 26, e testimonia un po' di come funzionava, appunto, si vaga fra una frequenza e l'altra, non ci si stabilizza mai, luoghi disparati sono quelli da cui provengono i segnali esteri spesso, insomma, sentiamo. Cioè,

Sentiamo, lo leggo io. Diceva questo ascoltatore del 26. Ieri sera abbiamo ripreso le audizioni alle 20:25 e sentimo per la prima ora un'operetta tedesca per circa un quarto d'ora. Poi, mosso un pochino soltanto il condensatore, fummo in sincronismo con una stazione tedesca. Indi, giunte le 21, misi a posto l'apparecchio per ricevere Milano e viceversa, saltò fuori una stazione francese. Insomma, fu un momento che per aver spostato solo il condensatore per un tratto di 20 gradi si sentì prima la Traviata, poi la Manon, poi l'Aida, e infine trovammo Milano nel momento che la solita signorina annunciava la trasmissione.

Allora, potrebbe essere forse il momento di mettere una canzone e fare una pausa, perché no? Così non le metto sempre alla fine. Allora, la canzone di oggi è bella, visto che quella della scorsa puntata era brutta. Ray Stevens, Turn Your Radio On, e poi vediamo l'arrivo dei vigliacchi.

E quindi così nasce la radio in Italia, così si muovono i primi ascoltatori, ma andiamo un po' a fondo e vediamo come l'URI, l'Unione appunto Radiofonica Italiana, fra i primi compiti che si dette fu quello di, cioè, anzi, il grande compito che si dette fu quello di rendere la radio accessibile a tutti, facendone al contempo uno strumento pedagogico, educativo, anzi, addirittura l'ingegner Santa Maria, uno degli ingegneri dell'ente. Renato Santa Maria diceva che voleva farne un fattore di civiltà. E così, insomma, in linea con questa volontà, diciamo, il governo fascista procedette a mettere le sue mani sul mezzo di comunicazione, a garantirsi un controllo, però lo fece in modo molto molto graduale, anche perché il grande privilegiatissimo mezzo di comunicazione, di propaganda, insomma, rimaneva la carta stampata. In quel tempo ancora, siamo negli anni 20, ricordo. Però fece tutti i passi già da subito nei confronti della radio anche. E cosa successe? Innanzitutto si preoccupò di piazzare come direttore centrale, capo, come presidente, ecco, dell'URI, l'ex direttore della Fiat, che era Enrico Marchesi. Era molto gradito ovviamente al fascismo e quindi mise un uomo che poteva essere di suo pieno interesse a capo dell'URI. E poi da lì fu tutto un aumentare. Cosa successe? Nel 27 costituì una speciale commissione per il controllo del servizio di radioedizione circolare e vi nominò alla presidenza il presidente del partito fascista, Turati, no? Augusto Turati. Poi, oltre a questa commissione per il controllo della radio, insomma, fu costituito un altro organo, che era un comitato superiore di vigilanza, così aumentava meglio il controllo sul mezzo di informazione. Inoltre spinse affinché l'URI aumentasse ulteriormente le proprie stazioni emittenti, oltre quanto già stava facendo, e in un secondo si ripromise di dare vita a un nuovo ente che sostituisse del tutto l'URI. Cosa che infatti avvenne in un lampo, avvenne nel 27, l'URI cessò di esistere, perché nacque l'EIAR, che è l'ente italiano per le audizioni radiofoniche, che rispetto all'URI aveva un capitale molto aumentato, perché provenivano fondi anche governativi diretti, molti più di quanti non ne fossero fatti affluire prima, e anche vedeva la nomina diretta adesso dei membri tutti e anche degli organismi di controllo, da parte ovviamente del partito fascista. E quindi siamo già a questa situazione, e anche se ci servono ancora, che so, un decennio, diciamo, sì, circa, perché il mezzo radiofonico divenisse del tutto proprio il megafono del regime. Ancora già, cioè già qua si può vedere come mettesse proprio del tutto sotto il suo controllo, tutte le fasi già del partito fascista del messaggio radiofonico, la trasmissione, la produzione, l'organismo di controllo, abbiamo raccontato la scorsa volta dell'agenzia Stefani, insomma. Eccoci, dicevamo che tuttavia, mentre il fascismo procedeva in questa direzione, la radiofonia però di fatto continuava a essere un fenomeno molto marginale. Era un fenomeno diffuso soprattutto fra gli amatori, fra i dilettanti, e non ancora era quel mezzo di educazione che l'ingegner Santa Maria, che dicevamo all'inizio, si prospettava diventasse, cioè, una cosa interessante che avevo trovato era che a quest'ora, in quest'epoca, tanti ascoltatori ancora preferivano autocostruirsi, avendo la competenza tecnica per farlo ed essendo relativamente semplici le componentistiche da assemblare. Tanti che avevano la competenza preferivano autocostruirsi gli apparecchi, anche perché comunque costavano un botto, cioè non solo gli apparecchi, anche tutte le tasse annesse. Anzi, più precisamente,
A metà degli anni 20 le radio a galena, che erano quelle più semplici, quelle più diffuse, quelle più popolari, che comunque non arrivavano ovviamente fra le classi popolari, no? Arrivavano al massimo alla media borghesia, diciamo. Comunque, le radio a galena, che erano le più semplici, costavano fra le 100 e le 200 lire. Dicevo negli anni 20, a metà degli anni 20. Mentre una radio a quattro valvole, una radio di media qualità, non fra le migliori, poteva tranquillamente costare fra le 2.500 e le 3.500 lire. E a queste cifre toccava aggiungere le varie spese che erano il bollo, l'abbonamento e la tassa di licenza, tutte obbligatorie. Quindi cifre altissime se le paragoniamo al reddito pro capite di allora, che era di 3.500 lire. Quindi una radio di media qualità costava 2.500-3.500 lire, il reddito annuo pro capite era, cioè per persona medio, era 3.500 lire e si capisce quanto inaccessibile fosse la radio. Ora, non serve farlo, ma giusto per dare un raffronto, oggi il reddito pro capite italiano medio è 25.000 euro. Cioè è come se una radio fosse costata 25.000 euro più tasse, inaccessibile. C'è una radio, se è un mezzo, insomma, abbiamo capito. Ah, e poi è Duopo questo sottofondo che dice sometime, a volte funziona, a volte non funziona, eccetera, eccetera. Parla della sua automobile dove invece funziona soltanto la radio. Però se non sentissimo la seconda parte, a volte funziona, a volte non funziona, se riuscissi ad alzare la base esattamente in quel momento sarebbe perfetto, proviamo. Assolutamente no, buono il tentativo comunque, però sarebbe stato ben intonato a quello che sto per dire, cioè che in più a tutto quello che ho appena raccontato, la radio italiana era ancora molto indietro rispetto alle concorrenti di tutti gli altri paesi europei, tutti insomma, dei principali paesi europei. In Italia si sentivano tantissimi frusci, scoppi, c'era una scarsissima potenza di trasmissione, arrivavano molto più facilmente le radio estere, il segnale era instabile, uno stava da una parte e poi se ne andava, senza spostare la manovella. E è proprio all'ordine del giorno tutto questo era. E anche il Popolo d'Italia, che è il quotidiano interventista fondato da Mussolini, li testimoniava questi ritardi, cioè era scritto, c'erano gli articoli nei quali raccontava dei ritardi della radiodiffusione italiana rispetto ai concorrenti europei. Quindi, se il partito fascista stesso li raccontava, sono proprio indubbi e senz'altro ancora più marcati di quanto la propaganda di regime sicuramente non dicesse. Però d'altro canto, diciamo pure che i miglioramenti furono effettivamente molto rapidi rispetto a questa situazione che c'era a metà degli anni 20. Ora, gli anni 30 li guardiamo nella prossima puntata, però la stazione emittente di Roma, che era la prima, quella del quartiere Prati, bla bla bla, fu molto rafforzata. E al contempo ne vennero inaugurate negli anni 20 di nuove, e in quest'ordine: Bolzano, Torino, Genova, Trieste, Firenze, Napoli, Bari, Palermo. Cioè, ordine che ho scritto io, che è da nord a sud, pensavo a quanto pare. No, avrei dovuto forse scriverli nell'ordine cronologico, non l'ho fatto. Da nord a sud sono Bolzano, Torino, Genova, Trieste, Firenze, Napoli, Bari, Palermo. Da sud a nord sono Palermo, Bari, Napoli, Firenze, Trieste, Genova, Torino, Bolzano. Le prime stazioni emittenti italiane successive alla primissima, che è appunto quella romana.

E ci sta? Ci sta? Ci sto? Sì, ci sto. Ci sto in 5 minuti di spazio a raccontare la fine di questa puntata che avevo pensato, cioè di arrivare fino alla fine degli anni 20, precisando un paio di cose, come la radio in questi anni veniva ancora dalla stampa di regime, dalla pubblicità, presentata come uno strumento di intrattenimento domestico, piuttosto che altro. Sì. Successivamente anche la retorica stessa cambiò, sarebbe diventata quella di propaganda, cioè intenzionalmente compra la radio ed educati ai valori fascisti. In questo momento no, in questo momento era intrattenimento domestico, sì, direi il modo in cui veniva presentata la radio al grande pubblico. E la programmazione del resto in questi ultimi, cioè nella seconda metà degli anni 20, era composta soprattutto da musica e rubriche varie di utilità. C'erano pochissimi notiziari, qualche conferenza ovviamente fascista. Ed è interessante quello che raccontavo ora, non mi ricordo più se questa volta o la scorsa, quella dei sondaggi, che Luri, prima di cessare, poi Lejar, realizzarono diversi sondaggi nella ricerca di comprensione di quale fosse l'ascolto privilegiato, cioè il programma privilegiato dagli ascoltatori. E sempre veniva fuori che era il segnale orario. Il segnale orario, seguito poi dalla musica, che era di varia soprattutto, e dai notiziari, mentre erano del tutto marginali nell'interesse del pubblico le rubriche di informazioni, le conferenze politiche e simili. Per tutti gli anni 20, Luri, fino a che esistette, mi pare l'ho detto prima, fino al 27, insomma, comunque, voleva incontrare il pubblico. Era palese la richiesta di andare incontro al gusto dell'ascoltatore. Anche sicuramente al fine di aumentare il bacino di ascolto, cioè fare una radio popolare che fosse gradita dal popolo, tutto era il modo migliore per aumentare la portata del numero degli ascoltatori, insomma, del bacino di ascolto. E quindi questi referendum venivano fatti annualmente e addirittura veniva proposto agli ascoltatori di inviare il testo, insomma, la proposta del loro programma ideale. Sì, non c'è più la base, mi si è spento tutto, dannazione. Non stopperò questa registrazione, però la vado a ricercare lasciando un po' di silenzio. Eccola. E niente, quindi per questa seconda metà degli anni 20, prima Luri, poi Lejar, tantissimi referendum da parte dell'Uri più aperti, da parte dell'Lejar iniziano già a essere più chiusi e definiti. Non facciamola lunga, diamo una cifra, che è questa, il 60%. Il 60% alla fine del decennio di questi anni 20, degli scorsi anni 20, il 60% dell'ascolto era composto da musica varia, generica, seguita dall'opera. Poi piaceva la musica da ballo, e poi concerti sinfonici, e poi le operette, esattamente in quest'ordine. Il 60% era varia, e poi musica operistica, musica da ballo, concerti sinfonici, operette. Interessante, ma questa è materia per la prossima puntata. Come rimanessero comunque pochi gli apparecchi per l'ascolto, l'ho detto, no? Perché anche il costo, innanzitutto, ma anche come di conseguenza affluissero più persone attorno all'apparecchio dovunque si trovasse, ed erano tanti i luoghi. I primi furono i caffè e i negozi che li rivendevano, successivamente anche le case di parenti o di vicini, gli ascolti collettivi. Erano pochi apparecchi radio, come sarebbe poi del resto stato nella seconda metà degli anni 50 anche per la televisione. Di fronte a pochi apparecchi presenti, e non solo, insomma, comunque, di fronte a pochi apparecchi presenti nelle città, nei luoghi, nei paesi, si affluiva in quelli e spesso erano luoghi pubblici e quando erano pubblici erano negozi e bar, caffè. Questo ascolto collettivo è interessante, lo vediamo nella prossima puntata perché ovviamente il regime fascista si preoccuperà degli ascolti collettivi, tenderà a li al
da un lato a limitarli, dall'altro a incentivarli nel momento in cui riesci a irregimentarli, ad esempio con Radio Rurale, ma sto già facendo i trailer e quindi è il momento di salutarci. Questa è Radio Wombat, questa è Meteo Radio, appuntamento alla prossima settimana. Viva, viva la radio, viva!

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo, senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

0: Devi guardare la mail mentre stai seduto sul cesso. Devi trovare l'hashtag più trendy.
1: Devi seguire i tuoi amici.
2: Ma che se ne guardi?
3: Devi farti i cazzi di tutti.
4: Devi trovare il tasto canc.
5: La tua vita deve essere scandita dal cinguettio della tua suoneria.
0: Devi installare programmi a caso. Devi inserire le genti nelle cerchie.
1: Devi twittare ogni due minuti.
4: Ti devi piacere.
3: Ti deve piacere.
4: Devi aggiornare il tuo profilo su Facebook.
5: Devi avere Stephen Hawking su Ruzle.
0: Devi fare finta di avere una Lomo. Devi essere sempre connesso.
1: Ti devi loggare.
3: Devi farti un MacBook.
0: Ti devi aggiornare.
4: Ci devi dare la tua posizione.
5: Ti devi pacciare.
0: Devi installare l'app. Devi farti uno smartphone.
1: Devi condividere tutto.
2: Dammi il tuo numero di cellulare.
3: Devi cambiare il mood.
4: Devi taggare tutto.
3: Tutto.
6: No, no,
3: no,
6: no,
3: no,
6: no,
3: no,
6: no.
5: Il vero sballo è dire no.
7: Oh, calmi, tranquilli. State ascoltando Radio Wombat. Da retta al Wombat.

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo. Senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca, che non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

0: Sei un ricercatore o uno studente del polo scientifico che vuole continuare a studiare e a fare il suo lavoro?
1: Sei forse un abitante della Piana che vorrebbe non respirare benzina?
2: Oppure sei un fenicottero rosa del parco della Piana e vorresti continuare a beccare tranquillo?
1: Grazie al nuovo aeroporto, da domani potrai scegliere tra le tantissime destinazioni e andare da un'altra parte a fare le tue cose.
0: Nella disperazione però puoi ascoltare Radio Wombat 1359 delle frequenze medie.
3: Radio Wombat.
4: Da sempre.
3: E obiettivamente.
5: La migliore.

0: la notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto del Carlino.
1: Giornale Rivio. Casal Pusterlengo 24 sera. La casalinga Teresa U, accortasi che il marito Properzio H la tradiva con una certa amica Veronica F, lo accoglieva al suo rientro con fucile spianato minacciandola di morte. Da testimonianze finora raccolte risulta che il marito infedele si giustificava pressappoco così.
0: Teresa, ti prego, non scherzare col fucile, per la rabbia la tua bile può scoppiare. Teresa, ti prego, io non sono certo un vile, ma se tocchi quel fucile può sparare. È stata una follia, l'ho incontrata per la via, disse, vieni a casa mia, cosa mai potevo fare? Un bacio ho domandato, te lo giuro, ho rifiutato, ed abbiamo poi parlato, penso un po', sempre di te. Perciò, Teresa, ti prego, non scherzare col fucile. Far così non è gentile, ma lascia andare. No, Teresa, dai!

0: gli va male agire.
1: E ciao a tutti e a tutte, bentrovati, bentrovate. Questa è la 348esima puntata della Stampa Rassegnata. Lo dico per chi ci ascolta con più assiduità, soprattutto, che si sarà accorto, vi sarete accorti e accorte che la scorsa settimana abbiamo saltato la trasmissione. Me ne scuso e mi dispiace, ma ho personalmente approfittato per andare a Genova nel 25esimo delle manifestazioni del G8, quindi una ricorrenza, ma qualcosa anche di più di una ricorrenza. Non ne parlerò più di così, insomma, era per dirvi che ho saltato una trasmissione, come dico, mi dispiace, ma insomma ce n'era delle buone e ottime ragioni. Siamo alla 348esima puntata, come vi dicevo poc'anzi, e vi segnalo il numero solo perché mi dispiace di non riuscire ad essere arrivato paro paro alla 350esima, visto che siamo all'ultima settimana di luglio e come tutti gli anni prenderò il mese d'agosto come pausa rigenerativa, sperando con questo di dare un pochino d'ossigeno e di nuova energia sia al corpo che al cervello. Non per questo ci vogliamo rassegnare, anche se siamo la Stampa Rassegnata, e con questo passo a un brevissimo biglietto da visita per chi tra voi non ci dovesse conoscere, non ci avesse mai ascoltato. È una trasmissione informativa della nostra Radio Wombat, qui più o meno si parte da spunti di cronaca locale per fare critica, per fare polemica, altre volte con piacere e con vero privilegio riusciamo ad aprire i microfoni di Radio Wombat e quindi a ospitare, come contributi della Stampa Rassegnata, delle voci, degli interventi spesso e volentieri competenti e dentro delle iniziative, delle realtà che vogliamo raccontare, descrivere e a cui ci sembra importante dare spazio, siano realtà in conflitto sul territorio, siano magari anche singole opinioni che però hanno una competenza e un'internità dei fenomeni che non riusciamo da noi soli.